Ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Vorrei presentarvi il mio nuovo brano dal titolo La risurrezione della notte. Questo è un brano molto, molto emozionante e molto profondo. Auguro a tutti voi un buon ascolto e un grandissimo saluto da parte mia a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.

attraverso la notte e l'infinito. La sorella della notte spiega le ali e il mondo.

Ciao, sono Walter Shortino e volevo fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo singolo che si intitola Io con te sto meglio.

Ciao, sono Mastedo. Un saluto speciale a tutta la scuderia di Antenna Web. Questo è il mio nuovo pezzo che si chiama Sabor de Pecado. Alzate il volume e godetevi il ritmo. Ciao da Mastedo.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

sole è alto ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web. Sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

0: Goodbye now.
1: Ciao a tutti, sono DJ Lobo. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, The Deep.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

Ciao a tutti, io sono Hot Dice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

tavole nere, fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi o gli ozi, come fossi in ferie,

0: mercoledì 29 luglio 2026. La chiesa ricorda Santa Marta di Betania. La luna è piena e il proverbio del giorno «pancia piena non crede a digiuno» dice che è difficile comprendere pienamente sofferenze che non sono state provate personalmente. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 238 Marco Antonio Gordiano Pio, a soli 13 anni, diventava il più giovane imperatore romano. Nel 362 a Spoleto si divulgava l'editto scolastico dell'imperatore Giuliano, che vietava agli insegnanti cristiani di professare pubblicamente le convinzioni personali. Nel 1836 inaugurazione a Parigi per l'Arco di Trionfo, commissionato 30 anni prima da Napoleone per celebrare le vittorie dell'esercito francese. Nel 1900 Gaetano Bresci uccideva a Monza il re d'Italia Umberto I di Savoia. La folla stava per linciarlo, ma il regicida veniva salvato dai carabinieri. E nel 1957 entrava in vigore lo statuto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'organo delle Nazioni Unite a cui aderivano 81 paesi. Nel 1973, vincendo il Gran Premio di Imatra in Finlandia, Giacomo Agostini si confermava campione del mondo di motociclismo classe 350. 50 anni fa, nel 1976, Tina Anselmi diventava la prima donna a ricoprire la carica di ministro della Repubblica Italiana. Avrebbe guidato il Ministero del Lavoro. Nel 1987, giuramento per il governo di Giovanni Goria, che a 44 anni diventava il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe conservato fino al 2014. Nel 2004 l'Italia aboliva il servizio di leva militare obbligatorio, istituito nel 1861. Nel 2009, ai mondiali di nuoto a Roma, Federica Pellegrini migliorava il primato mondiale dei 200 metri stile libero che già le apparteneva, portandolo a 1 minuto 52 secondi e 98. E nel 2015 Microsoft lanciava il sistema operativo per computer Windows 10. Nascevano il 29 luglio. Nel 1883 l'ex primo ministro italiano e capo del partito fascista Benito Mussolini. Nel 1926 l'imprenditore sportivo Franco Sensi e nel 1939 il compositore e direttore d'orchestra Giampiero Reverberi. Inoltre sono nati oggi il pallavolista e commentatore TV Andrea Zorzi nel 1965, il giornalista e conduttore TV Roberto Poletti nel 1971 e il pilota di Formula 1 Fernando Alonso, nato in questo giorno nel 1981. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare per questo 29 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: AI e colloqui di lavoro.
6: Come superare l'ansia da...

0: Ti prepari la sera prima davanti allo specchio, ti immagini mille domande, ma poi quando sei lì ti chiedono proprio l'unica cosa, l'unica a cui non avevi pensato.
1: Dai, la buona notizia è che l'intelligenza artificiale può diventare la vostra palestra personale, prima di scendere in campo, senza farvi giudicare da nessuno.
0: Ma senza complicazioni tecniche. La prima app utilissima per queste sfide è ChatGPT, sfruttando la modalità voce.
1: Potete fare una cosa semplicissima, aprire la chat vocale e dite: fai finta di essere il mio futuro datore di lavoro per una posizione nel settore X e fammi 5 domande difficili a cui devo rispondere a voce.
0: E lei inizia davvero a fare il colloquio con voi. Vi fa le domande, ascolta le vostre risposte a voce e vi dice dove siete stati efficaci e dove invece potevate essere più convinti.
1: Ed è utilissimo anche per le domande trappola tipo: qual è il tuo più grande difetto? O perché dovrei assumere te e non un altro?
0: Se non sapete come rispondere bene a queste trappole, entra in gioco la seconda app, Claude o Google Gemini.
1: Potete incollare l'annuncio di lavoro e la vostra esperienza e chiedere a lei quali sono i miei punti forza da valorizzare e quali obiezioni potrebbero farmi.
0: Vi farà un quadro chiarissimo e vi suggerirà come formulare i concetti in modo professionale e efficace.
1: E per chi deve affrontare colloquio in videochiamata da casa, c'è la terza chicca rapida, l'app Yodi.
0: È un'app che analizza il vostro parlato mentre vi allenate a voce. Vi dice se state parlando troppo velocemente, se state usando troppi o parole di riempimento e se il vostro tono trasmette sicurezza.
1: Dai, ricapitoliamo quindi gli strumenti per prepararsi alla grande.
0: ChatGPT voce, per fare la simulazione del colloquio a voce. Claude o Gemini per trovare le parole giuste e Yodlee per migliorare il modo di parlare.
1: Usare l'AI per allenarsi ci aiuta ad eliminare la paura dell'imprevisto ed arrivare molto più preparati.
0: Ma ricordiamoci sempre che la risposta perfetta o la frase studiata a tavolino non sostituiranno mai la genuinità, la passione e il valore reale che portiamo come persone.
1: Usate la tecnologia per darvi la spinta e la sicurezza iniziale, ma poi sul campo alla fine fate uscire la vostra autenticità, dai. Comunque un grande in bocca al lupo a tutte le vostre sfide, specialmente per cercare un lavoro. Per oggi era tutto, a domani.
0: Ciao.
2: Sono pillole di
3: che il tempo è l'unica cosa che abbiamo tutti in egual misura. Eppure non lo trattiamo allo stesso modo. C'è chi lo abita, chi lo spreca, chi cerca di fermarlo e chi, raramente, riesce a renderlo visibile sulla pagina.

La parte centrale del libro che vi sto raccontando questa settimana è una delle cose più straordinarie che la letteratura del Novecento abbia prodotto. Si chiama Il tempo passa. Sono una manciata di pagine, brevissime, quasi un intermezzo tra la prima e la terza parte del romanzo. Ma in quelle pagine accadono cose enormi. Passano anni, la casa sul mare resta vuota, la famiglia non torna per molto tempo. Le stanze si riempiono di polvere, le tende si disfano, i topi fanno i nidi negli angoli. In giardino cresce selvatico, il vento entra dalle finestre rotte, la luce del faro continua a passare sulla casa. Ogni notte, indifferente. E in quelle pagine, in quei brevi paragrafi quasi parentetici, vengono annunciate morti, nascite, matrimoni, guerre, come se fossero notizie di secondaria importanza rispetto al lento disfacimento della casa. Mrs. Ramsey muore, lo si apprende di passaggio, in una parentesi quasi en passant. Un figlio muore in guerra, una figlia muore di parto. Le cose più grandi della vita raccontate come note a margine, come dettagli. Questa scelta non è cinismo, è il contrario, il modo in cui questo libro dice che il tempo non si ferma per nessuno. Che la vita, quella grande vita emotiva e familiare che abbiamo seguito nella prima parte, continua e si trasforma e si spezza e la casa resta lì indifferente a raccogliere la polvere. Poche pagine che fanno capire il tempo più di qualsiasi trattato di filosofia, perché lo mostrano, non lo spiegano, lo mostrano nelle crepe del soffitto, nell'odore di chiuso, nella luce che entra ogni mattina, diversa in stanze che nessuno abita più. La parola di oggi di Pagine d'Estate è tempo. Grazie di essere stati con noi anche oggi, da Antonio Torretti. Un arrivederci, a domani con un nuovo frammento di questa storia.

Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio ultimo singolo e si intitola Una Storia. Io sono 14498. Buona giornata!

Ciao, sono Simone Tognetto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

0: Ciao, siamo Imperfetti Perfetti. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.
1: Questo è il nostro nuovo brano, Bacio di Sale.
0: Buon ascolto.

0: Ciao, sono Lucine, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Suppongo vogliate ascoltare il mio nuovo brano Edwin Hubble prima dei pasti, ma è una supposta.
1: Quando ti sento

0: a tutti, sono Kiba, è uscito il mio primo singolo, Sempre più in alto, fuori su tutte le piattaforme. Mando un saluto caloroso agli ascoltatori di Antenna Web e vi ringrazio e spingetela, deve essere ascoltata da tutti perché ha un messaggio molto bello e soprattutto molto speranzoso.
1: E da un grande potere derivano anche grandi responsabilità.
2: Sono felice che la mia evasione ce l'abbia creando questa canzone. E grazie a voi se calco il palco, grazie mille. Cantirò finché avrò fiato.

0: Dovete credere in quello che sentite, dovete credere in quello che siete, perché non siete soli con voi stessi, ma siete riflessi negli specchi.
1: Ciao, sono Tuma, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio ultimo singolo, Limpida. Un abbraccio.

0: saluto grande agli ascoltatori di Antenna Web. Io sono Vin in arte sottovoce e questo è il mio brano dal titolo Hey, it's okay.
1: Ho visto un TikTok mentre mangiavo una TikTok.

0: Amici radioascoltatori, benvenuti, bentrovati a bordo della nostra macchina del tempo. Siamo nell'anno 1998, io in quell'anno compivo 20 anni, mamma mia, benvenuti, bentrovati. Quanti anni, se c'eravate, quanti anni avevate nel 1998, eh? Amici radioascoltatori, benvenuti, bentrovati, se state ascoltando la versione Reloaded, benvenuti a voi che ci scegliete in onda, in diretta, ovunque, sempre. Dal 27 luglio al 2 agosto, rigorosamente in onda in diretta, abbiamo archiviato la grande esperienza del Coming and Song del Fuji, posso dire Summer Festival. Comunque è stata una bellissima esperienza, grazie veramente di cuore per tutto ciò di cui abbiamo vissuto e ci porteremo nel cuore. Ecco, amici radioascoltatori, ricarichiamo la macchina del tempo perché siamo assolutamente prontissimi a vivere l'anno 1998, dove c'era un giovanissimo Alex Britti, tra l'altro, che ci aveva da fare con la vasca, tutti nella vasca di Alex Britti, va bene? Ok. Fateci sapere che cosa combinavate in quell'anno lì, 1998, questa è Tempo Zero Gold, la vita, la musica, la storia, Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate, se nel 98 poi, perché se nel 97, che ha preparato il terreno, il 98 è stato l'anno dell'esposizione definitiva della cultura tardo anni 90, tra ansie di fine millennio, canzoni iconiche dell'alba della rivoluzione digitale e della vita che, insomma, in un certo qual modo noi stiamo vivendo. Ecco, la seconda metà degli anni 90 è stata proprio questa. Benvenuti ragazzi, io c'ho 20 anni, mamma mia, va bene, ok. Grazie per i primi messaggi che stanno arrivando, tutti dentro la vasca insieme ad Alex Britti. Eravamo nell'estate del 1998, a un passo dal giro di boa, al passo dal millennium bug, perché già si parlava che i computer Windows 95 avrebbero potuto avere dei bug, perché non avrebbero potuto riconoscere l'anno 00. Tanta paura, tanta voglia di vivere questo giro di boa, e noi incastonati in questo meraviglioso decennio degli anni 90. Benvenuti, la macchina del tempo è pronta. Siamo noi nell'estate e nella settimana del 27 luglio al 2 agosto 1997 in Syndication.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova

anno 1998, in cui abbiamo iniziato a guardare il cielo con paura e meraviglia, accorgendoci che la fine del millennio non era poi così lontana, o un concetto lontano e astratto, ma un brivio e un brivido freddo sulla pelle. Ci siamo amati, ci siamo spogliati sulla soglia del tempo, consapevoli che stavamo ballando sull'orlo dell'epoca che non sarebbe mai più tornata, a un passo da un giro di boa che non sarebbe stato per mai, per nulla al mondo, qualcosa di dimenticabile, la macchina del tempo.

c'era una strana dipendenza nel 1998, un'urgenza del mondo in cui gli stravolgimenti sarebbero arrivati, come se sentissimo che il nuovo secolo ci avrebbe rubato il silenzio, quello digitale, digitando i ricordi come consapevoli che sarebbero cambiati per sempre. È stato l'ultimo rifugio delle anime autentiche, prima che il mondo diventasse una rete invisibile, la stessa rete che ci avrebbe catturati, la rete internet. 1998, un sogno di mezza estate, tempo zero gold, sulla tua antenna nazionale.

amarci in quell'anno ha avuto il sapore dolce e amaro di un addio prolungato. Il Novecento stava morendo. Intrappolati in quella transizione, ci aggrappavamo alla nostra fragilità, usando l'amore sempre e comunque, usando l'amore come unico scudo contro l'ignoto che stava avanzando. Un sogno di mezza estate, il mio, il tuo, insieme, insieme.

il compianto immenso Alex Baroni. Tu o lei, sei tu o lei quello che voglio. La presentò, questo pezzo musicale venne presentato dallo stesso meraviglioso Alex Baroni. Tra l'altro lui, per tutti coloro che non lo sapessero, era un corista del coro appunto di Sanremo. Poi venne notato, c'era come sempre insomma lo zambino, possiamo dire, del grande Pippo Baudo. Morto, ci ha lasciati veramente troppo presto questo artista, come spesso viene detto, viene citato, insomma, non sono frasi fatte. Alex Baroni scopriremo nei prossimi anni, poi, con la nostra macchina del tempo, che al di là di questo grande successo ne sfornò veramente altri prima di lasciarci. E la grande iconica, tra l'altro, Giorgia ne dedicò, e visto che comunque era il suo compagno, ne dedicò veramente un capolavoro di canzone romanticissima, Amici Romantici, ecco, tanto per dire. Siete tutti a bordo della nostra macchina del tempo. Io in questo 1998 sì, avrei festeggiato i miei 20 anni. Un pochino meglio dei 18, devo dire. Sì, beh, dai, francamente sì. Amici miei, benvenuti, bentrovati dagli studi Umbri di Montelone d'Orvieto a Milano, le RUA 24orenews.it, a Roma a livello televisivo, noi al cinema nel 1998 di Skip Case e Armageddon. I due grandi capolavori, tanto per dire, perché i cieli hollywoodiani venivano minacciati da grandi tempeste e soprattutto da apocalisse. La colonna sonora di quest'ultimo, guidata dagli Aerosmith, tra l'altro, ecco, diventò l'inno romantico del 1998, che è stato anche l'inno di Salvate il soldato Ryan, tanto per dire. Nelle sale cinematografiche aveva rappresentato veramente la vita, la guerra più cruda e mastodontica di sempre, tra l'altro. The Truman Show nel 1998 dimostra che straordinario talento drammatico in un film profondo che anticipa l'ossessione globale per il reality show e la perdita totale della privacy. Il grande Lewinsky, il fratello con il grande, tra l'altro, genio Dragon, destinato a diventare uno dei più grandi personaggi di culto della storia del cinema. Passando poi alla musica pop, perché comunque sia dal 1998 le cose sarebbero iniziate un po' a cambiare un po' definitivamente. Il pop delle origini della grande musica è veramente un grande concetto di energia, di pura e grande debutto, che hanno segnato i grandi successi. Il ciclone, tra l'altro, ecco, Britney Spears, a fine anno esce Baby One More Love, con il video che divise ovviamente, beh, insomma, a livello culturale dai giovanissimi. Britney, risintetizzata, il pop mondiale è diventato un fenomeno globale. La rinascita di Cher nel 1998, il fenomeno Madonna. Cher domina le classifiche mondiali con Believe, che divenne anche la colonna sonora della compianta in un certo qual modo Omnitel. Sarebbe arrivata poi Megan Gale, adesso sbarcata a Iliad, è tutto intorno a te. Eravamo proprio nei grandi momenti di grande passaggio, snocciolando a livello veramente dell'uso del merchandising. Nello stesso anno Madonna pubblica il capolavoro elettronico Rainfall Light. In Italia sulle frequenze radiofoniche nostrane risuonavano pezzi storici come Articolo 31, pubblicarono La fidanzata, Biagio Antonacci fa ballare con Iris, Iris tra le tue poesie, nasce lo storico veramente sodalizio tra Mina e Adriano Celentano che abbiamo appena ascoltato, e l'album The Record di Mina e Celentano. Questo è il 1998. Iris, tra le tue poesie c'è qualcosa che parla di me, ha fatto sognare, innamorare intere generazioni. Iris venne cantata, amata dalle adolescenti e non solo di quell'epoca. Iris, tra le tue poesie, tra l'altro era un album contenente grandi successi, semmai ce ne fosse bisogno.

L'album era Mi fai stare bene. Tanto per dire che uscì nel 1998 e in classifica negli album, tra l'altro, come disco di platino. Tanto per dire. Dimmi come hai potuto ascoltare la mia vita prima di stare con me. Li vedo pronti dall'altra parte del video con i miei colleghi dell'emittente per farci prendere la nostra primissima pausa. Torneremo con Armageddon, tra l'altro, perché quella colonna sonora ha fatto innamorare i romantici, veramente.

Le prime chat ci avrebbero fatto battere il cuore in quel 1998. Sarebbero stati i primi albori, sarebbero stati i primi sapori. Sarebbe stato un universo nuovo, sconosciuto agli occhi di molti, nella vita di tanti. Perché la vita sarebbe cambiata per sempre. Se nel 1998 fosse una bella melodia, sarebbe un accordo minore, suonato su un pianoforte scordato. La fotografia di due sguardi che si promettono l'eternità, mentre tutto il resto e tutto intorno si prepara a cambiare pelle, ma a cambiarla per sempre.

visto e rivisto centinaia di volte. Se nel 1998 fossero esistiti i Real, il Titanic, uscito in Italia a gennaio di quell'anno, ci avrebbe trasportati in un'atmosfera profonda, perenne, in una vita che cambiò profondamente tutte le vite, tutte le promesse, tutta la voglia di esistere. Una storia, un sogno, perché l'amore non ha mai smesso di far battere i cuori per sempre nella vita.

1998, l'anno dei mondiali di Francia, 98, l'anno della Coppa della Vita, l'anno ancora estivo di Ricky Martin, l'anno dei mondiali, 1998.

tutti, come faceva Kirigo, ale, sì, era la Coppa della Vida, era Francia 1998, i mondiali, ancora partecipavamo ai mondiali, incredibile, ma vero, questo era l'inno, era il live motive, era Ricky Martin, la Coppa della Vida. Tra l'altro di questo pezzo musicale si contano centinaia di remix e le versioni, c'era la versione originale, questa inglese, e poi la versione spagnola, anche quella comunque fece ballare proprio come questa, con delle sonorità leggermente differenti, perché comunque tra l'inglese e lo spagnolo mi insegnate che insomma, e poi ancora prima il Titanic che a gennaio di quell'anno fece innamorare, grazie alle mie amiche io andai a vederlo per ben 3 volte ai primi multisala, che poi molti chiusero e hanno chiuso durante, insomma, no, al di là della pandemia, ma proprio con le varie streaming, con i vari streaming, dalle mie parti hanno chiuso un sacco di cinema. Parliamo di quello di Chianciano, ecco, Piazza Italia, tra l'altro.

Kiwi Rivuole e Ricky Martin e la sua La Coppa della Vita. Dicevamo, io il Titanic ho avuto modo di veramente di impararlo quasi a memoria, grazie alle mie amiche, grazie veramente di cuore, Natasha, Sara, Laura, veramente. Però vabbè, bello, e non mi vergogno a dirlo che la prima lacrimuccia ci fu, perché comunque non è un film che ti lascia indifferente, ti fidi di me, È vero che negli States usciva a settembre del 1997, ma noi nella macchina del tempo andiamo in Italia, voglio dire, scusatemi. Amici, nel 1997 il grande scandalo delle whisky, gli Stati Uniti e il mondo intero vengono travolti da questo dettaglio, diciamo, ecco, a livello della relazione di Bill Clinton e la stagista della Casa Bianca, Monica Lewinsky. Praticamente avevano monopolizzato le testate giornalistiche, le prime pagine, i telegiornali, erano i primi grandi scandali. Da lì si sarebbe capito che veramente il 2000 sarebbe arrivato di gran carriera. Ecco, anno 1998 l'anno del tentato impeachment e del dibattito politico che si fa incredibilmente morboso. L'accordo del venerdì santo, il 10 aprile, viene firmato lo storico accordo di pace tra l'Irlanda del Nord, che mette fine a decenni di sanguinosi conflitti. E quindi, insomma, in Italia invece Massimo D'Alema diventa presidente del Consiglio, guidato il primo governo della storia della Repubblica, quindi repubblicana, guidato da un ex esponente dell'ex Partito Comunista Italiano. Passando alla tecnologia, in quell'anno, 1998, nasce il gigante, senza ombra di dubbio, l'anno zero della nostra contemporaneità tecnologica, la fondazione di Google. Il 4 settembre Larry Page fondano ufficialmente Google. Ragazzi, cioè tra due anni mi compie il mezzo decennio, mezzo millennio, mezzo secolo, avrebbe detto qualcuno della capanna. Mamma mia, Google, molti non sapevamo manco di che stavamo parlando, anche perché per navigare non avevi il BlackBerry, sarebbe arrivato poco dopo, però c'era il GSM, quindi insomma non parliamo di... Però compierà i suoi primi 30 anni Google tra due anni, ecco, da un modesto garage nasceva Google in California, la ricerca sul web non sarebbe ovviamente più stata la stessa. Nasceva anche iMac nel 1998. Steve Jobs, da poco tornato alla Apple, presenta il computer con il retro in plastica colorata e trasparente, il celebre iMac Bondi Blue. E quindi è il computer che salva la Apple dal fallimento e ridefinisce il design concreto. Anche perché Bill Gates, insomma, non era proprio una caramellina, ecco. Bill Gates, Steve Jobs e Bill Gates si sono sempre un po' battagliati, ma Steve Jobs attraversò periodi che non si voleva lavare, aveva spaccato in due il mondo della sua mela, tra l'altro aveva messo uno contro l'altro, diciamo che come leader certe volte lasciava un po' a desiderare. Dall'altra parte c'era Windows 98, la Microsoft, che lancia il suo nuovo sistema operativo che appunto stabilizza l'accesso all'internet per la massa e introduce l'era del blog and play. Poi c'era lo sport, le imprese memorabili, il Tour di Marco Pantani. Il pirata entra nella leggenda del ciclismo, compiendo un'impresa veramente epocale, vince nello stesso anno sia il Giro d'Italia che il Tour de France. Una acchiappata veramente vincente. Dicevamo la Francia, appena ascoltata con la Coppa della Vita, la Francia mondiali di calcio che vengono vinti dai padroni di casa, trascinati da un immenso Zidane nella finale contro il Brasile. Zinedine Zidane, anche lui un altro veramente calmissimo, veramente sì. Siamo in questo anno 1998 meraviglioso, amici radioascoltatori. C'è Francesca che scrive: Simone, come li sa raccontare tu gli anni? Nessuno mai. Io in quell'anno mi sono fidanzata. C'è chi si è divorziato in quell'anno, c'è chi, come purtroppo accade spesso, ha perso genitori. Ho perso uno dei miei migliori amici nel 1998 in moto. Sì, beh, insomma, devo dire che poi ti portano anche ricordi abbastanza drammatici questi anni. È normale,
siamo fatti di questi ricordi, siamo noi che vivendo. C'è Filippo che scrive: la mia prima comunione, ciao Filippo, ecco, di anni ne sono passati 28, sei più entrato in chiesa oppure della prima comunione poi che hai fatto? Ecco, a proposito di prima comunione, c'è Don Ferdinando che scrive: io in quell'anno sono stato istituito sacerdote, un anno veramente meraviglioso perché la mia vita è cambiata per sempre. Ecco, vedete, insomma, no, come poi nella vita, insomma, le cose cambino per ognuno di noi. Ci prendiamo la nostra ultima pausa e quindi ringraziamo veramente i nostri tecnici della testata della nostra antenna nazionale. A tra pochissimo.

Anno 1998, un anno di trionfi a livello cinematografico italiano. La vita è bella di Roberto Benigni ci avrebbe veramente fatto riflettere. Sebbene sia uscito nell'estate ultimissime settimane del 1997, il suo vero grande successo e boom fu appunto il travolgente successo nel 98. La leggenda del pianista sull'oceano di Giuseppe Tornatore, il successo tratto dal monologo del Novecento di Alessandro Baricco, magistralmente interpretato da Tim Roth. I cult cinematografici del 1998, Radio Freccia di Luciano Ligabue scoprì grandi attori. Con coraggio, un vero e proprio trionfo, con Stefano Accorsi, un giovanissimo Stefano Accorsi che sarebbe diventato il grandissimo protagonista. Ecco fatto di Gabriele Muccino, il successo all'esordio alla regia. Il re del botteghino, Così è la vita, Aldo, Giovanni e Giacomo, il successo mai scontato. L'amico del cuore di Vincenzo Salemme, il grande successo e il debutto alla regia dello stesso Salemme. Sarebbe arrivato Gallo Cedrone, uno dei personaggi più iconici e cinici creato dal Verdone amato. La gabbianella e il gatto di Enzo Dalà, per i più piccoli, ma non solo. 1998, il tuo anno.

una compilation infinita del 1998, un altro anno magico incastonato tra presente, futuro e passato, prima del grande esordio del mondo.

servirò. Il potere più grande è quello di poter scrivere la storia e di avere il coraggio di guardarla in faccia. Quando si spengono i riflettori del tribunale in riferimento all'arresto di Augusto Pinet a Londra, quando il motore di ricerca avrebbe cambiato per sempre la nostra vita, chiama, non teme l'abisso, teme solo il momento in cui gli occhi dell'altro smetteranno di cercarli, il riflesso del cielo. Ci siamo sfiorati nell'ultimo respiro di un secolo stanco, promettendoci un'eternità che non apparteneva a nessuno e neanche a nessun calendario. La meraviglia non è scoprire un nuovo mondo, ma accorgersi che l'universo intero ha scelto di abitare nel palmo della mano. Nessuno si salva da solo su una spiaggia bagnata dal rosso. La memoria è un soldato che non riceve mai il congedo. Tratto da Salvate il soldato Ryan.

il cinema italiano che fa la storia, che diventa amore, che diventa passione, che diventa storia e poi crea nuovi personaggi. Questo fu il 1998.

Radio Freccia, ecco, di ciò che fece la storia di questo grande artista chiamato Luciano Ligabue. I Rocchettari, da Vasco Rossi a Luciano Ligabue, ai grandi, e poi c'era chi invece se la godeva e se la ballava in discoteca. Eh sì, perché in quegli anni, anche nel 1998, noi sfornammo grandi successi, tutti italiani, proprio come questo.

Summer Live Tempo Zero Gold Competition, un sogno di mezza estate, 1998, sulla tua antenna nazionale.

Prima di salutarci, lasciamo accesa la macchina del tempo per la prossima settimana, perché in quel di Italia 1, l'anno successivo, d'estate, ci avrebbero fatto ballare, divertire Mimmo Merelli, butta via tutto, arriva la Pula.

0: Lasciamo accesa la nostra meravigliosa macchina del tempo, perché la settimana prossima andremo all'anno prossimo. L'anno prossimo è 1999, 1999, quest'anno incastonato che ci avrebbe portato al Millennium Bug, che poi non c'è stato, tra l'altro. Però c'era paura, guardate se era veramente seminato il panico, perché ci sarà il Millennium Bug, le macchine non riconosceranno l'anno 00, e invece in realtà è andata bene. Beh, insomma, se è andata bene ditelo voi, io devo dire penso che sì, poteva andare peggio, poteva andare meglio, ma insomma. E proprio nell'estate prossima, lasciando accesa la nostra macchina del tempo, beh, e vi abbiamo anticipato che Mimmo e Merelli venivano proprio da quella casa là, c'era anche DJ insomma Television con il loro talent che andava a scovare le varie e le grandi voci, ma soprattutto i grandi DJ, tanto per dire. Già lì i primi talent, i primi vagiti di Amici, lo scopriremo la settimana prossima, non presentato da Maria De Filippi, erano gli anni nei quali partiva Amici, ma non quello che conosciamo noi. Partiva Amici nel lontano 1993, di cui abbiamo parlato, dove gli adolescenti si lamentavano dei genitori. Poi tra il 99 e il 2000 sarebbe arrivato il grande Marco Carta, tra l'altro, i primi, e scoprirono che Amici poteva diventare qualcosa di diverso. Poi sarebbe arrivato Grande Fratello, il grande cambio, il cambiamento epocale, storico, che piaccia oppure no, che ha svoltato la TV italiana e mondiale, diciamocelo. Ecco, 1999, quindi vi voglio belli a bordo la settimana prossima. Un abbraccio, buona settimana a voi sulla nostra antenna nazionale.
1: Hello to all.

Io ieri proprio in TTG, che ovviamente è stata un'edizione incredibile, c'è stato un ritorno del pubblico, guarda, numeri impressionanti. E devo dire che finalmente io ho seguito le manifestazioni, sono andata in presenza anche negli anni folli in cui il Covid aveva chiuso tutto, ma io sono andata perché ero convinta del fatto che poi a un certo punto bisogna anche sostenere tutto questo. Per conto, l'anno scorso eravamo veramente quattro persone rispetto ai numeri, no? Quest'anno è stato bellissimo perché ormai si rivive di nuovo la sensazione proprio della massa, nel senso buono, nel senso che tutti, non solo gli operatori del settore, ma il pubblico, quello ordinario, privato, c'erano tutti, ma proprio tutti, tutti, tutti, e tutti erano presenti verso ciò che offriva questa alternativa, cioè riscopri i territori, vai a fare sport, balneare, trekking, qualunque cosa tu voglia fare, però noi ti diamo anche la possibilità di scoprire la parte, diciamo, enogastronomica di un territorio. E questo per fortuna, perché prima non era assolutamente così, vedo che è tracciato in molte, moltissime regioni. Piccoli passi, magari chi più chi meno, però hanno compreso questo valore e hanno iniziato a tracciare degli itinerari. Perché ovviamente tu devi dare delle linee basi su cui muoversi, cioè devi fare capire quel territorio quale prodotto d'eccellenza ha, perché non è detto che si sappia, anche perché spesso sono prodotti anche, cioè non parliamo del vino, dell'olio che sai è scontato, lo trovi ovunque, ma anche di piccole realtà come le fonti dell'acqua, su cui noi stiamo lavorando tanto, e come dire, produzioni che, antiche, grani antichi, adesso stanno, no, come dire, ritornando molto alla ribalta. Perché? Ovviamente io non è che mi mangio il grano antico, è ciò che viene prodotto poi con quel grano, perché il grano arzo, no, per farti un esempio, il grano arzo, come tu ben sai, era il grano dei poveri, cioè dopo che veniva raccolto il grano, venivano bruciati i campi, e i padroni davano la possibilità a chi, insomma, ai contadini, di raccogliersi ciò che era stato bruciato per poi ripiantare. Quel grano arzo che i contadini hanno sempre usato per prepararsi la pasta, il pane, cioè quello avevano e quello usavano, oggi è una delle farine più costose, che ovviamente viene, come dire, viene bruciato in modo differente, certo non per i campi che fanno questo tipo di passaggio. Per cui ecco, c'è una conoscenza che ti permette di creare il trade union tra la storia di un territorio, la cultura di un territorio e ciò

0: che oggi possiamo andare ad offrire.
1: Riappropriarsi della storia, è vero, è un elemento fondamentale. Io, Paola, siamo quasi in chiusura di trasmissione, mi piaceva concludere con un bellissimo racconto che mi hai fatto, che ahimè non ho avuto la possibilità di vivere di persona, ma confido in una prossima circostanza di farlo. Nel corso dell'ultimo evento che hai organizzato, è un momento fondamentale della tre giorni da te organizzata, era una cena conviviale all'interno, diciamo, del porto, in cui c'era uno scambio. Però raccontamela tu, perché come la racconti tu ovviamente assume un'altra connotazione.
0: Sì, noi cerchiamo sempre di mettere in campo, no, poi ciò che raccontiamo, perché non è così semplice, no? Dire è facile, poi il fare è che fa la differenza. E abbiamo deciso in quel contesto, ma lo faccio spesso, devo dire, come possibilità di interazione con chi. Quando io organizzo queste cene, questi percorsi enogastronomici sensoriali, questi momenti di scoperta, perché spesso sono momenti di scoperta dei territori, anche degli stessi residenti, attenzione Antonio, per cui scoprono ciò che non avevano neanche idea esistesse intorno a loro, abbiamo organizzato questa cena per oltre 100 persone, è stata una cosa bellissima perché lì veramente tu percepisci e vivi l'intensità della rete che io ho messo insieme, in questo caso in Puglia, ma insomma no, anche quando succede in altre parti d'Italia, perché il borgo era il borgo di Galatina, un centro storico stupendo, bellissimo, dove noi abbiamo pensato bene, nonostante il meteo non proprio favorevole, di allestire questa tavolata, come si faceva una volta, questa lunghissima tavolata che è diventata poi a un certo punto una serpentina, perché dovevamo cercare di trovare una soluzione che ci proteggesse dal problema del meteo, e abbiamo messo a tavola i pugliesi e non pugliesi. Cioè, cosa è successo? Io volevo che ci fosse un momento di integrazione fondamentale, perché volevo che la Puglia fosse raccontata dai pugliesi. Pugliesi che era la signora, voglio dire, che è casalinga, che racconta la sua storia di famiglia, fino al responsabile della regione Puglia, che insieme hanno fatto proprio fisicamente, li ho sistemati, un pugliese o non pugliese, un pugliese o non pugliese. Per cui i miei ospiti pugliesi raccontavano, erano loro i padroni di casa di questa cena, hanno raccontato ai non pugliesi, quindi tutti gli ospiti sono arrivati da qualunque parte d'Italia e del mondo, hanno raccontato loro agli altri ospiti non pugliesi questo territorio. Per cui a un certo punto, grazie ovviamente alla collaborazione, adesso non sto qui ad elencare, ma alla collaborazione di professionisti e aziende, abbiamo cominciato a somministrare una serie di portate, ovviamente abbinate con i vini, con l'olio, tutto con ovviamente i professionisti, sommelier, servizio in sala, bellissimo, è stata un'esperienza stupenda. E quando per esempio andavamo a promuovere un'oliva, no? Banalmente l'oliva Cellina, che insomma è un'oliva nostra tipica che aveva vinto anche dei premi eccetera, il non pugliese raccontava, cioè sono dei passaggi bellissimi su un'oliva, stiamo parlando veramente di un prodotto, no, piccolissimo, non l'olio, attenzione, l'oliva raccontava quello che viveva nella sua famiglia, nella sua storia con quel tipo di oliva. Cioè è stato veramente un momento di immersione totale in quella che è la cultura di un territorio, quello che un territorio deve necessariamente far come dire, passare come sensazione a un non, voglio dire, non residente, a non, non pugliese in questo caso, perché è là che scatta il desiderio, no? La famosa piramide di, voglio dire, che conosciamo tutti, è là che scatta il desiderio di dire io questo viaggio lo faccio perché voglio scoprire, erano in Puglia, attenzione, avevano già fatto una serie di passaggi di scoperta di un territorio, no? Però sono stati ancora più stimolati al desiderio di scoprire anche il resto. Ok, ho visto Galatina, ma non ho visto il resto, io ci torno, e torno con la mia famiglia, e torno con i miei amici, perché hanno vissuto questa sensazione di convivialità. Guarda Antonio, è stato bellissimo, perché si sono seduti, non si conoscevano tra di loro, per cui sai, spesso c'è quell'imbarazzo, adesso di che parlo, adesso, perché li ho divisi, anche quelli che si conoscevano li ho divisi, perché volevo che ci fosse proprio questo passaggio. Guarda, credimi, dopo alla fine praticamente della cena abbiamo cominciato alle 8 a sistemare, alle 8:30 abbiamo cominciato le portate, alle 11:30, 12 meno un quarto abbiamo più o meno finito, baci, abbracci, ci ritroviamo, ci vediamo tra 3 mesi. È stato incredibile, bellissimo, guarda, credimi, questo è ciò che noi siamo nella forza di un territorio, e non solo noi Puglia, ma parlo del territorio Italia, è ciò che ci distingue, e questo è ciò che noi dobbiamo far passare nella parte sana. Quando si parla di autenticità, sai, ormai, no, fa, come dire, una delle cose, no, bisogna essere autentici, sì, ma Voglio dire, l'autenticità passa attraverso le persone e le emozioni. Quindi questo è ciò che noi non possiamo assolutamente trascurare ed è ciò che noi dobbiamo andare a riscoprire e a mettere insieme. Perché altrimenti sarà... Quindi abbiamo dei competitor incredibili che ovviamente tirano acqua al loro mulino. Quindi noi dobbiamo metterci nelle condizioni di offrire ciò che l'Italia veramente, secondo me, è l'unica ad avere, ma organizzata, perché ci sono ancora tante criticità, ci sono ancora banali conflitti tra territori, banalità che dobbiamo superare urgentemente, anche perché viviamo un momento difficile, Antonio, quindi adesso non voglio chiudere con questo problema, ma c'è, esiste, risolviamolo, arriviamo a decidere. Io dico sempre, non ci lamentiamo su quello che non c'è, prendiamo da quello che c'è. Cioè mettiamo in atto la nostra forza, che è quello che abbiamo, e andiamo avanti. Poi pian piano chi di dovere dovrà risolvere anche le criticità. Ma se stiamo qui e diciamo, ah, questo non va, i borghi non nasceranno, non cresceranno più, perché i borghi hanno una realtà abbandonata da decenni, situazioni diciamo molto particolari, che sono stati riscoperti, adesso sono oggetto di PNRR, piuttosto che di grandi progetti. Però... noi, tutti noi, dobbiamo fare il nostro piccolo passo, ciò che stai facendo anche tu con questa trasmissione, no? Come dire che ci sono, hanno ancora un grande appeal, una grande forza, perché sono il territorio, ovviamente non solo i borghi, per carità, ma da là si parte, perché da là ancora ci sono, per dirti, le attività commerciali antiche, no? Che è un mezzo attraverso cui noi raccontiamo i territori, i bar antichi, no? Quelli dei nonni, dei bisnonni, pochissimi ancora esistono in giro per l'Italia, ma ci sono le piccole, ripeto, realtà di produzioni che ormai si ricordano oltre 100 anni, è là che noi dobbiamo conoscere e quindi possiamo promuovere. Se non conosciamo, Antonio, difficilmente riusciamo a portare alla ribalta qualcosa.
1: Guarda, è un piacere, sono volati questi 25 minuti, hai riassunto il senso, quello che poi è la ragione per cui è nato il nostro programma, quindi io ti ringrazio doppiamente e approfitto, così magari lanciamo giusto un input dei prossimi appuntamenti, se qualcuno vuole partecipare a uno dei tuoi eventi.
0: Allora, noi siamo con Hi-Tech Roma il 1° dicembre, ma quello che vorrei veramente con grandissimo orgoglio annunciare, perché è veramente una meta, un traguardo stupendo, porterò l'Italia dell'eccellenza, Hi-Tech e l'Italia dell'eccellenza a New York a febbraio 2023. Dovremmo confermare la data il 9 o il massimo il 10 febbraio, perché adesso tu immagini l'organizzazione folle di questi due appuntamenti, ma sono veramente felice, strafelice, perché riuscirò a far comprendere, non l'Italia, il valore dell'Italia lo conoscono benissimo, perché insomma sono stati tra, diciamo, i nostri viaggiatori preferiti, che hanno scoperto ciò che noi neanche conoscevamo, devo dirti, Antonio, spesso e volentieri.
1: Poi diventano più bravi di noi quando lo raccontano. Questo è perché sì, si innamorano talmente tanto che riescono a trasferirci magari più cose di quelle che conosciamo noi stessi.
0: Sì, loro, gli americani e gli australiani, sono informati tantissimo, arrivano qua già molto informati e pretendono interlocutori informati, non solo su ciò che rappresentano, ma anche tutto il resto. Per questo ti dicevo, si è alzato molto il livello, per cui bisogna essere al passo. E quindi New York, la tappa di New York, per me portare, diciamo, quello che per noi sarà, diciamo, una selezione delle eccellenze, dell'anima dell'Italia, significa aver raggiunto veramente dei traguardi importantissimi. E questo significa che le reti, ciò che abbiamo messo insieme, ciò che proponiamo, sta funzionando, sta lavorando molto bene, perché c'è consapevolezza in questa forza del mettersi operativamente, perché sai, a New York certo non sarei potuta andare sola, e ciò che racconteremo sarà una parte di chi rappresenta, di chi fa parte di questa grande rete italiana di Tagging Italia, ma soprattutto sosteniamo anche le micro, proprio le micro realtà che non potrebbero diversamente arrivare, perché è evidente che è un altro mondo. Quindi la tappa di New York, l'evento che noi stiamo organizzando a New York, per me è veramente una grande soddisfazione, soprattutto partendo dal fatto che Tagging è partito dalla Puglia nel 2020 in pieno lockdown. Siamo a ottobre 2022, quindi credo che la soddisfazione e il mio orgoglio, spero assoluto per chi ci sta accanto, perché sai, io faccio la mia parte, ma è tutto il resto, io lo scrivo, lo dico continuamente. Tagging è l'evento, che è uno degli obiettivi del progetto, sono, esistono grazie alla forza delle reti. E su questo io non credo di poter aggiungere altro, perché sono i fatti che stanno dimostrando la forza di queste reti che noi portiamo avanti, anche delle piccolissime realtà di borghi italiani, di profondo sud, di regioni come la Calabria, la Sicilia, no? Che sono sempre state, insieme alla Puglia, la parte del sud da sostenere. Ora siamo noi che stiamo trainando questa Italia, perché abbiamo qualcosa che forse in qualche altro borgo d'Italia si è perso.
1: Paola, ti ringrazio, anche grazie per questa chicca in diretta, quindi sono curiosissimo, poi ci dirai tutti gli aggiornamenti, chissà, magari poi faremo una trasmissione direttamente da New York, quindi io me lo sono appuntato. Io ti ringrazio, ringrazio te per la tua rete e il lavoro che fate, ringrazio ovviamente tutti coloro che ci hanno seguiti e do appuntamento alla prossima puntata di Borghi Sapori. Arrivederci a tutti.
0: Ciao a tutti, grazie Antonio, arrivederci.

0: Così è cos'è la radio show e anche questa settimana qui con voi. Io sono
1: ragazzi,
0: Stella.
1: E io sono Teo.
0: Qui c'è con me Teo.
1: E ragazzi, questa è la puntata 45 di questa stagione ed è anche l'ultima.
0: Poi noi andiamo in ferie.
1: Poi
0: vero?
1: Noi ci prendiamo un po' di tempo per ricaricare le batterie e tornare a settembre più forti che mai.
0: Esatto.
1: Quindi iniziamo. Ringraziamo dopo. Perché sennò mi viene subito
0: sul finale,
1: mi commuovo
0: ci viene
1: subito. E niente.
0: Fra pochissimo ascolterete una clip che sarà l'incipit per la puntata di oggi.
1: Esatto.
0: E ora?
1: Sigla!
0: Sigla!

0: Signori e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà?
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
5: La mia politica è sempre la cosa migliore. Lasciare stare. Vuoi passare la notte al motel? Visto che ho fatto? Non ho lasciato stare.
6: Harry.
5: Ho detto ok, invece
6: Harry.
5: Ho fatto il contrario.
6: Harry.
5: Che c'è?
6: Noi saremo soltanto amici, ok?
5: Certo, amici. È la cosa migliore. Ti rendi conto, vero, che non potremo mai essere amici?
6: Perché no?
5: Beh, ecco... E guarda che non ci sto provando in nessunissimo modo. Uomini e donne non possono essere amici perché il sesso ci si mette sempre di mezzo.
6: No, non è vero. Io ho tantissimi amici maschi e il sesso non c'entra per niente.
5: Non è così.
6: Sì, invece.
5: No, invece.
6: Sì, invece.
5: Tu credi che sia così?
6: Stai dicendo che io ci vado a letto senza accorgermene?
5: No, sto dicendo che loro vogliono venire a letto con te.
6: Non è vero.
5: È vero.
6: Non è vero.
5: È vero.
6: E come lo sai?
5: Perché nessun uomo può essere amico di una donna che trova attraente. Vuole sempre portarsela a letto.
6: Allora stai dicendo che un uomo riesce a essere amico solo di una donna che non è attraente?
5: No, di norma vuole farsi anche quella.
6: Ma se lei non vuole venire a letto con te?
5: Non importa, perché il click del sesso è già scattato. Quindi l'amicizia è ormai compromessa e la storia finisce lì.
6: Ah, credo che non saremo amici allora.
5: Credo di no.
6: Ah, è un peccato. Eri l'unica persona che conoscevo a New York.

0: Bar Radio Show è con voi anche questa settimana. E avete sentito pochissimo, pochi secondi fa, avete sentito una clip particolare di Harry Ti Presento Sally.
1: Assolutamente, un film cult degli
0: anni 80. Un film cult degli anni 80, dove loro due disquisiscono sul fatto
1: dell'amicizia tra uomo e donna.
0: Esatto, se si può essere amici oppure no.
1: È una bella diatriba,
0: È vero.
1: Soprattutto in questo periodo estivo, dove insomma il flirt, flirt non manca mai, giusto?
0: Esatto.
1: E quindi abbiamo deciso di cavalcare l'onda dell'estate dei flirt per capire e addentrarci un po' in questo discorso, se l'amicizia tra uomo e donna
0: può essere, non esiste. Secondo te, perché qua ci vogliono le opinioni personali,
1: secondo te, Teo,
0: tu la ragioni come Harry?
1: Allora, ti devo dire, un tempo sì, ero molto pragmatico su questa cosa e devo dire che la pensavo come lui, insomma, prima o poi lo metto, anche la donna di per sé, se si comincia a provare un minimo di attrazione è difficile mantenere l'amicizia per il termine in cui è, amicizia. Invece tu cosa dici?
0: E io non... no, nel senso che io sono convinta che effettivamente tra uomo e donna ci sia una quando ci si va molto d'accordo,
1: certo,
0: c'è sicuramente una componente sessuale,
1: è proprio una
0: componente sessuale, un'attrazione sessuale, quindi quello che ti fa stare
1: incollato,
0: no? È un'attrazione sessuale, però noi siamo abbastanza intelligenti da giudicare se una cosa può essere fatta oppure no.
1: Ah, giusto, quindi siamo dotati di questo secondo arbitrio che ci fa decidere sì o no.
0: Secondo me sì. Guarda, tal proposito avrei da raccontarti una cosa.
1: Vai.
0: Allora, tempo fa avevo un fidanzato e avevo un miglior amico, una persona con cui avevo una complicità esagerata. Questo miglior amico era anche piuttosto belloccio,
1: bene.
0: E stavamo insieme parecchio tempo e stavamo bene insieme. Questo mio fidanzato ha voluto conoscere questo mio amico, perché secondo lui, nella sua ipotesi, era una minaccia, no? L'ha voluto conoscere, e nel conoscerci insieme ha detto: cavoli, ma siete state così bene insieme, ma perché non siete mai stati insieme? E io e lui ci siamo guardati e abbiamo detto: perché non converrebbe. Cioè, nel senso che rovineremmo l'amicizia e ci mancherebbe troppo l'essere amici.
1: Allora ragazzi, il discorso si fa bello intenso, poi verremo anche da voi a chiedervi la vostra. Adesso spazio al nostro spot jingle e torniamo tra qualche secondo.

0: Bazar Radio Show, ben ritrovati in questa purtroppo ultima puntata di stagione, ma visto che siamo nella fine di luglio, inizi di agosto, e l'estate si sa è pregna proprio di flirt, di nuove scoperte, di nuove amicizie, ci siamo chiesti, partendo dalla clip del famoso film Harry ti presento Sally, se l'amicizia tra uomo e donna può esistere oppure no. Allora, io e Stella abbiamo detto la nostra, però si è espressa anche la psicologia, no?
1: Certo.
0: E dice che effettivamente molte persone sono convinte che non possa esistere una relazione puramente amichevole e disinteressata tra due persone di sesso diverso, perché inevitabilmente una delle due nel corso del tempo finirebbe per essere attratta o addirittura innamorarsi dell'altra.
1: Vabbè,
0: questo è quello
1: però,
0: che dice la psicologia.
1: Sì, però noi abbiamo anche comunque il libero arbitrio, nel
0: certo,
1: senso,
0: possiamo
1: noi siamo dotati di una capacità di decisionale.
0: Quindi... Ma la carne è debole. La carne
1: sì.
0: è debole.
1: Vabbè, sì, anche questo è vero.
0: La,
1: che
0: carne,
1: la carne
0: è debole.
1: Debole,
0: bisogna essere proprio dei vegani convinti, perché come disse un nostro grande maestro.
1: Bella, questa so già cosa devi dire.
0: Ecco, una tigre non può
1: non
0: diventare
1: può vegetariana.
0: E lo salutiamo,
1: vero,
0: lo salutiamo,
1: però,
0: il grande Raffaele Morelli.
1: Esatto,
0: grazie, grazie.
1: Salutiamo
0: per,
1: il nostro,
0: le, perle
1: per le perle che ci ha regalato nel tempo. Però effettivamente, non lo so, io ne conosco tante di coppie che sono amiche,
0: allora,
1: amiche.
0: Tu prima hai detto che sì, effettivamente avevi un grande amico che era pure belloccio, no?
1: Sì, è
0: quindi
1: vero.
0: Probabilmente potremmo sancire che la bellezza non fa il 100%
1: no,
0: della cosa. Ci deve essere quell'1% di chimica,
1: no,
0: di attrazione.
1: Perché non okay, è detto che è bello ciò che piace. Si dice che
0: è bello
1: ciò che piace,
0: esatto,
1: no?
0: Esatto.
1: E non ciò che è bello, perché magari una persona può anche essere bella, ma non avere in sé quelle caratteristiche che ti attraggono fisicamente.
0: È giusto, giusto.
1: No? Potrebbe anche essere così, oppure sì, potrebbe anche essere che magari è bello, attraente, tutto quello che vuoi, ma quello che tu cerchi in un uomo che non sia un amico, in realtà è qualcosa di diverso.
0: Allora,
1: quello.
0: Allora, è giusto, giusto. Infatti, la psicologia dà delle regole, se volete seguirle. E come diceva Stella, se siete dotati di un super arbitrio forte che vi fa scegliere se fare una cosa piuttosto che no, ci sono delle regole per rimanere amici. Ad esempio, bisogna essere onesti l'uno con l'altra, bisogna
1: sì,
0: essere d'accordo, e entrambe le persone devono essere propense dall'escludere il rapporto sessuale dalla relazione. Quindi
1: certo,
0: ci si siede
1: bisogna
0: al tavolino e
1: si
0: dice: noi siamo amici e guai a chi si tocca, giusto?
1: Però questa cosa io l'avevo fatta col mio amico.
0: Vedi.
1: Noi a tavolino, quando abbiamo capito che eravamo molto amici, ci siamo seduti proprio a tavolino davanti a un caffè e abbiamo detto: allora, io e te, mai,
0: Basta. Basta così. Allora, amici, ritorniamo tra pochissimo perché è un argomento caldo, e fra poco lanciamo anche la nostra CTA, la Call to Action. Vogliamo sapere la vostra.

0: Così è Cos'ha Radio Show e siamo arrivati al momento in cui interpelliamo voi, i nostri amici più certo. fidati. E allora, lo spunto di discussione è: uomo e donna possono essere amici? Lo chiediamo a voi questa volta.
1: Lo chiediamo a voi, scriveteci a diretta@cosiecosa.com.

0: Così è Cosa Radio Show. Oggi si parla dell'amicizia tra uomo e donna, se sì o se no. E stavamo dicendo quali sono un po' le regole che dovrebbero farti capire che non puoi non esserci amicizia.
1: Esatto,
0: no?
1: Le ha dettate la... No, che
0: può il contrario,
1: esserci,
0: che può esserci
1: amicizia,
0: solo amicizia.
1: Che può esserci,
0: allora,
1: amicizia.
0: Dicevamo prima che bisogna essere onesti l'uno con l'altro, che bisogna pattuire di escludere il sesso dalla relazione, poi bisogna rispettare i partner, perché
1: esatto,
0: magari tutte e due gli amici hanno
1: occupati,
0: altri partner,
1: giusto,
0: no?
1: Certo.
0: Bisogna rispettare i partner. Ho una domanda per te.
1: Dimmi.
0: Ma aspetta, ti dico prima l'ultima. E sì, l'ultima è invece sapere mantenere i segreti, cioè vuol dire che se ci si racconta qualcosa fra amici deve rimanere fra amici.
1: E questo è un po' difficile perché si sa che gli amici sono sempre quelli che poi vanno in giro a dire: oh, io te lo dico, ma non dirò a nessuno.
0: No, quelli non sono amici.
1: E poi dopo si innesca.
0: Quelli sono pettegoli. No, quelli sono pettegoli. Io personalmente, se
1: mantieni
0: qualcuno mi dice qualcosa, me lo porto nella tomba.
1: Ah,
0: quindi
1: okay,
0: non,
1: okay,
0: assolutamente no. Però nel rispettare i partner mi viene in mente una cosa.
1: Sì.
0: Supponiamo che la tua donna abbia un amico con cui esce, va a bere il caffè, magari va anche a farsi un weekend, non so, qualcosa del genere. Tu saresti d'accordo o saresti geloso?
1: Ma io penso che non sarei geloso, cioè nel senso che come tra i due amici ci sono dei patti abbastanza chiari, no? Cioè lo possiamo chiamare un vademecum, un decalogo, la stessa cosa deve essere palesata anche al proprio partner. Quindi come hai fatto tu, presenti l'amico, gli dici: questo è un mio amico, ci frequentiamo e ci conosciamo da tantissimo tempo, quindi non penso che si venga in meno scarsa una gelosia.
0: Quindi lasceresti la tua donna andare in giro con il suo miglior amico tranquillamente?
1: Sono abbastanza fiducioso che tutti e due siano ligi alle loro promesse.
0: Io dipende da chi è il fidanzato.
1: Ah sì?
0: Sì, perché ci sono alcuni fidanzati di cui ti puoi fidare e alcuni fidanzati di cui non ti puoi fidare. Quindi un po' dipende anche dal fidanzato.
1: Fate attenzione.
0: E
1: allora,
0: dall'amica.
1: Fate attenzione.
0: Allora, dicevamo anche un'altra cosa. Quali sono i segnali da non sottovalutare per capire quando l'amicizia sta andando oltre?
1: Oh, bene.
0: Uno, per esempio, può essere l'imbarazzo. Quando inizia a crearsi imbarazzo tra gli amici, allora vuol dire che c'è una componente
1: che come è un po' più sentimentale, giusto?
0: Esatto,
1: ecco.
0: Esattamente.
1: Ecco.
0: Poi, per esempio, a come ci si fa attenzione a come ci si veste.
1: Se si è due amici, uno lo dice all'altro: non sei vestito di merda oggi, cioè no, non è che non te lo dico.
0: No, però se no, tu hai un'amica, esce e tu la guardi e gli dici: che figa che sei stasera. Forse hai notato qualcosa di troppo.
1: Ah, ok, in questo senso. Nel senso apprezzamento. Okay.
0: Oppure questi pantaloni ti fanno un bel culo.
1: Ah, ok. Andiamo con l'ultima perché il tempo stringe.
0: Sì, sì. Appunto, quella di prima: si è gelosi se l'altro ha un partner.
1: Ecco.
0: Al contrario, però,
1: certo.
0: Non è il partner che è geloso dell'amico, l'amico che è geloso del partner. È lì ti voglio.
1: Ok. In arrivo a Così e Cos'è Radio Show, Maluma featuring Rosalia, Entri tu io.

0: La vita l'è bella, con Deo e Stella. Cos'è cos'ha? Radio Show.
1: Così è cos'ha, Radio Show, e siamo nello spazio comedy La vita è bella. Oggi si parla di amicizie tra uomo e donna e adesso lanciamo una clip di Gianluca De Angelis, il suo famosissimo speed date, perché da amici si può essere amici d'infanzia e poi ritrovarsi in un po' più da anziani, un po' più là con l'età. Sentite cosa viene fuori,
2: sentiamo.
1: Vai.
3: Piacere, Gianluca.
2: De Angelis.
3: Fai a saperlo, scusami.
2: Ma non ti ricordi?
3: Ma sei la Simona Angioni, quella che ho limonato
2: no,
3: la scorsa estate
2: no,
3: al
2: no,
3: club.
2: No, no, no.
3: Ah no, non sei.
2: No,
3: no.
2: No.
3: Ce l'ho, la mia compagna di liceo, la Elisa Bottiglieri, liceo Marconi.
2: No, guardami bene. Non ti ricordi?
3: Non lo so, è passato molto tempo, dammi qualche indizio in più, non lo so.
2: Ma guardami negli occhi.
3: Non mi viene niente, non so, dimmi qualcosa.
2: Ma quante volte ti ho coperto le spalle, De Angelis?
3: Insomma, non. Una cosina in più?
2: Quarto reggimento cavalleria Udine.
3: Tenente Arturo Nicoletti? Mi scusi, senza i baffi non la riconoscevo. Che cambiamento, tenente.
2: E invece lei, caporale De Angelis, è sempre il solito, eh?
3: Sì.
2: Barba incolta, capelli lunghi. Tra 10 minuti rapporto nel mio ufficio.
3: Tenente, mi tolga una curiosità. In questo momento, è lei o la baionetta?
2: È lei. Oddio, bellissimo.

0: Così è cos'ha, Radio Show, ben ritrovati con me medesimo Teo, la nostra superstella. Oggi la puntata estiva, l'ultima di questa stagione. A proposito di estate, stiamo parlando e stiamo chiedendo a voi se effettivamente può esistere amore, può esistere amicizia, scusate,
1: tra uomo
0: e donna. Ve l'abbiamo chiesto, vogliamo sapere la vostra risposta a diretta@cosiecosa.com.

0: così è Cos'ha Radio Show oggi, anzi questo momento è il vostro momento.
1: Assolutamente sì.
0: E
1: assolutamente
0: la domanda che vi abbiamo fatto è: se tra uomo e donna secondo voi può esistere un'amicizia? Marco ci risponde: ciao ragazzi, vi seguo sempre, siete davvero una bella coppia.
1: Grazie.
0: Oh, grazie,
1: ma grazie
0: Marco.
1: Addirittura una bella coppia, grazie,
0: hai capito?
1: Grazie.
0: Secondo me uomo e donna possono essere amici, ma solo se entrambi sono chiari fin dall'inizio e non ci sono secondi fini. Vedi quello che dicevamo prima.
1: Poco fa.
0: Esatto.
1: Giulia dice: affrontate sempre temi interessanti e a volte scottanti.
0: Sì,
1: lo
0: cara.
1: Sappiamo Giulia, lo sappiamo. Siamo un po' dissacranti. Io credo assolutamente nell'amicizia tra uomo e donna. Un amico da oltre 10 anni e non è mai successo nulla perché è gay.
0: Perché non ti piace?
1: No, si scherzava.
0: Stiamo scherzando, dai, Giulia, scherzando. Ci mancherebbe. Stefano dice:
1: per esperienza,
0: l'amicizia è possibile, ma spesso uno dei due finisce per provare qualcosa di più.
1: Stefano, effettivamente sì, Stefano, tu fai parte di quel filone di pensiero, giustamente. Elisa, per me sì, uomo e donna possono essere amici se c'è rispetto reciproco.
0: È vero. Davide ci dice: dipende dalla maturità delle persone, se si è sinceri l'amicizia funziona.
1: Allora vedo che bene o male tutti concordate un po' con le regole che ha dato la psicologia per riuscire a mantenere un'amicizia sana e vera tra uomo e donna. Quindi siete stati o all'ascolto, quindi
0: esatto,
1: grazie,
0: avete capito,
1: oppure la pensate
0: pure davvero la pensate così. Luca per esempio dice: personalmente credo che prima o poi uno dei due rischi di confondere i sentimenti. Vedi che non
1: questo,
0: anche qui è vero, è vero.
1: Sara, siete fantastici, grazie Sara. I complimenti ci fanno sempre piacere. Non cambio mai stazione, bravissima. Soprattutto bravissima, perché non cambio mai stazione. Per me l'amicizia tra uomo e donna esiste, come basta non alimentare ambiguità.
0: Però hai notato che le donne pensano di più che l'amicizia esista e ci metterebbero la mano sul fuoco,
1: certo.
0: E gli uomini un po' meno.
1: Certo.
0: Antonio dice: secondo me dipende molto dal carattere delle persone, dalla situazione. Vedi? Certo. Lui già insinua il dubbio. Gli uomini insinuano il dubbio, le donne ci mettono la mano sul fuoco.
1: Come dicevi prima, le donne sono più propense all'amicizia e a credere che possa esistere. Infatti Martina scrive: io sono la prova vivente che si può essere amici. Il mio migliore amico è un uomo e ci vogliamo un gran bene.
0: Vedi. Roberto invece dice: penso che sia possibile, ma solo se entrambi sono single. A quel punto, se no, potrebbe diventare troppo complicato.
1: È vero, ha ragione.
0: È vero anche
1: questo.
0: Ragione,
1: sì.
0: Se tutte e due sono single, però dico io, se tutte e due sono single e stanno così bene insieme,
1: mettetevi insieme,
0: no? Che bisogna già di essere amici.
1: Allora, grazie per averci risposto così in tanti e così affettuosamente. Questo era l'ultimo sondaggio di questa stagione, quindi io ringrazio quelli che hanno scritto oggi, ma ringrazio anche tutti quelli hanno partecipato ai nostri sondaggi.
0: Grazie.

0: Così è Cos'ha Radio Show e siamo al nostro momento Good Vibes. E siccome all'inizio sono venuti a trovarci Harry e Sally,
1: è
0: sul
1: giusto.
0: Finale è giusto
1: tornano,
0: che ci siano ancora
1: tornano,
0: loro.
1: Perché insomma ci danno un po' l'epilogo del nostro viaggio, del nostro bellissimo viaggio tra questo discorso dell'amicizia tra uomo e donna. Siamo partiti che ovviamente
0: loro
1: e lui sosteneva una tesi e
0: lei l'opposto.
1: Vediamo dove sono arrivati.
2: Allora proviamo così. Ti amo quando hai freddo e fuori ci sono 30 gradi. Ti amo quando ci metti un'ora a ordinare un sandwich. Amo la ruga che ti viene qui quando mi guardi come se fossi pazzo. Mi piace che dopo una giornata passata con te sento ancora il tuo profumo sui miei golf e sono felice che tu sia l'ultima persona con cui chiacchiero prima di addormentarmi la sera. E non è perché mi sento solo. E non è perché è la notte di Capodanno. Sono venuto stasera perché quando ti accorgi che vuoi passare il resto della vita con qualcuno, vuoi che il resto della vita cominci il più presto possibile.
3: Tanto sei il solito imbroglione. Dici cose del genere e mi spieghi poi come faccio a odiarti io. E invece io ti odio.
0: Ed eccoci, dove siamo arrivati? Siamo arrivati che all'inizio lui diceva che non era possibile l'amicizia tra uomo e donna. Lei
1: esatto.
0: Diceva sì, certo, ovviamente. E sul finale
1: lui gli
0: confessa non solo che non sono più amici, ma che è addirittura
1: innamorato. Quindi ha cambiato proprio, ha passato tutte le fasi, tutte le teorie sono state smontate, sgretolate.
0: Esatto, ritolato tutto.
1: Assolutamente sì,
0: perché anche perché parla di cose piccole,
1: è
0: no?
1: Vero.
0: Dice io sono innamorato di quella rughetta che ti si forma in mezzo agli occhi quando sei arrabbiata.
1: Effettivamente ha cambiato proprio il suo modo di pensare, ma perché l'abbiamo sempre detto in tanti good vibes di questa già
0: sono
1: stagione.
0: Sono innamorato del fatto che ci metti un'ora a scegliere un panino.
1: Eccolo qua. Perché alla fine l'abbiamo detto in tutte le salse, in tantissimi good vibes di questa stagione, l'amore vince sempre.
0: È vero.
1: L'amore vince sempre e questo film ne è la chiara dimostrazione.
0: È vero.
1: Insomma, quindi abbiamo preso spunto, siamo partiti da loro e chiudiamo con loro.
0: È vero.
1: Allora, grazie amici per averci seguito nei nostri Good Vibes. Rimanete con noi perché adesso c'è una canzone spaziale, ma non ve la presento, vi lascio la sorpresa. E poi torniamo con l'ultimo Astro Sex.

0: abbiamo il nostro ultimo astro sex, ma questa volta non è astro sex. No, un po' astro lo è, ma non è sex. Perché abbiamo trovato due descrizioni, mettiamola così:
1: dei nostri segni.
0: Ci siamo messi
1: in gioco.
0: Capricorno e Bilancia.
1: Ci siamo messi in gioco.
0: Che ragazzi, sono proprio fanno riderissimo, ma siamo noi.
1: Sono tutti Capricorno del mondo e tutte le Bilance del mondo.
0: Esatto.
1: Allora, io ve le farei ascoltare. Regia,
0: vai.
1: Andiamo.

0: tu fai l'aperitivo.
1: Effettivamente.
2: Effettivamente questo io sei
1: vivo,
2: tu,
1: vivo di fogli Excel
2: tu
1: e di post-it.
2: Tu vivi di fogli Excel. Sì, assolutamente. Allora, ma adesso ci ascoltiamo
1: tocca al tuo.
2: La bilancia.
1: Tocca al tuo. Andiamo regia con la bilancia.
0: Bilancius sapiens. Osserviamo da vicino un rarissimo esemplare di ansia vestita bene. Sopravvive tra crisi esistenziali e candele profumate, cercando di capire se è felice. Elegante anche quando va nel panico, sorride mentre implode. Può passare 3 ore a scegliere tra 2 magliette identiche. Ama l'amore, odia i conflitti, ma litiga con se stesso almeno 5 volte al giorno. Perfetto, finché non deve decidere qualcosa. Bilancius sapiens. Estetica divina, mente in tilt, dramma in slow motion.
2: E in effetti
1: anche questo
2: io cammino con il dramma.
1: Anche questo calza a pennello. E Stella si fa 2 milioni di domande anche per scegliere la cosa più banalissima.
2: Anche per scegliere il panino.
1: Anche per scegliere un panino. Allora ragazzi, l'astro sex, che oggi non era sex ma era solo astro, per questa stagione è finito. Ritornerà ovviamente nella prossima stagione di settembre. Ci ascoltiamo Onisco con Just In Case.

0: siamo arrivati al nostro spazio hot. E giustamente, avendo parlato di amicizia tra uomo e donna per tutto il tempo, abbiamo trovato una cosa carina.
1: Che è l'amicizia per eccellenza, per antonomasia.
0: Quella che si chiama in inglese amicizia con benefit.
1: Ecco.
0: Ma voi, secondo me, tutti sapranno.
1: Tutti avrete capito di cosa stiamo parlando, no? È un termine un po' volgare, non vogliamo dirlo,
0: no.
1: Ma adesso lo capirete di cosa
0: sì,
1: stiamo
0: esatto,
1: parlando.
0: Esatto, ed è proprio perché si chiama amicizia con benefit, perché è un vero e proprio contratto aziendale. Ci sono delle regole prestabilite che bisogna per forza rispettare, altrimenti non è più un'amicizia del genere.
1: Esatto, per stare in questo fantastico mondo delle amicizie con benefit.

0: Il benefit, immagino che tutti abbiate capito di cosa si sta parlando.
1: Anche perché siamo nello spazio hot.
0: E quindi il benefit è quello.
1: Tongi patongi.
0: Esattamente. Allora, una delle primissime regole da seguire per non trasgredire l'amicizia con benefit è quella del non lasciare che il rapporto vada avanti troppo a lungo.
1: Okay,
0: cioè va bene qualche mese,
1: qualche volta, e poi basta. Un altro amico con benefit.
0: Esatto.
1: Perché avere sempre lo stesso amico non va bene, poi ci si affeziona.
0: Assolutamente sì. La regola numero uno, forse proprio la, anzi non la numero uno, ma la numero zero, è quella che mai e poi mai
1: innamorarsi.
0: Eccolo lì, perché poi ci casca l'asino.
1: Esatto.
0: È qui che casca l'asino, amici. Potete fare tutti i vostri contratti,
1: anche firmati col sangue.
0: Esatto, voi vi incontrate generalmente per mangiare un panino al McDonald's piuttosto che una bistecca a Rodhouse e dite: oggi facciamo il patto di Rodhouse, il contratto di Rodhouse dove diciamo che io e te siamo amici con benefit, e poi dopo
1: invece
0: vi innamorate
1: è andata perché le regole del patto di
0: Rodhouse
1: non funzionano più. Perché poi c'è un'altra regola che dice che bisogna vedersi una volta a settimana o una volta al mese.
0: Ecco.
1: Ma poi quando
0: inizia
1: a piacerti.
0: Così, esatto. Poi quando come si dice, l'orso va al miele, no? Insomma,
1: esatto.
0: Poi dopo diventa
1: Il miele è buono.
0: Poi c'è un'altra regola, che è quella di non abusare dei messaggi WhatsApp, tipo buongiorno, buonanotte,
1: certo,
0: come stai?
1: Non è un innamoramento,
0: no?
1: È solo un'amicizia.
0: È solo un'amicizia con benefit. Quindi, pronto, ci sei? Sì, bella storia, si va.
1: Ok, si va.
0: Invece qui,
1: no. Quando si inizia col buongiorno e la buonanotte,
0: ci casca l'asino anche qui, perché vuol dire che sta partendo qualcos'altro. E lì siete ancora in tempo, come disse Stella all'inizio puntata, a far valere il vostro libero arbitrio e tirarvi indietro in qualsiasi momento. Se ne sarete capaci.
1: Ma adesso vi dico anche una cosa.
0: Vai.
1: Allora, poi un'altra delle regole è: mai sul posto di lavoro. Perché lì crea problemi.
0: Questa assolutamente no,
1: okay.
0: Sono assolutamente favorevolissimo.
1: Bisogna essere onesti e trasparenti. Ma io all'inizio ho detto sì. La regia mi fa segno veloce. Io all'inizio ho detto che abbiamo il libero arbitrio.
0: È vero.
1: Sì, ma il libero arbitrio esiste solo per alcune persone. Perché se trovate nella vostra vita, incontrate l'altra metà della mela,
0: Salta tutto. Salta il banco.
1: Non esiste il libero arbitrio, perché il vostro corpo, la vostra mente, tutto voi vi dice: quella è la tua persona.
0: Gaia, bossa nostra.

0: Così cos'ha Radio Show. E ragazzi, è vero, è tutto vero. Siamo giunti al termine della puntata, ma anche al termine della stagione. Questo è gli ultimi minuti in cui stiamo insieme per questa stagione 25-26. Io personalmente ringrazio di cuore Stella per essere la mia partner di radio e per portare avanti con me questo bellissimo progetto. Ringraziamo tutti quanti voi, ci seguite con così tanto affetto. E Stella,
1: ringraziamo tutti quelli che ci hanno mandato messaggi, che ci hanno seguito, che ci hanno ascoltato, e tutti, perché siete veramente fantastici
0: e siete veramente tantissimi.
1: Esatto.
0: Allora, noi con le lacrime agli occhi scendono, vi diamo appuntamento a settembre. Ci prendiamo anche noi
1: un breve periodo di ferie
0: per ricaricare le batterie e tornare più forti che mai. Quindi proprio veramente grazie a tutti e
1: un ultimo bacio per questa stagione.
0: Esatto. A settembre, buone vacanze.
1: Buone vacanze.

Cari amici ascoltatori, eccomi qui negli studi di Antenna Web. Devo dirvi che non ho avuto il tempo di preparare la scaletta musicale, ma non preoccupatevi, canterò io per un'intera ora. Vedo che il mio indice di ascolto sta calando vertiginosamente, ma non restate, sto scherzando, sono già pronte le prime quattro canzoni. Ligabue, Certe notti. Franco Califano, La vacanza di fine settimana. Legno, Maionese. Giuni Russo, I ragazzi del sole. Via alla musica e buon ascolto!

lavoro 5 giorni a settimana, mi faccio un culo come la campana, aspetto il venerdì per riposare, ma tu sei pronta già a pannasciare. Rientro stanco peggio di un facchino, apro la porta e inciampo in un casino. Che so, tutti sti impicci nell'ingresso che stanno a cambiare casa, che è successo? Borse, valigie, pacchi, sci, scarponi. Oh, io mi sono rotto i coglioni. L'ultima volta che ho parlato al muro, c'è tanti amici e bascià con loro. Io sti due giorni voglio stare tranquillo, non mi vuoi mica spappolare il cervello. Poi sulla neve ci divento matto, c'ho sempre un freddo che mi cago sotto. Alzo la voce, ma non serve a niente. Dopo una mezz'oretta sto al volante, non ho mangiato, mi vorrei fermare, ma tu stai in dieta e non ne vuoi sapere. Anzi mi dici, forse ci conviene fermarci per montare le catene. Mi fermo. E le catene, non mi sbaglio, sono sempre dietro l'ultimo bagaglio. Scarico, monto e poi li metto dentro. Un giorno o l'altro giuro che ti sventro. Guarda la coda su per sta salita, questo non è riposo, è una stronzata. Siamo arrivati. Proprio un bel viaggetto, non mangio, penso, bene, vado a letto. Ma è tutto chiuso e c'è il portiere solo. Qui chi c'ha fame se lo viene pure. La voce tua mi segue per le scale. Amore, scendi? No, la sento male. Ma gioia, mica andrei subito a letto. Chi io, per carità, e mica sono matto. Allora torna subito, capito? C'è un bel ramino appena organizzato. Ma va, davvero? Ma che mi serve il quarto? Intanto ho cominciato il tre col morto. Date le carte un attimo che arrivo. Se non mi metto a letto io non vivo. Mi butto un branda prima che abbia un giorno giocassero col morto. Io non dormo. Deve essere l'alba quando la tua voce ricomincia e mi rimette in croce. Alzati caro, guarda che giornata, facciamoci una bella passeggiata. Facciamosene che? Ma vaffanculo. A me lasciami perdere qui da solo. Sono stanco, non mi vado a camminare, poi vago e faccio quello che mi pare. Da quando ti ho sposata non c'è inverno che non mi fa incazzare col padre eterno. Mi hai fatto comprare pure il corredino e non so manca a naso lo sbottino. Quando si avanza lì da sulla neve le passeggiate sono facoltative. C'ho freddo, la stanchezza mi si magna e vengo a far coglione qui in montagna, mamma. Balla a fatte sta bella passeggiata con qualche amica tua rincoglionita. Io dormo fino a prima di tornare, io lunedì a mattina sto al cantiere. Un'ora prima di partire mi sveglio, adesso mi comincio a sentire meglio. E per ritorno a casa già sono pronto, mo mano sul facchino e pago il conto. Sempre più caro di mortacci loro, se ci ritorno non so, un uomo vero. Qui vanno i soldi, mica caramelle, è chiaro che mi girano le palle. Ma pago tutto senza battere un occhio, tanto mi si rifregano col cacchio. Dal venerdì che viene non ci casco, chi sei, mia moglie, io non ti conosco. Del viaggio di ritorno ne parliamo, raccontiamo qualcosa o sorvolamo. Sull'autostrada pare di sta munza, la gente fa la gara a chi è più stronzo. Tu intanto te sarai pure abbronzata, ma c'hai la faccia della rimbambita. C'hai gli occhi che ti cascano per terra, più che in vacanza sembri stata in guerra. In fondo all'autostrada viene il bello, tocca a far cacci per arrivare al casello. Chilometri di coda, passo passo, con chi ci prova pure a far sorpasso. Guarda intorno, cerca fra sta gente qualcuno con lo sguardo intelligente. Chi dorme sul volante, chi sbadiglia, chi li dica con tutta la famiglia. Ah, stasera dico basta sta caciara, quando ritornerò venerdì sera voglio mangiare tranquillo a casa mia e andare a dormire, pure se tu vai via. Io mica ti proibisco di partire, ognuno può fare quello che gli pare. Per me sto viaggio è l'ultimo strapazzo, tu la montagna, male rotto.

Direi che siamo partiti bene, eppure i prossimi non ci deluderanno. Lucio Battisti al cinema, Franco Battiato col tempo sai, Emma arriverà l'amore, Nina Zilli e Giuliano Palma 50.000.

Col tempo sai, col tempo tutto se ne va, non ricordi più il viso, non ricordi la voce, quando il cuore ormai tace, a che serve cercare? Ti lasci andare e forse è meglio così. Col tempo sai, col tempo tutto se ne va, l'altro che adoravi

vedo tinta di promesse agghindate per uscire a ballare col tempo, sai, tutto scompare. Col tempo, sai, col tempo tutto

col tempo sai, tutto va bene. Col tempo sai,

mondo, in pace col mondo, e ti senti tradito dagli anni perduti. Allora tu, col tempo sai, non ami più.

0: Si continua piacevolmente pure con le prossime canzoni. Danti insieme a Luca Carboni, canzone sbagliata. Luca Madonia e Morgan, Io che non ho sognato mai. Elisa e Giuliano San Giorgi, Ti vorrei sollevare. Giulio Wilson, Disamore.
1: Dov'è? Democratico come l'Inghilterra e piatto come questa terra, coi baffetti come Mussolini, le braccia forti come i delfini, resto in piedi come il muro di Berlino, toro scatenato sì come Al Pacino, mi taglio l'orecchio come Beethoven e come

0: Perché l'amore è come l'amore.
1: Il tempo qui alla radio scorre molto velocemente. Sono rimasti gli ultimi tre brani. Reinato Zero, Uomo No. Cimini, Innamorato. Termina Ivano Fossati, L'amore trasparente.

0: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
1: Un caro e cordiale saluto a tutti i nostri amici ascoltatori, benvenuti su radioantennaweb.it in compagnia di Marco Bottieri a Tutti pazzi per Fido. Allora, in questo periodo dove si discute la legge sulla caccia, un periodo importante per ciò che riguarda quello che chiamano sport, ma che per me è un vero e proprio massacro d'animali selvatici che sono incolpevoli, e vi voglio appunto informare con questa seconda puntata. Dedichiamo questa settimana tre puntate proprio a questo. La prima è andata in onda lunedì e oggi andrà in onda la seconda, dal libro a cura di Gianluca Felicetti, il presidente della LAV. È un libro dei primi anni 2000 e quindi potreste trovare delle discrepanze con le leggi attuali, ma è importante comunque parlarne perché è un po' a 360 gradi e quindi non è specifico su leggi, anche se ovviamente parliamo di leggi, ma è più un discorso specifico di informazione. Allora, dicevamo che le amministrazioni regionali si sono in questi anni trasformate in cassa di risonanza delle associazioni venatorie disposte a violare leggi dello Stato e direttive comunitarie pur di ottenere il consenso elettorale dei cacciatori. Ecco allora che federalismo, devoluzione, autonomia, parole ormai di moda in politica, tradotte dal burocratese, significano per la materia ambientale, che comprende anche la fauna, libertà per le regioni di inventarsi regole per consentire di sparare su tutto e in ogni periodo di demolire a livello locale le normative statali e comunitarie che tentano di limitare la caccia, di creare piccoli feudi. Il nuovo titolo di governatore della regione è sintomatico di questa involuzione, dove il ricatto elettorale di lobby e bacini di voti come armieri, allevatori di selvaggina, associazioni venatorie, gestori di aziende venatorie, tutto questo si traduce in provvedimenti di liberalizzazione selvaggia della caccia, deroghe per sparare ad uccelli protetti, vere e proprie campagne di sterminio di nocivi come piccioni, nutre, cormorani che teoricamente non sono cacciabili, le cornacchie, le volpi, i cinghiali, maldestramente dipinti come flagelli per l'agricoltura o come untori di pesti del terzo millennio. Si verificano abbattimenti autorizzati persino nelle riserve regionali,

programmate e gestite secondo un'attività amministrativa arrogante e insensibile verso la tutela della fauna ed è rivolta unicamente ad ottenere il consenso dei cacciatori. Insomma, ogni scusa è buona per dar libero sfogo ai fucili. Di fronte a questa raffica di provvedimenti calibro 12, la LAV ha sempre aderito le vie legali e spesso ha chiesto l'intervento del governo che, in ossequio all'articolo 127 della Costituzione, anche dopo la recente riforma, può impugnare avanti la Corte Costituzionale le leggi regionali illegittime rispetto al diritto comunitario e statale in maniera di ambiente. Nonostante le decine di esposti per le varie leggine truffa, la risposta del Consiglio dei Ministri è stata quasi sempre la più assoluta, della più assoluta inerzia. In rare occasioni ha preso qualche decisione, ma in modo schizofrenico. In tutto il 2002, per esempio, il governo ha impugnato solo 3 leggi di regione che allungavano la stagione di caccia fino a febbraio, Sardegna, Puglia e Campania, ma ha dato l'ok a identiche leggine che addirittura prolungavano la caccia fino a marzo, come in Toscana e in Emilia-Romagna. Nessuna censura è stata mossa dal governo contro i provvedimenti delle regioni sulla caccia in deroga alle specie protette dell'Unione Europea, passeri, fringuelli, peppole, cormorani, eccetera, eccetera. Nel 2003 solo l'Umbria e la Puglia hanno avuto impugnate le leggi sulla caccia e nessuna censura è giunta contro i provvedimenti sulle deroghe nelle regioni Marche, Umbria, Lazio, Calabria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Friuli ed altre ancora. Nel 2004 la Sardegna ha approvato una nuova leggina pressoché identica a quella del 2002 sull'illegittimo allungamento della stagione venatoria, ma il governo stavolta non l'ha impugnata, al pari della legge sulla caccia e le deroghe dell'Abruzzo. Tutto questo nonostante la Corte Costituzionale, con numerose e recenti sentenze, abbia riconfermato con chiarezza che la materia ambiente e fauna è di esclusiva competenza dello Stato e quindi le regioni non possono legiferare in contrasto con le norme statali e comunitarie che limitano la caccia e spingono ad una rigorosa tutela faunistica. Si tratta di un importantissimo filone di giurisprudenza che boccia sonoramente quel federalismo alla cacciatora intrapreso da regioni e cacciatori dopo la riforma del titolo 5 della Costituzione. Con le ultime elezioni politiche, Doppietta Selvaggia è tornata in Parlamento. Sono infatti decine le proposte di legge presentate da tutti gli schieramenti che tendono a rivoluzionare l'attuale assetto normativo venatorio, nel senso di promuovere una caccia sfrenata e senza limiti, e che, se approvate, cancelleranno ogni politica di conservazione della biodiversità. Presso la Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati sono attualmente in discussione ben 11 proposte di legge killer, 9 del centrodestra e 2 del centrosinistra, che renderebbero la caccia un'attività senza limiti e sostanzialmente senza regole. Un pacchetto di norme naturicide
che è stato affidato ad un altro uomo di Alleanza Nazionale, l'onorevole Francesco Onnis, relatore di tutte queste proposte sanguinarie. In Commissione Ambiente si continua a lavorare sul testo presentato da un onorevole di Forza Italia in materia di attività venatorie nelle aree naturali protette, ovvero parchi e riserve. Come se non bastasse, recentemente hanno iniziato l'iter parlamentare altre 5 proposte di legge, per l'esercizio della caccia con il falco e quelle per l'abbattimento delle nutrie, dei gabbiani e dei cormorani. L'ultima recante modifica dell'articolo 18 della legge dell'11 febbraio del 1992 sulla durata della stagione di caccia, presentata da 2 deputati dell'Ulivo. Nel complesso, queste proposte legislative propugnano un gravissimo attacco alla natura: l'allungamento a dismisura dei periodi di caccia da agosto a marzo e dell'elenco delle specie cacciabili, inserendo uccelli protetti dall'Unione Europea, e poi la liberalizzazione del commercio degli animali vivi o morti, interi o fatti a pezzi, in sagre gastronomiche. La caccia nei parchi e nelle riserve, la revoca dello status di patrimonio indisponibile dello Stato alla fauna e, non ultima, la depenalizzazione di tutti i reati venatori, cosicché l'uccisione di specie protette e in via di estinzione non verrebbe più considerata un reato. Ci facciamo la nostra prima pausa, è un argomento un pochino complicato, vi ricordo che è un libro dei primi anni 2000 e quindi potreste trovare dei nomi, delle leggi e delle cose che magari attualmente sono state modificate, ma come sappiamo questa trasmissione viene proprio fatta in relazione a quello che si sta discutendo e che ha ovviamente fatto fare una grande polemica e una grande battaglia a tutti gli animalisti e a tutte le associazioni appunto che si occupano di animali. A tra poco.

Eccoci ancora, amiche, amici e ascoltatori, siete su radioantennaweb.it in compagnia di Marco Bottieri, a tutti pazzi per Fido. Stiamo facendo una piccola grande panoramica sulla caccia dal libro curato dal presidente della LAV Gianluca Felicetti. Vi ricordo sempre che è dei primi anni 2000 e quindi potreste trovare delle discrepanze con le leggi attuali. Andiamo adesso a vedere il decreto ammazzalepre. Si chiama lepre italica ed è una specie tipica del nostro paese. È stata scoperta nel 1999 dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. Fino allora si credeva che in Italia vivessero solo le più comuni lepri europee, ma un'accurata indagine del DNA ha dimostrato che in Lazio, in Campania, in Calabria e soprattutto in Sicilia sono presenti delle popolazioni diverse. Si tratta di una specie di elevato valore da conservare e zoografico ed è endemico dell'Italia centro-meridionale. Per il governo è solo una vittima in più da far trapassare di piombo da quei benemeriti della natura, come li chiama il ministro Giovanardi, che è il ministro dell'epoca, appunto i cacciatori. Così, il 3 luglio del 2003 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 152 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante l'inserimento della specie leprica nell'elenco delle specie cacciabili. In tutta la Sicilia potrà essere cacciata in ottobre e in novembre. A ottobre del 2002 la LAV annuncia azioni giudiziarie contro l'ambito territoriale di caccia numero 1 di Materia, che con un atto illegittimo ha stabilito tagli e premi economici per i cacciatori che massacrino volpi, cornacchie e altri animali. Una sorta di incentivo al killeraggio di animali selvatici, che hanno la sola colpa di essere visti dai cacciatori più retrogradi come animali nocivi, perché possono nutrirsi anche di altra fauna che le doppiette considerano prede e quindi una cosa loro. Nel febbraio del 2003 la decisione shock della giunta provinciale di Reggio Calabria, che istituisce una taglia di 50 euro per ogni volpe uccisa e di cui venga esibita la testa troncata. Una vera e propria istigazione al massacro. I 50 euro prelevati dal Fondo per l'Ambiente, ma destinati come premio per ogni testa di volpe. Avrebbero questi qui dovuto essere più utilmente destinati ad una seria lotta al bracconaggio, vera piaga della provincia reggina e dell'intera regione. Da aprile, infatti, comincerà l'annuale strage di falchi e di cicogne sullo stretto di Messina, ad opera di cacciatori di frodo, che commettono tale reato sicuri di godere di un'immunità sociale e di una tolleranza istituzionale. Ad aprile 2004 più di 2000 gazze vengono condannate a morte dalla provincia di Teramo, che ne autorizza la cattura e l'uccisione addirittura in aree protette, come le 27 zone di ripopolamento della provincia, stanziando 4.000 euro per finanziare la campagna di sterminio. I cacciatori incaricati di questa strage hanno catturato gli uccelli con apposite gabbie trappola acquistate dall'amministrazione con i soldi pubblici e posizionate proprio vicino ai nidi, nelle quali era rinchiusa una gazza che fungesse da richiamo per gli altri. Nella campagna di morte,
approvata dalla Giunta regionale nel 2004, non mancano aspetti degni di un film dell'orrore. Gli uccelli intrappolati vengono poi soppressi con un metodo atroce. La disarticolazione delle vertebre cervicali, sbattendo con vigore e velocità d'azione la nuca dell'animale sullo spigolo vivo di una superficie rigida. Veramente mi sta venendo la pelle d'oca a me, eh? Io avevo letto questo libro tanti anni fa, ma non me lo ricordavo così terribile. Insomma, questi racconti sono veramente terribili. Un sondaggio dell'Abacus, parliamo sempre dei primi anni 2000, vuole che il 72% degli italiani vuole abolire la caccia. Un secco e incondizionato no alla caccia è quanto emerge dal sondaggio commissionato all'Abacus dalla Lab ed altre quattro associazioni animaliste e ambientaliste, che rivela l'opinione degli italiani sulla caccia. Alla domanda «è favorevole all'abolizione della caccia?», ben il 72% degli intervistati risponde con un deciso sì e solo il 22% si pronuncia per il no. Appena il 6% non sa o non risponde. Altri sondaggi confermano questa netta avversione per la caccia, ma mi sembra che attualmente in Parlamento non sia così. Insomma, parliamo adesso di quello che sta succedendo. Io non è che ci abbia capito molto, nonostante ho cercato di applicarmi, non ho capito molto di quello che sta succedendo, perché è una cosa che mi è proprio impossibile così cercare di metabolizzare, di capire. Insomma, come sapete, io vivo qui nel Parco Naturale di Veio, l'ho raccontato molte volte, quindi vivo in mezzo agli animali selvatici, le mie volpi, insomma, le conoscono tutti, sono famose, perché quando sono venuto ad abitare qui nascevano di fronte alla porta di casa e quindi, avendo io gli animali, si sono praticamente così unite alla famiglia. E quindi leggere queste cose a me fa veramente accapponare la pelle. Detto questo, stiamo per terminare questa nostra trasmissione, stiamo andando in pausa e poi siamo arrivati ai saluti. Abbiamo dedicato due puntate a quello che era la caccia nei primi anni 2000, perché questo libro che vi ho letto è dei primi anni 2000 e quindi magari potreste trovare delle discrepanze. Nella prossima puntata andremo a vedere i circhi con gli animali. A tra poco. I just wanna shake my

0: Eccoci ancora, amiche, amici ascoltatori, tutti i passi per fido termina qui. Marco Bottieri vi dà appuntamento alla prossima puntata, dove parleremo dei circhi con gli animali e andremo a vedere un po' una panoramica su questo argomento terribile quanto la caccia, a mio modesto parere. Un caro saluto da parte mia e vi do appuntamento alla prossima puntata.
1: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali. Ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
2: Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Odio.

0: È mercoledì 29 luglio 2026. La chiesa ricorda Santa Marta di Betania. La luna è piena e il proverbio del giorno «pancia piena non crede a digiuno» dice che è difficile comprendere pienamente sofferenze che non sono state provate personalmente. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 238 Marco Antonio Gordiano Pio a soli 13 anni diventava il più giovane imperatore romano. Nel 362 a Spoleto si divulgava l'editto scolastico dell'imperatore Giuliano che vietava agli insegnanti cristiani di professare pubblicamente le convinzioni personali. Nel 1836 inaugurazione a Parigi per l'Arco di Trionfo, commissionato 30 anni prima da Napoleone per celebrare le vittorie dell'esercito francese. Nel 1900 Gaetano Bresci uccideva a Monza il re d'Italia Umberto I di Savoia. La folla stava per linciarlo, ma il regicida veniva salvato dai carabinieri. E nel 1957 entrava in vigore lo statuto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'organo delle Nazioni Unite a cui aderivano 81 paesi. Nel 1973, vincendo il Gran Premio di Imatra in Finlandia, Giacomo Agostini si confermava campione del mondo di motociclismo classe 350. 50 anni fa, nel 1976, Tina Anselmi diventava la prima donna a ricoprire la carica di ministro della Repubblica Italiana. Avrebbe guidato il Ministero del Lavoro. Nel 1987, giuramento per il governo di Giovanni Goria, che a 44 anni diventava il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe conservato fino al 2014. Nel 2004 l'Italia aboliva il servizio di leva militare obbligatorio, istituito nel 1861. Nel 2009, ai mondiali di nuoto a Roma, Federica Pellegrini migliorava il primato mondiale dei 200 metri stile libero che già le apparteneva, portandolo a 1 minuto 52 secondi e 98. E nel 2015 Microsoft lanciava il sistema operativo per computer Windows 10. Nascevano il 29 luglio. Nel 1883 l'ex primo ministro italiano e capo del partito fascista Benito Mussolini. Nel 1926 l'imprenditore sportivo Franco Sensi e nel 1939 il compositore e direttore d'orchestra Giampiero Reverberi. Inoltre sono nati oggi il pallavolista e commentatore TV Andrea Zorzi nel 1965, il giornalista e conduttore TV Roberto Poletti nel 1971 e il pilota di Formula 1 Fernando Alonso, nato in questo giorno nel 1981. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare per questo 29 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: AI e colloqui di lavoro.
6: Come superare l'ansia da

0: classico. Ti prepari la sera prima davanti allo specchio, ti immagini mille domande, ma poi quando sei lì ti chiedono proprio l'unica cosa, l'unica a cui non avevi pensato.
1: Dai, la buona notizia è che l'intelligenza artificiale può diventare la vostra palestra personale, prima di scendere in campo, senza farvi giudicare da nessuno.
0: Ma senza complicazioni tecniche. La prima app utilissima per queste sfide è ChatGPT, sfruttando la modalità voce.
1: Potete fare una cosa semplicissima: aprire la chat vocale e dite "fai finta di essere il mio futuro datore di lavoro per una posizione nel settore X e fammi 5 domande difficili a cui devo rispondere a voce".
0: E l'AI inizia davvero a fare il colloquio con voi. Vi fa le domande, ascolta le vostre risposte a voce e vi dice dove siete stati efficaci e dove invece potevate essere più convinti.
1: Ed è utilissimo anche per le domande trappola tipo "qual è il tuo più grande difetto?" o "perché dovrei assumere te e non un altro?".
0: Se non sapete come rispondere bene a queste trappole, entra in gioco la seconda app, Claude o Google Gemini.
1: Potete incollare l'annuncio di lavoro e la vostra esperienza e chiedere a lei quali sono i miei punti forza da valorizzare e quali obiezioni potrebbero farmi.
0: Vi farà un quadro chiarissimo e vi suggerirà come formulare i concetti in modo professionale e efficace.
1: E per chi deve affrontare colloqui in videochiamata da casa, c'è la terza chicca rapida, l'app Yodi.
0: È un'app che analizza il vostro parlato mentre vi allenate a voce. Vi dice se state parlando troppo velocemente, se state usando troppi o parole di riempimento e se il vostro tono trasmette sicurezza.
1: Dai, ricapitoliamo quindi gli strumenti per prepararsi alla grande.
0: ChatGPT voce, per fare la simulazione del colloquio a voce. Claude Gemini, per trovare le parole giuste, e Yodlee, per migliorare il modo di parlare.
1: Usare l'AI per allenarsi ci aiuta ad eliminare la paura dell'imprevisto ed arrivare molto più preparati.
0: Ma ricordiamoci sempre che la risposta perfetta o la frase studiata a tavolino non sostituiranno mai la genuinità, la passione e il valore reale che portiamo come persone.
1: Usate la tecnologia per darvi la spinta e la sicurezza iniziale, ma poi sul campo alla fine fate uscire la vostra autenticità, dai. Comunque, un grande in bocca al lupo a tutte le vostre sfide, specialmente per cercare un lavoro. Per oggi era tutto, a domani.
0: Ciao.
2: Sono pillole di
3: che il tempo è l'unica cosa che abbiamo tutti in egual misura. Eppure non lo trattiamo allo stesso modo. C'è chi lo abita, chi lo spreca, chi cerca di fermarlo e chi, raramente, riesce a renderlo visibile sulla pagina.

La parte centrale del libro che vi sto raccontando questa settimana è una delle cose più straordinarie che la letteratura del Novecento abbia prodotto. Si chiama Il tempo passa. Sono una manciata di pagine, brevissime, quasi un intermezzo tra la prima e la terza parte del romanzo. Ma in quelle pagine accadono cose enormi. Passano anni, la casa sul mare resta vuota, la famiglia non torna per molto tempo. Le stanze si riempiono di polvere, le tende si disfano, i topi fanno i nidi negli angoli. In giardino cresce selvatico, il vento entra dalle finestre rotte, la luce del faro continua a passare sulla casa. Ogni notte, indifferente. E in quelle pagine, in quei brevi paragrafi quasi parentetici, vengono annunciate morti, nascite, matrimoni, guerre, come se fossero notizie di secondaria importanza rispetto al lento disfacimento della casa. Mrs. Ramsey muore, lo si apprende di passaggio, in una parentesi quasi en passant. Un figlio muore in guerra, una figlia muore di parto. Le cose più grandi della vita raccontate come note a margine, come dettagli. Questa scelta non è cinismo, è il contrario, il modo in cui questo libro dice che il tempo non si ferma per nessuno. Che la vita, quella grande vita emotiva e familiare che abbiamo seguito nella prima parte, continua e si trasforma e si spezza e la casa resta lì indifferente a raccogliere la polvere. Poche pagine che fanno capire il tempo più di qualsiasi trattato di filosofia. Perché lo mostrano, non lo spiegano. Lo mostrano nelle crepe del soffitto, nell'odore di chiuso, nella luce che entra ogni mattina, diversa in stanze che nessuno abita più. La parola di oggi di Pagine d'Estate è tempo. Grazie di essere stati con noi anche oggi da Antonio Torretti. Un arrivederci, a domani con un nuovo frammento di questa storia.

0: diventa perdente.
1: Ciao, sono Chiedo. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio nuovo brano, Bugie Maledette.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua

siamo baciati per ore. Ci siamo baciati, io e te.

Ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

sole è alto ma per noi è lo stesso. 300 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
1: E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri,

0: Hasta la Vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate!
1: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista da Fiorella Mannoia, ciao ciao!
3: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la Vista,
4: da Luca Barbarossa.
5: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la Vista.
6: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
7: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso. Hasta la vista.
0: Benvenuto, accomodati. Sei nel salotto di Hasta la Vista.
8: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, Hasta la Vista da Jerry.
9: Hasta la Vista.
0: Dallo Studio Rosso va ora in onda Hasta la Vista. Un programma ideato e condotto da Jerry Longo.

0: Eccoci amici, siamo tornati anche questa settimana. Hasta la vista, ritorna sulla vostra radio preferita. Jerry Long alla conduzione, l'amico Tommy in regia. E come sempre voi dall'altra parte pronti a seguirci per le prossime due ore in questo viaggio alla conoscenza dell'ospite che si racconta ai microfoni del programma in una veste sempre nuova, perché ormai abbiamo capito che molti degli ospiti che vengono a trovarci qui in studio sono la loro prima esperienza radiofonica. Quindi per me un'emozione immensa tenere a battesimo un debutto radiofonico di una persona che magari ha già avuto esperienze narrative diverse, ma sicuramente la prima volta in un programma radiofonico come Sta la Vista. Vedremo se anche quest'oggi sarà così. L'ospite o gli ospiti, perché intanto una è certa, l'altra persona non si sa se riuscirà ad arrivare in tempo prima della fine del programma, ma intanto partiamo con lei. Possiamo definirla una puntata molto colorata, un colore speciale? Bah, vedremo, lo capiremo strada facendo. Azzurra, un nome molto colorato, il tuo, benvenuta ad Hasta la Vista. Ciao Azzurra.
1: Ciao.
0: Un po' più vicina Azzurra, che ti sei allontanata dal microfono. Abbiamo fatto le prove tecniche prima di iniziare, adesso tu ti sei emozionata, io lo so, perché è la tua prima volta in radio, vero?
1: Sì, sì, sì, è la prima volta, infatti fa un po' strano, devo dire.
0: Fa strano perché non sei abituata a parlare al microfono e a sentire la tua voce in cuffia.
1: Eh sì, infatti c'è un po' di agitazione, devo dire.
0: Sì?
1: Eh sì.
0: Ma è l'amico Tom in regia che ti mette agitazione o il tuo nome che ti mette agitazione? No, al nome sei abituata.
1: Beh sì, al nome sì. Tom è un po' inquietante.
0: Un po' inquietante, sì, infatti sì. Quando l'hai visto fa un po' bruttino, poi ci è rimasto male, porello. Non l'avevi mai visto così, beh?
1: No.
0: No.
1: Allora, devo dire che io ho una collezione di peluche perché ho un'ossessione e ne ho anche alcuni bruttini.
0: E lui gli somiglia, porello.
1: Diciamo che uno così non l'avevo mai visto, però vabbè.
0: Sì, effettivamente essere definito in questo modo è un po' inquietante, va bene. Però Tom si presta, perché questo se ti aiuta a sorridere un pochino, a distrarti dell'emozione della diretta radiofonica, ci sta. Azzurra, innanzitutto benvenuta, è la tua prima volta in radio, abbiamo capito di sì. Ma ti chiedo se ti va di dircela età e provenienza.
1: Allora, io ho 19 anni, ancora per poco in realtà, perché ne devo fare 20. E
0: a vengo, breve?
1: Esatto, a gennaio.
0: Okay.
1: E vengo da Roma.
0: A Roma, proprio romana-romana?
1: Romana-romana, da generazioni e generazioni, come direbbe mia nonna.
0: Ok, quindi i tuoi sempre romani, non hai magari contaminazioni nord, sud, est, ovest, no?
1: No.
0: No. Che tu sappia, no?
1: Che io sappia.
0: Ok, perfetto. Figlia unica?
1: No, sono la terza e quindi ho altri, ho una sorella e un fratello.
0: Perfetto.
1: Più grandi.
0: Bene, bene, bene. Non ti chiediamo altro all'inizio del programma, perché questa formula radiofonica prevede che l'ospite non deve dire troppo all'inizio, anche per abituarsi a questo linguaggio particolare, però se hai voglia di dircelo, un indizio che ti riguarda, qualcosa della tua vita, che sia un indizio sulla tua esperienza di studi, lavorativa, una passione, solo un indizio come elemento che ci fa intuire chi sei nella vita?
1: Beh, difficile. Volevi mettermi a mio agio, ma siamo partiti col botto.
0: Aia! Vabbè, allora dici il tuo animale preferito, dai.
1: Il maiale.
0: Il maiale, perfetto. Bene. Certo, tra i tanti animali, ma perché? È quello che ti piace mangiare, no?
1: No, in realtà non mangio maiale, ti devo dire. Però lo trovo carino, soprattutto quando sono cuccioli.
0: Bene, quindi il maialino.
1: Sì.
0: Perfetto, allora amici, partiamo con questa puntata in tema con Peppa Pig. Ci siamo riusciti a strapparti un sorriso. Amici, torniamo tra poco. Hasta la vista, inizia ufficialmente. Partiamo, Azzurra, che dici?
1: Sì, dai.

0: Sempre in pista con Hasta la Vista, quest'oggi una pista fatta veramente di tante corse nel voler arrivare al termine del programma, perché secondo me Azzurra non vede l'ora che il programma finisca. Dicevo, c'è una strizza a mille, e Azzurra...
1: No, dai, no. A questi livelli no.
0: No, però...
1: Però, dai, vediamo un po'.
0: Dai, che poi assistiamo a proposito di pista alla corsa dei maialini, che abbiamo capito che ti piacciono i maialini, che non credo esista, tra l'altro.
1: No, spero di no.
0: No, infatti, però abbiamo colto come indizio che ti riguarda questa tua passione per i maialini, che hai sempre avuto.
1: Allora, diciamo, vi assicuro che quando ero più piccola il mio animale preferito era il cane, quindi ero una bambina normale.
0: Sì.
1: Poi crescendo, non lo so perché, un giorno mi sono svegliata e ho detto... Mi piacciono i maiali, anche perché ne ho incontrato uno, tra l'altro, perché c'era questa amica di mia madre che aveva un maiale domestico.
0: Ah.
1: E quindi l'ho conosciuto e mi sono innamorata.
0: Maiale domestico, cioè, da guinzaglio, proprio, che lo porti in giro.
1: Vabbè, no, lei aveva un giardino enorme, però dormiva sul divano. Quindi era molto, sì, era domesticato, era molto simpatico.
0: Che bello. No, io immagino delle persone in ascolto in questo momento che dicono, sì, io ce l'ho in mente, che ne so, il compagno, il marito, sai, cioè uno pensa che la figura sei un maiale, però mai a livelli che uno c'ha proprio il maialino dentro casa, o
1: invece,
0: in giardino.
1: Ma in realtà lei aveva anche una marea di galline, quindi, però non era una fattoria, cioè era lei che aveva questa passione per questi animali.
0: Addomesticati pure, magari.
1: Le galline non penso.
0: No, galline no, però
1: il maiale un pochino sì.
0: Ah. Che poi mi sa che sono proprio maialini da appartamento, cioè comunque maialini da compagnia, diciamo così.
1: Sì, diciamo che esiste anche quella tipologia appunto di maialino che comunque non, diciamo che a livello di peso non supera un tot di chili, che io onestamente non so al momento. Però il maiale di questa signora in particolare, no, non era uno di quelli. Era proprio un maiale.
0: Ah, tradizionale.
1: Sì.
0: Vedi, prima parlavamo a Sala Vista ancora in pista, infatti si sente in lontananza. Vabbè, no, comunque è affascinante questa cosa, come veramente poi ognuno sceglie il proprio animale preferito. Io mi aspettavo coniglietto, canguro, cane, gatto, invece il maiale. Bene, amici, sappiate che quella di oggi è una puntata un po' alternativa, un po' insolita, ma perché forse tu sei una persona insolita nella vita, poi probabilmente stata facendo, troveremo conferme in questa tua particolare esperienza di vita. Innanzitutto sei tra le ospiti di Hasta la Vista di queste 15 edizioni, tra le più giovani, perché 19 anni, voglio dire, insomma, complimenti. E anche nel nome, Azzurra, perché questo nome? Te l'hanno detto i tuoi genitori perché ti hanno voluto dare questo nome, o
1: allora,
0: soprattutto se ti piace come nome?
1: Allora, partiamo dalla prima domanda.
0: Sì.
1: Il motivo in realtà è un pochino triste, perché il mio nome piaceva tanto a mio nonno, e che infatti avrebbe voluto che mia sorella, che è stata proprio la prima figlia, prendesse questo nome, invece poi gliene è stato dato un altro. E siccome mio nonno è morto prima che io nascessi, mia madre ha deciso, diciamo, di onorarlo chiamandomi Azzurra.
0: Ok.
1: E quindi è questo.
0: Ok.
1: E poi se mi piace, ma in realtà no.
0: No.
1: No, perché in realtà a me sarebbe piaciuto molto chiamarmi, non so, Bianca, Aurora, Azzurra, boh. Poi fanno sempre le battutine, no? Ah, ciao Celeste. E tu sei lì, tipo.
0: No, Azzurra. Perché Celeste? No, beh, queste sono le cose tipiche della volontà di alcuni di storpiare i nomi. Purtroppo ci sta. Beh, insomma, dai, però non è male, anche perché io so che poi qualcuno... Non facciamo i nomi, ogni tanto tende a storpiarlo, perché immagino che Azzurra avrà anche un diminutivo che non diciamo.
1: Che non diciamo, perché non mi piace,
0: non ti
1: in
0: piace.
1: Alcun modo.
0: I diminutivi in generale mi sa che non...
1: No, non mi piacciono, tant'è che la mia migliore amica era stata costretta poi a trovarmi un soprannome del tutto nuovo, ok.
0: E ce l'hai questo soprannome nuovo?
1: Ah sì, allora, il mio soprannome, che poi in realtà è diventato anche il mio nome d'arte, è Zeta.
0: Zeta, ok.
1: Però fa molto ridere, perché semplicemente Azzurra, cioè tra nome e cognome io ho 4 Zeta. Ora magari il cognome non lo diciamo, però...
0: Non si può dire?
1: Boh, non lo so,
0: no, lo possiamo dire, certo lo possiamo dire. Azzurra di nome e di cognome?
1: Leuzzi.
0: Leuzzi.
1: E quindi sono 4 Zeta.
0: Certo, Zeta, bellissimo. Quindi il tuo nome d'arte è Zeta?
1: Sì.
0: Bene, un po' come la generazione Z.
1: Sì, giuro che non era voluta. È casuale, come cosa,
0: è
1: sì.
0: Casuale. Io non l'ho detta a caso generazione Z, perché poi, amici, nel racconto di oggi capirete che Azzurra è un personaggio che qualcuno forse avrà già intravisto. Lo so che in radio le immagini non ci sono, però Azzurra vi garantisco che voi giornalmente forse da qualche parte l'avete già vista. Lo possiamo dire tra un po'?
1: Certo.
0: Certo, e lo diremo tra un po'. Comunque, Azzurra, tu che studi hai fatto? Così arriviamo un po' a raccontare di te partendo dalle origini.
1: Allora, io mi sono diplomata penso 2 anni fa, facendo il classico, liceo classico. Okay. E poi mi sono iscritta a psicologia e attualmente sono al secondo anno.
0: Quindi sei una studentessa di psicologia?
1: Sì.
0: Ah, e perché psicologia e non un'altra disciplina?
1: Allora, diciamo, è stata una scelta abbastanza ponderata, perché io partivo da una volontà totalmente diversa, nel senso, a me sarebbe molto piaciuto fare geologia o matematica.
0: Ok.
1: Poi geologia l'ho scartata in realtà per un motivo che fa abbastanza ridere. Non so se hai mai visto o avete mai visto, insomma, sì, The Big Bang Theory.
0: Sì.
1: Esatto, c'è Sheldon che dice geologia non è una scienza, e allora l'ho esclusa.
0: No. Cioè, guarda, uno a guardare le cose, cioè, no, ma davvero, cioè, sì. Tu per quella roba lì hai...
1: Sì, l'ho presa sul personale.
0: No, sì, che si poi... è fatta condizionare da questa
1: sì,
0: roba.
1: Sì, che poi in realtà cambierà, tra l'altro, anche lui idea più avanti, però...
0: Ma tu non lo sapevi.
1: No, rimango ferma.
0: Insomma, e... il potere della televisione,
1: esatto.
0: Vedi, mamma mia.
1: Poi anche matematica un po' l'ho scartata, perché ho detto, vabbè, sì, studio matematica e poi... ingegneria, ma quella penso sia la prima scelta di tutti, e poi alcuni rinsaviscono, altri no.
0: Dici, vabbè, che rimane psicologia, cioè hai fatto il giro largo. Però. Vabbè, però scusa, non potevi scegliere veterinaria, visto anche la tua passione per gli animali?
1: No, no, perché... Allora sì, mi piacciono gli animali, per carità, però curarli da malati, no, mi piange il cuore.
0: Certo.
1: Stesso motivo per cui ho scartato medicina, poi è sempre quella la motivazione.
0: Quindi in qualche modo hai fatto una scelta che non ti generava dispiacere e sofferenza. Certo, psicologia, lavori con la mente delle persone,
1: infatti,
0: è tanta roba.
1: È tosto anche quello, però, ma perché ti spiego?
0: Guarda, facciamo una cosa, visto che mi sembra che il racconto è bello, interessante, facciamo così, diamo la linea al nostro amico Tommy, che mi fa segno che è finito il tempo. Amici, un po' di pausa per noi e 2 brani in sequenza per voi. Torniamo tra poco, hasta la vista, continua, con psicologia.
1: Esatto.

0: Ci siamo, allora, amici di Hasta la Vista, sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry, però io sono il Jerry che viene da Virginio, tu sei il Jerry originale, quello che viene da...
1: Gerolamo.
0: Ah, Gerolamo! Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri e ciao.
1: Grazie, ciao, grazie mille. Hasta la Vista.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
0: Eh sì, amici di Hasta la Vista, io mi sono reso conto durante la sequenza musicale, ci ho pensato bene, che oggi qui in studio abbiamo l'erede di Zorro, perché una persona che si firma con la Z come nome d'arte può essere solo che l'erede di Zorro. Questa è una cosa che ti avranno detto chissà in quanti fino ad oggi.
2: Ma in realtà no. Sei il primo, devo dire. Poi tra l'altro non l'ho mai guardato... Zorro.
0: Vabbè, no, certo, anche un po' di tante generazioni fa, poi vabbè, hanno fatto sia i film, molto bello il film, anzi i film, perché hanno fatto più di uno, quindi se hai modo vallo a vedere, perché insomma, veramente in modo particolare, uno, bello, però ecco questa cosa che tu ti firmi con la Z, anche Zorro si firmava con la spada, il famoso segno di Zorro, la Z, insomma, però no, tu non ti firmi con la spada.
2: No, io mi firmo Z, proprio scritto per esteso,
0: okay.
2: Cioè, Z-E-T-A.
0: Ah, ok, no, lui faceva il simbolo della Z, poi insomma era proprio il suo segno distintivo. Ma hai anche un logo, ecco, questa è una cosa che non abbiamo detto fin qui.
2: No.
0: Ancora no.
2: No, per il momento no, non ci avevo pensato.
0: Vedi, questa viene fuori la parte artistica di te, per il momento no, però chissà un giorno quando il mio percorso artistico raggiungerà mete inesplorate, allora avrai tutto quanto il logo, il fan club, il sito ufficiale, tanto il profilo Instagram sicuramente già ce l'hai.
2: Sì.
0: Vero? Ecco, sì, si sì, chiama.
2: Sì. Allora, z.etc, che sarebbe tipo eccetera.
0: Ah, ok, no, pensavo ETC, e ti chiamo, sembra sì, eppure e ti cerco, oppure non lo so, va bene, carino. Ma torniamo a te, quindi abbiamo detto 19 anni, origini romane, e stavamo parlando dei tuoi studi di psicologia.
2: Sì, esatto, stavo aprendo una parentesi, ecco, perché a me in realtà sarebbe piaciuto molto entrare in polizia scientifica.
0: Ah, però.
2: Esatto. Però diciamo che ho scoperto che con la laurea in psicologia non posso fare questa cosa.
0: Ah.
2: E quindi è stato sì, mi si sono un po' infranti i sogni. Perché certo. In realtà io dovrei fare il concorso per entrare in polizia e poi successivamente fare un concorso interno per entrare in polizia scientifica. Soltanto che il concorso per entrare in polizia al momento diciamo che non è molto fattibile perché mi mancano un po' troppi gradi di vista, ovviamente.
0: Ah, ecco. Ok, quindi diciamo che bisogna avere una vista proprio da falco per poter...
2: Sì, dovrei fare l'operazione, non lo so, più avanti forse.
0: La tua cos'è, miopia?
2: Sì.
0: Ah, ok, quindi diciamo... Però in prospettiva potresti farla, nel senso che in futuro magari se le cose vanno nella giusta direzione, perché no? Insomma...
2: Sì, più avanti eventualmente, nel momento in cui magari smetterà di continuare a calarmi.
0: Ok, a quel punto sarai costretta a fare l'operazione. Ma perché questa tua attitudine, detto all'investigazione scientifica, cos'è? Hai visto troppe volte CSI Miami, Los Angeles, queste serie un po' crime?
2: Anche, da piccola sicuramente. Sicuramente sì, cioè a cena, a tavola guardavamo sempre CSI, quindi quello effettivamente sì.
0: Ti ha condizionata un po'.
2: Sì, okay. E poi in generale a me piace molto il true crime, quindi mi è sempre interessato, quindi mi sarebbe piaciuto.
0: Quindi diciamo che in questo momento storico, visto che insomma queste serie vanno molto di moda, ti sei fatto un po' condizionare. Ci sai che c'è magari un giorno, poi ti vedi un po' Sherlock Holmes, quindi proprio con la cosa di andare a investigare, cercare, capire, investigatore privato anche. Anche magari a cercare gli indizi, scoprire. Beh, perché no? Perché no? Sicuramente gli studi di psicologia potrebbero darti comunque un vantaggio anche in termini proprio di conoscenza della mente umana, dei meccanismi che ci sono dietro il funzionamento di una mente normale o leggermente anormale.
2: Beh, sì, si spera. Poi comunque ci sono eventualmente anche vari master riguardo questo argomento, quindi un modo per fare una cosa simile magari si trova.
0: Ok. Poi comunque sei ancora agli inizi di una tua carriera di studi e anche un domani a livello professionale, perché lo ricordo, 19 anni e insomma hai tutta una vita davanti a te.
2: Sì. Non so. Allora, sì, da una parte è positiva, dall'altra mette un po' ansia come cosa, devo dire. Perché sei all'inizio, devi scoprire ancora tutte le carte. Non so se le voglio scoprire.
0: Ah, cioè, vorrei rimanere nell'incognita, nell'ipotesi di chissà come andrà a finire. Ma spesso le persone dicono: non è importante la meta, ma il viaggio.
2: Beh, oddio, dipende, no, no. Il viaggio fino a una certa, perché certo dipende punto. Dove ti porta.
0: Certo, al massimo dove ti porta il cuore, come sì. Il famoso libro, però diciamo che tu dici sì, va bene il viaggio, però sapere che c'è una meta, una destinazione, un obiettivo finale.
2: Se la destinazione fosse anche bella o accettabile quantomeno, sicuramente il viaggio la rende ancora più bella.
0: Bene.
2: Però ecco, se la destinazione finale è bruttina, il viaggio copre fino a una certa.
0: Giusto, questa è un po' la psicologia che viene fuori della tua visione del mondo. Senti Azzurra, tu lo sai, quest'oggi sei stata particolarmente segnalata per il programma, io lo devo dire perché io e te ci siamo conosciuti oggi per la prima volta, pochi istanti prima dell'inizio del programma, e qualcuno ha fatto il tuo nome, qualcuno che ha già sperimentato la radio un po' di tempo fa, questo qualcuno che speriamo di avere in trasmissione prima della fine del programma perché forse verrà a trovarci, ma una cosa che poi racconteremo strada facendo è che tu, a parte un'esperienza recente che stai vivendo quotidianamente in televisione, ma ancora non diciamo dove, lo diremo magari in un blocco successivo, tu al di là degli studi so che hai diverse passioni.
2: Sì.
0: Vabbè, parliamone di una in particolare.
2: Diverse passioni, in realtà ne ho una.
0: Una? Vabbè, io ti ho voluto agevolare, ho detto parliamo di una, tanto se non la dicevi tu, quella la dicevo io. Quale passione?
2: La musica, infatti, ma è una passione che ho sempre avuto, fin da piccola, però penso che sia una cosa abbastanza comune questa.
0: Sì.
2: E poi l'ho coltivata, nel senso che ho avuto comunque la possibilità di poter studiare pianoforte per alcuni anni e poi anche canto, però lo studio tuttora. Ecco.
0: Okay.
2: Sì, sì.
0: Un certo tipo di canto, considera che io sono ignorantissimo in materia, quindi per me proprio è una materia assolutamente nuova. Che tipo di studi fai? Nel senso, è un canto lirico, canto pop? No, no, poteva essere, insomma.
2: No. Principalmente pop, poi ovviamente studiando si cercano di affrontare anche diversi generi comunque, perché serve più o meno riuscire ad avere una tecnica generale decente.
0: Allora facciamo una cosa, sul canto ci arriveremo tra un pochino strada facendo, adesso parliamo di musica, ma della tua musica scelta per il momento flashback. A te il piacere di presentare i due brani che hai scelto e poi li commenteremo. Che cosa ci fai ascoltare?
2: Allora, ho scelto due brani che sono comunque abbastanza significativi per me e poi dopo vi dirò il motivo, però non vi svelo i titoli perché voglio vedere se magari li conoscete anche voi.
0: Allora, questa è una colonna sonora?
2: Sì, di un film, okay. E poi dopo invece è una canzone proprio in generale, degli anni 90.
0: Ok, bene, li ascoltiamo e dopo sveliamo il perché di queste scelte musicali.

0: Quando si dice la musica preferita, è questa sì che musica, amici, perché io sono sicuro che molti di voi all'ascolto, riascoltando questo brano, avranno pensato a tutte le volte che vi è stato dedicato, che l'avete magari dedicato a qualcuno, perché insomma queste sono di quelle classiche canzoni che assolutamente non possono essere lasciate così da parte, perché la dedica è dietro l'angolo. E dobbiamo un po' capire perché quest'oggi Azzurra, che ad Asta la Vista, ha scelto per il suo momento flashback questi due brani. Cara Azzurra, perché? E partiamo, se ti va, dalla colonna sonora, il primo brano.
1: Esatto. Allora,
0: innanzitutto, da dove l'abbiamo estrapolato? Che film, telefilm, che roba è?
1: Allora, è estrapolato da un film, e per la precisione sta proprio all'inizio di un film che si chiama 17 anni e come uscirne vivi.
0: Allora, che non ho visto, esatto. E quindi ti chiedo di darci qualche indizio.
1: Diciamo che non è un film particolarmente conosciuto, ecco, lo conosco io e mio fratello.
0: È regista.
1: Io, regista e mio fratello, okay. Perché semplicemente stavamo girando e volevamo comprare dei film, io ero piccolina e mi piaceva la copertina, allora l'ho preso. L'abbiamo visto e non l'ho capito, poi crescendo l'ho rivisto e...
0: Non l'hai capito?
1: No, l'ho capito e è diventato...
0: E ti sei iscritta a psicologia?
1: No.
0: No, insomma, cioè il motivo, perché ho visto un film che non ho capito, ho detto studio psicologia e poi no, sto scherzando.
1: No, e semplicemente questo film parla di questa ragazza che ha 17 anni e diciamo che appunto nell'età adolescenziale tendiamo a non sentirci capiti e quindi inizia con questa scena in cui lei racconta al suo professore una serie di motivi per cui in quel periodo particolare della sua vita non sta andando proprio, diciamo, esattamente bene. E quindi c'è questo flashback di lei che racconta le ultime settimane, appunto, che l'hanno buttata abbastanza giù d'umore. E quindi poi assistiamo proprio anche a una crescita del personaggio.
0: Ok. Non ci spoilerare come va a finire, perché magari qualcuno dice, sai che c'è un film che non si capisce, me lo vedo, perché così, insomma, cerco di capirlo. Però tu hai detto che l'hai dovuto vedere due volte.
1: Sì, ma per il semplice fatto che la prima volta che l'ho visto avevo 10 anni. E quindi piccola. Erano tematiche, diciamo, a me magari un po' più distanti. Rivedendolo poi... sai, a 15-16 anni, che comunque era l'età anche della protagonista, l'ho compreso e l'ho saputo apprezzare di più.
0: Però mi hai detto quello. Che lo hai scelto per la copertina? Perché...
1: Sì, l'avevo scelto perché mi piacevano molto i colori, poi appunto c'era la protagonista che indossava queste scarpe che avevano dei colori eccentrici e quindi avevano attirato il mio occhio. E poi anche il titolo, ho detto, boh, magari mi tornerà utile da grande.
0: Insomma, infatti è un titolo curioso, ricordiamolo, magari qualcuno in ascolto decide di andarlo a noleggiare, magari no, a cercare su Netflix o comprarlo da qualche parte.
1: Allora, si chiama 17 anni e come uscirne vivi. In realtà potete noleggiarlo su Amazon.
0: Ah, quindi giustamente lo si può noleggiare, uno se lo vede con calma. E questa è la prima motivazione, ed è quella forse un po' più facile, tra virgolette. Adesso andiamo sul secondo brano, Raff, sei la più bella del mondo. Chi te l'ha detta sta cosa?
1: Nessuno. Allora...
0: Io ero convinto, sai, la prima volta che ho incontrato, mi ha dedicato sto brano, io e lì, no.
1: In realtà è abbastanza, forse banale come cosa, però ci sono affezionata. Semplicemente mia sorella, quando era più piccola, aveva questa passione che riguardava proprio il crearsi i suoi CD, quindi inseriva tutte le canzoni che le piacevano, scaricandole illegalmente dal web... E poi le metteva in macchina e in uno di questi CD c'era proprio questa canzone che è diventata una delle mie preferite perché mi ricorda appunto i viaggi in macchina che la cantavo proprio a squarciagola e poi mi ricordo che una mattina mia madre mi stava accompagnando al liceo ed è partita questa canzone e mi ricordo che ci siamo messe proprio a cantarla tutte contente, quindi è un bel ricordo.
0: Quindi un ricordo, insomma, di rapporto con tua sorella, di canto corale, di leggerezza familiare. E non c'è dietro una dedica.
1: No,
0: ma
1: mi dispiace.
0: Avresti voluto magari che qualcuno in passato, in una determinata situazione, ci guarda, se lui mi avesse dedicato sto brano, io gli avrei detto sì.
1: No,
0: non è successo.
1: No, perché poi io sono molto... non so che termine usare, sono molto gelosa delle canzoni. E quindi no, quella canzone è di quel specifico evento, situazione, periodo e deve rimanere tale.
0: Quindi nessuno la può prendere ad esempio a modello per dedicartela al di fuori di questo ricordo. Cioè questo brano è legato a questo ricordo e tale deve rimanere.
1: Sì, esattamente.
0: Quindi se qualcuno te la dedica... cavoli suoi, meglio
1: beh,
0: di no.
1: Si poteva impegnare un po' di più.

0: dei familiari, quindi mamma, le sorelle, il fratello.
1: Ciao a tutti quanti.
0: C'hanno un nome?
1: Ah sì, mia madre si chiama Katia. Ciao
0: Ok,
1: Katia.
0: ciao Katia.
1: Mia
0: Poi,
1: sorella si chiama Giada.
0: ciao
1: Ciao
0: sorella
1: Giada.
0: Giada, ok, poi.
1: E mio fratello Federico.
0: Ciao fratello Federico, stavo dicendo sorella Federico, ma ho detto no, ciao fratello Federico, perfetto.
1: Sì.
0: Ci sono altri in famiglia da salutare?
1: Mia nipote, ma non so quanto possa
0: Non
1: comprendere.
0: gliene può
1: Ciao.
0: fregare di meno, quanto c'è una nipote?
1: Deve fare 2 anni.
0: Ah no, è piccola ancora, tra
1: Sì.
0: qualche anno. Va bene, abbiamo finito i saluti, abbiamo capito che animali in casa non ce ne sono.
1: No, ho un cane.
0: C'è un ah, c'è il cane,
1: Sì.
0: ok, perfetto. Ah, l'avevi detto prima, giusto? C'è un cane che si chiama?
1: Gluck.
0: No, aspetta. Ho visto Tom sbiancare. Come si chiama? Ok,
1: Gluck.
0: per.
1: Ma non lo so.
0: Se sa.
1: No,
0: Dopo che hai
1: perché.
0: visto il film ti è venuto in mente questo titolo,
1: No, giuro, non
0: Gluck.
1: gliel'ho dato io questo
0: Ah,
1: nome.
0: penso se glielo davi tu che nome.
1: No, avrei
0: Scusa.
1: scelto un nome più carino, non lo so.
0: Tipo?
1: Tipo, non lo so, quando avrò un altro cane te lo farò
0: Vabbè,
1: sapere.
0: oh dai. Ci pensi?
1: Sì.
0: Va bene, dai. Quindi Gluck, ma non si sa il perché di questo nome.
1: Guarda, mia
0: Dopo una
1: madre.
0: caduta. Cioè, che chiamiamo il cane Gluck? Non sto scherzando.
1: No, perché per quanto mi ha detto mia madre, prima, cioè quando erano insomma più giovani,
0: Sì.
1: ecco, hanno avuto un altro cane, che era sempre tra l'altro la stessa razza, sempre un Doberman, e l'avevano chiamata in questo modo. E allora l'hanno voluta omaggiare richiamando un altro
0: Ok,
1: cane in questo
0: quindi.
1: modo. Però non so quale sia l'origine di quel
0: Ok, io
1: nome.
0: sapevo che una volta il nonno dava il nome al nipote. Qui anche con i cani si mantiene la tradizione. Va bene, Tom, fai una cosa, prendi tu la regia, due brani in sequenza e qui adesso facciamo a Toto nomi, poi vediamo cosa ne esce. Torniamo tra poco.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei

0: la vista. Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un sms o messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Un caro saluto da Massimo Voldi agli ascoltatori di Hasta la Vista. Ciao Cipollini.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
0: E ve l'avevo detto, amici, una puntata di oggi di Hasta la Vista molto colorata, colorata di azzurro, anzi di azzurra, non celeste perché sennò ci rimane male, anche con curiosità sull'origine dei nomi, soprattutto il nome del cane Gluck. Sai che sembra un'espressione dei fumetti?
2: Ah, no, però quello è tipo... Gulp, quella roba lì, quando tipo ingoiano, esatto. Invece no, Gluck sarebbe, cioè si scrive GLUCK con due puntini sulla U.
0: Ok, un codice fiscale, insomma. Si scrive. Va bene, va, facciamo una cosa, ritorniamo a te, ma a quello che un pochino abbiamo accennato prima, questa tua passione per il canto.
2: Sì.
0: Perché insomma abbiamo capito che stai studiando da quanto tempo?
2: Penso siano 5-6 anni.
0: Ah, insomma, neanche poco, quindi ti sei già cimentata. Hai anche fatto delle esibizioni dal vivo, serate, piano bar, adesso non so se dico un'eresia, perché no, ma come, io studio canto, non faccio piano bar, non faccio karaoke, no.
2: Beh, qualche serata sì, mi è capitata, purtroppo non tante, quello un po' mi dispiace, perché ovviamente a me piacerebbe approcciarmi a questa, cioè a questo mondo, logicamente.
0: Okay. Quindi però, tu studi per tua passione personale o hai un progetto, un'idea ben precisa? Magari quando finirò il mio percorso di studi andrò a realizzare questo.
2: Ovviamente a me piacerebbe diventare cantautrice, infatti è uscito anche, ho pubblicato anche un inedito, un pezzo.
0: Ah!
2: Sì. Faccio spam?
0: No, adesso ne parliamo. Adesso ne parliamo, perché insomma, vedi, tu ci stai raccontando di te e anche quello che hai fatto fin qui e quello che stai facendo ci interessa molto. E quindi, e niente, oggi qui abbiamo una pista nei pressi dello studio di Hasta la Vista, perché Hasta la Vista è sempre in pista e anche tutti i suoni ambientali lo testimoniano. Dicevamo, quindi hai pubblicato recentemente un singolo?
2: Sì, a settembre mi sembra. Quindi...
0: Ok, che si intitola?
2: Si intitola...
0: Gluck?
2: No.
0: Ispirata al cane, no.
2: No, si intitola Quando tutto tace.
0: Ok.
2: Lo potete trovare, vabbè, su tutte le piattaforme digitali. Quando tutto tace, Z.
0: Mannaggia che non ce l'hai detto prima, se no, vabbè, adesso magari vediamo se riusciamo a recuperarlo, strada facendo, se no suggeriamo ai nostri amici all'ascolto di cercarlo. E perché questa pubblicazione? Dove nasce? Raccontaci un po' la storia del brano e l'hai scritto anche tu?
2: Sì, il testo l'ho scritto io, poi ovviamente per quanto riguarda arrangiamento, melodia e quant'altro sono stata... aiutata, perché ovviamente io non mi occupo di arrangiamento. E il testo l'ho scritto io e diciamo che è partito l'idea della canzone da una mattina che io stavo camminando per andare all'università e appunto mi è venuta in mente questa frase che sta nel ritornello. La frase è oddio, non me la ricordo.
0: Ma come? L'hai scritta tu? Vabbè, invece siamo in diretta, stiamo veramente raccontando tutto spontaneamente.
2: Tipo, non è meglio quando tutto tace. Okay. A grandi linee era questa. E allora poi quando sono tornata a casa ho sentito proprio il bisogno di voler raccontare di più. E allora mi sono messa al pianoforte e ho buttato giù il testo. E poi ovviamente c'è stato tutto quanto un lavoro sopra.
0: Di arrangiamento,
2: sì,
0: certo.
2: Sì, sì, sì. E poi l'ho pubblicata.
0: Ok. Quindi... Che bella anche questa cosa di scrivere, poi arrangiare e pubblicare come anche tua soddisfazione personale. E la prima pubblicazione?
2: Sì, okay. Per il momento sì, spero ce ne saranno altre,
0: certo.
2: Ho detto. Ce ne saranno altre.
0: Altre sicuramente, ma i ritorni, feedback di chi l'ha già ascoltato, a parte vabbè tutti gli amici, i parenti l'avranno già sentito... E quali sono?
2: Allora, ovviamente parenti e amici dicono che è bella, però quello insomma è molto relativo, perché...
0: di parte.
2: Esatto. Però mi ha raccontato mia nonna che stava prendendo la metro e ha sentito, cioè ha visto più che sentito, due ragazzi che stavano ascoltando la mia canzone e facevano i complimenti. Ora io non so se questa cosa sia vera o se la sia inventata per farmi piacere, però se dovesse essere vero, evviva.
0: Beh, bella soddisfazione. Tanto poi immagino ti arriveranno tutte le indicazioni di quanto
2: è stato
0: scaricato il brano, gli ascolti, insomma. Allora facciamo una cosa, ricordiamo annanzi che non ce l'hai detto prima, se no con Tom ci organizzavamo in regia, lo andavamo a inserire in scaletta, vediamo se riusciamo prima della fine del programma a inserirlo, magari anche a tua insaputa, e lo mandiamo in onda e poi insomma te lo senti, ma tanto lo straconosci il brano. Ricordiamo il titolo?
2: Quando tutto tace.
0: Quando tutto tace, puntini, Zeta. Puntini, puntini, Z, ok, ovviamente te. Nel creare questo brano, più o meno come testo, quanto ci hai messo? Perché io mi chiedo sempre, quando uno va a creare un qualcosa, il tempo di elaborazione.
2: Allora, per questa canzone in particolare in realtà non ci ho messo moltissimo, nel senso che in 2 ore ho scritto il testo, ma perché era proprio un bisogno che sentivo.
0: Okay.
2: Poi ovviamente ho scritto anche altri testi, al di là poi del fatto che siano stati o meno pubblicati, e per altri testi invece ho avuto bisogno di sedimentare di più magari quell'emozione, quel pensiero, e quindi magari ci ho messo più tempo.
0: Certo, c'è un altro testo che sta in elaborazione mentale, quantomeno di scrittura, in una fase creativa?
2: Sì, okay. Però non faccio spoiler.
0: Certo,
2: ovviamente.
0: Non si può dire
2: non
0: ancora,
2: posso.
0: Però diciamo che lavori in corso.
2: Butto sempre giù tutto, sì, okay, si scrivo.
0: Perfetto, perfetto. Magari volessi tu accennarci 2 secondi di questo brano, magari così in via del tutto eccezionale si può fare, o magari di un altro, perché giustamente qualcuno mi faceva notare, cioè Giovanni, tu non puoi immaginare quanto è bello sentir cantare Azzurra. Ora, se è una leggenda, è vero, non lo so, però decidi tu se tu adesso nel talk successivo vuoi darci una dimostrazione concreta in tempo reale delle tue doti canore.
2: Allora, magari nel talk successivo.
0: Nel talk successivo.
2: Così ci penso un attimo.
0: Certo, scegli magari il brano, fai un po' tutti gli esercizi di scaldare la voce, tutte quelle robe lì. Insomma, dai, mi piace questa tua attitudine al canto. Tra l'altro, su di te poi dovremo ritornarci anche rispetto a un'altra esperienza attuale, giornaliera, che abbiamo accennato prima.
2: Sì.
0: Iniziamo a parlarne. Tutti i giorni su Rai 2 cosa accade?
2: Allora, tutti i giorni su Rai 2, dalle 15:27, c'è Bella Ma, e niente, quest'anno io sono una delle concorrenti della generazione Z, ovviamente.
0: Ovviamente, certo, chiamandoti Z non ti potevano ovviamente coinvolgere, anche per un discorso di età, insomma, per forza quella generazione Z. E da quanto tempo questo? Perché il programma è partito a settembre, mi pare.
2: Sì, io ovviamente sto partecipando a quest'ultima edizione, che è la quarta, però il programma appunto va avanti già da 4 anni, questo
0: certo,
2: è il quarto.
0: Certo. Allora facciamo una cosa, noi adesso ci concentriamo un po' su una sequenza musicale, perché c'è Tom della regia che mi fa segno, poi torniamo in onda, tua esibizione live, e poi parliamo della tua partecipazione nel programma Bella Va. Amici, hasta la vista, continua, torniamo tra poco.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la vista.
1: Hasta la vista. Un grande saluto a Jerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la vista. Ciao Jerry da Fiorello, ciao.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: E adesso, signore e signori, ci stiamo preparando perché ogni promessa è debito, quindi cara Azzurra, ce l'hai promesso e adesso ci devi far sentire un attimino dal vivo un pezzo del tuo brano o qualsiasi cosa deciderai di proporre ai nostri amici in ascolto, perché noi siamo curiosi di sentirti all'opera. Poi forse, se Tom riuscirà nei tempi del programma, prima della fine sentiremo il tuo brano integrale, ma intanto cosa ci proponi?
3: Allora, vi canto il ritornello del mio pezzo.
2: Ok, ricordiamo per...
3: Quando tutto tace.
2: Quando tutto tace, arriva Azzurra e si fa sentire, ok?
3: Va bene.
2: Allora, chiediamo a Tom di abbassare la base. Oh, da questo momento in poi il programma è in mano tua, mi raccomando.
3: Che ansia.
2: No, figurati, tranquilla. Vai.

0: Piangi, sai che niente curerai affanni.
1: Fantastico, no, io la voglio sentire per intero. Guarda, noi siamo spontanei naturali e quindi ci organizziamo per arrivare a fine programma con il tuo brano in versione integrale. Questa, amici, era proprio un'improvvisata, quindi prendetela così com'è. E quindi ho visto veramente i sorrisi qui in studio. Mamma mia, e ti è venuta così? Cioè, tu a un certo punto hai detto, oh, adesso faccio sto brano, incido quando tutto tace.
0: Sì, perché te l'ho detto, non so, quel giorno mi sentivo particolarmente malinconica, allora ho voluto scrivere questa canzone che poi in realtà nasceva un po' come una lettera alla me del passato quando ero più piccola, era un modo per cercare di incoraggiarmi, ecco.
1: Infatti, te lo stavo per chiedere, cioè poi alla fine il messaggio contenuto all'interno di questo brano è una sorta di lettera a te stessa.
0: Sì, è un modo per appunto dirmi ok, i momenti brutti ci sono, però è sempre importante cercare di guardare oltre, cercare di andare avanti nonostante appunto gli affanni e quelle che possono essere le difficoltà. Quindi,
1: Certo.
0: se qualcuno potesse rivedersi in queste parole e trarne un po' di beneficio sotto alcuni punti di vista, a me insomma fa solo che piacere.
1: Magari è anche bello immaginare che qualcuno ti possa contattare per fartelo sapere. E qui mi viene in mente anche un po' un sottotesto. Quando tutto tace, ricordati che nella vita sei sempre capace. Facciamo anche la rima. Questa potrebbe essere, come dire, la strofa per un'evoluzione del brano,
0: Guarda,
1: insomma.
0: mi rigiocherò questa battuta a una
1: Scrivila.
0: prossima intervista. Sì,
1: Esatto,
0: me la
1: dice, ma
0: segno.
1: perché questo titolo? Questo titolo perché quando tutto tace, alla fine, se ci si ascolta, ci si rende conto di essere capace. Poi tace, capace, e a voglia, insomma, a voglia rime che puoi inventarti. Comunque, grazie. Il brano lo sentiremo più avanti. E torniamo a quello che ci stavamo raccontando prima. Tutti i giorni alle
0: 15
1: 15 e
0: e
1: 27 su
0: 27.
1: Rai 2, Bella Ma. Concorrente di questa quarta edizione del programma, un grande successo di Re 2 e tu sei tra le concorrenti. E per chi non conoscesse il programma, spieghiamo un pochino la formula perché ci sono due generazioni a confronto, giusto?
0: Sì, la generazione Z, ossia ragazzi e ragazze dai 18 fino ai 25 anni, e poi la generazione boomer dai 55 anni in su. E semplicemente è un confronto generazionale, per cui ci sono una serie di sfide. Al momento le sfide consistono nel montare dei reel che riguardano ovviamente l'ospite della puntata o una certa rubrica. E poi ci sono altre sfide, come ad esempio tutti in pista in cui bisogna ballare, oppure ci sono prove di canto e così via. Quindi comunque anche oltre alla presenza degli ospiti che comunque si tratta di una vera e propria intervista, infatti sia noi concorrenti che gli opinionisti abbiamo la possibilità comunque di porre le nostre domande a questi ospiti. E ci sono anche delle rubriche dove appunto viene fatta una lezione, no? Riguardo dei personaggi magari importanti della televisione, della musica. Quindi c'è sia la parte di divertimento sia la parte di informazione. Quindi io imparo sempre cose nuove.
1: Certo, ma nel programma come ci sei arrivata? Perché io prima ho un po' intuito la storia, me l'hai accennata a microfoni spenti. Perché tu ci sei arrivata un po' per caso a fare il provino, giusto?
0: Sì, perché mio zio è un appassionato di questo programma e ha detto a mia madre: hanno aperto i provini, falla iscrivere. Io mi sono iscritta, sono andata, però ero molto titubante, ho detto, boh, vabbè, vado, ma secondo me non mi prendono, cioè, ti pare, tra tutti, prendono
1: Proprio
0: me.
1: me, insomma, e tu hai aspettato, e quando tutto tace, perché passavano i giorni, nessuno ti contattava, così per ricordare il titolo del
0: Sì, mi
1: brano.
0: ricordo che quando mi hanno contattato, io stavo studiando per la sessione estiva e ho risposto al telefono, pensavo fosse
1: Uno
0: uno
1: scherzo.
0: spam, sì. Mi fanno: "Ora siamo quelli di Bella Ma, sei stata presa, vuoi ancora partecipare?" Io tipo: "Sì, ovvio!"
1: Certo,
0: Mi sono
1: assolutamente.
0: emozionata tantissimo,
1: Certo. Hai
0: sì.
1: pensato lì per lì un tuo amico, una tua amica che ti faceva scherzo? Ah, ma va,
0: No, no, no, anche
1: invece.
0: perché sono scaramantica, quindi non l'avevo
1: Certo.
0: detto a nessuno.
1: Ah, quindi erano loro sicuro perché insomma, cioè, che bello. E quindi dal provino, quando l'hai fatto il provino? Quanto tempo?
0: quest'estate.
1: Ok.
0: Sarà stato maggio, giugno. Mm-hmm.
1: Quindi poi è arrivata questa bella chiamata inaspettata. E quindi tutti i giorni tu sei in studio tra i concorrenti e poi vabbè ci sono le varie prove così. E certo il linguaggio televisivo è completamente diverso da quello radiofonico.
0: Sì, poi diciamo che in realtà sono due mondi totalmente nuovi, cioè sia quello radiofonico che quello televisivo. Mm-hmm. Quindi quest'anno pieno di nuove esperienze, devo dire, quindi...
1: Certo, televisione, sì. Tutti, cioè, che poi immagino i parenti, gli amici, ti ho visto in televisione, sì. Ti hanno inquadrato, tutte quelle robe.
0: No, una volta è successa una cosa simpatica, sì. Io stavo facendo colazione a un bar e mi ferma questo signore e mi dà una pacca sulla spalla e mi dice... Ah. Buona colazione, ti vedrò questo pomeriggio. Io ho detto, boh, ma non lo so, mi segue, nel senso tipo uno stalker. Invece no, era per il programma.
1: No, che bello, sì. vedi, perché poi insomma si creano comunque poi i fan, la gente che ti riconosce, bellissimo. No, questo dà anche molta soddisfazione e poi diciamolo anche per te un'occasione di lancio, una vetrina, perché tu abbiamo detto che da grande vuoi fare la cantante e quindi questa è anche una buona occasione per farti conoscere. E abbiamo anche accennato prima al fatto che sarebbe arrivato anche un terzo brano scelto da te per la trasmissione di oggi. Che brano è? Abbiamo circa 30 secondi per parlarne, visto che è un brano da dedicare.
0: Esatto, non farò spoiler riguardo la persona a cui è dedicato, ne parleremo dopo. Mm-hmm. Il brano però vi posso dire che si chiama Astronomy ed è di Conan Gray. Personalmente io lo trovo molto bello, quindi spero vi piaccia.
1: Ok, però non possiamo dire nulla,
0: no.
1: Zero totale, c'è nessun indizio, niente. Ma questa persona è a conoscenza che l'oggetto della dedica è lui o lei?
0: No.
1: Non lo sa?
0: No, mazza. Vi spiegherò dopo.
1: È una sorpresa? Va bene, allora amici, è una sorpresa, tanto quando tutto tace lui lo scoprirà. Ok, momento dedicato a te, grande azzurra.

0: Un programma immaginato, ideato, progettato, cantato e suonato da Jerry Longo. Hasta la vista.
1: Hasta la vista.
2: Hasta la vista.
3: Saluto affettuoso agli amici di Hasta la Vista e soprattutto all'amico Jerry Longo che mi ha riempito di complimenti, di affetto, e gli voglio bene, gli voglio veramente bene, come voglio bene a voi tutti. Un abbraccio a tutti quanti. Carlo Verdone.
4: Ciao.
5: Grazie.
4: Ciao.
1: Hasta la vista.
6: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo preso in due.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
0: Cari amici di Hasta la Vista, quest'oggi Azzurra protagonista di puntata anche con le sue scelte musicali e soprattutto con le dediche, con la dedica, perché questa sequenza è partita con una sua scelta, un brano che ha dedicato a un'ipotetica persona X che non abbiamo ancora capito chi è, non so se lo capiremo in questo momento del programma, però dobbiamo motivare la scelta del primo brano della sequenza musicale. Quindi, cara Azzurra,
2: allora,
0: a chi lo volevi dedicare il brano che non ci hai detto il destinatario?
2: Allora, diciamo che questa era diciamo la canzone che io avevo in comune con una persona a me molto vicina, con cui purtroppo non ho più rapporto.
0: Ah, ok.
2: E quindi
0: una persona importante della tua vita.
2: Sì, è stata una persona molto importante, però purtroppo, sai, si cresce, si prendono strade diverse, poi magari ognuno commette i propri errori, io ne ho fatti, lui ne ha fatti altri, e quindi si separano le strade, però io ho voluto molto bene, e quindi ho voluto, visto che mi hai dato insomma questa possibilità, volevo un po' omaggiare quello che era stato il nostro rapporto, che io comunque non rinnego.
0: Certo, anzi, noi oggi siamo il frutto del nostro passato e le scelte, anche magari le sofferenze, le situazioni difficili di vita ci rendono le persone che oggi siamo, quindi insomma diciamo che non rinneghi il passato, e anche i piccoli o grandi errori commessi sono il frutto della maturità che oggi hai e che riconosci, insomma. Ma perché quel brano, quello che abbiamo ascoltato all'inizio, perché quello e non un altro? Cioè, c'è un messaggio, un contenuto particolare in quella canzone?
2: Diciamo, non proprio nel significato della canzone in sé per sé, quindi non nelle parole del testo, però quest'artista, ossia Conan Gray, è sempre stato uno dei miei, diciamo, artisti internazionali preferiti, e quindi io ho, diciamo, questo vizio di costringere le persone a me vicine ad ascoltare la musica che piace a me. E quindi
0: molto democratica come scelta, devo dire.
2: Esatto, avevo costretto questa persona appunto ad ascoltare questa canzone che gli era piaciuta tantissimo, e quindi era diventata proprio la nostra canzone.
0: Pensavo che a costringerlo a sentire questa canzone, l'ho detto, sai che c'è, ascoltatela da sola, io me ne vado, e quindi era quella la causa della rottura. No, sto scherzando, ovviamente. Ok, quindi avevate questo artista in comune.
2: Sì.
0: Perfetto, bene, bene. Senti, a proposito di artista, non te l'ho chiesto prima quando ci hai fatto sentire un pezzo live del tuo brano, hai un artista preferito o artista preferita a cui ti ispiri nel genere, nello stile, nel... magari nell'ambire ad essere un giorno come questo artista?
2: Allora, diciamo che non ho un artista come punto di riferimento, nel senso che ovviamente sono un artista emergente, tanto emergente, nel senso che sono proprio agli inizi, quindi devo ancora capire bene quale a quale genere io mi voglio effettivamente affiancare, però ho tanti artisti che mi piacciono molto, anche perché io ascolto un sacco di musica diversa, quindi cerco di capire un po' da un genere, un po' dall'altro.
0: Ok, quindi non hai un artista di riferimento, ma tanti generi a cui ti ispiri per prendere poi magari spunto. Bene, ricordiamo per l'ennesima volta il tuo profilo Instagram, per chi magari volesse iniziare a seguirti, conoscerti, sapere anche delle tue esperienze televisive, di tutto quello che hai fatto, che fai o che farai.
2: Allora, su Instagram mi chiamo z.etc.
0: Ok, che sarebbe eccetera, eccetera. Ok, perfetto.
2: E
0: hai solo Instagram o
2: guarda,
0: anche...
2: per il momento sì.
0: Ok.
2: Lo so, dovrei aprire TikTok perché è il social che va di più. Okay. Lo farò prima o poi.
0: Mi raccomando, non Facebook, perché quello è da boomer.
2: Facebook ce l'ho, ma non mi ricordo mai come mi chiamo.
0: Ok, perfetto.
2: Vi direi, non lo so, una cosa per un'altra.
0: Va bene, adesso Instagram va benissimo quello. Tanto, insomma, alla fine lì c'è tutto quello che ti riguarda. Allora, noi in teoria avremmo una sorpresa per te, ma non so se la sorpresa è pronta perché la dobbiamo un po' scartare, sta sorpresa a livello virtuale. Vediamo se la sorpresa è pronta ad entrare in campo. Fabrizio, benvenuto. Ciao. Qui ad Hasta la Vista.
3: Ciao, grazie mille.
0: Diciamo che la sorpresa ce l'hai fatta doppia quest'oggi, perché tu sei tornato in trasmissione, eri stato in una precedente puntata della scorsa edizione, quindi circa un anno fa.
3: Eh sì.
0: Ok. E quest'anno, oltre a tornare a trovarci in studio, hai portato Azzurra.
3: Ho portato Azzurra e mi sembra si stia divertendo.
0: Ma soprattutto sta familiarizzando con la radio. Tu l'hai già vissuta questa dimensione radio e adesso c'è lei come protagonista di puntata. Secondo te come sta andando? Tu che la conosci Azzurra da quanto tempo?
3: Ormai da quasi un anno.
0: Da quasi un anno, ok. Secondo te come se la sta cavando? Le sta piacendo o non vede l'ora di scappare via?
3: Ma secondo me è un po' emozionata e questo... è palese, però immagino che le faccia piacere, la vedo molto carica.
0: Bene, allora facciamo la prova del 9. Azzurra, adesso ascolta bene perché io non l'ho chiamata a caso a lui. Fabrizio, secondo te un pregio e un difetto di Azzurra? Vediamo se lei temena o scappa lasciandoti qua.
3: Aia, mi sono impreparato. Allora.
0: Vabbè, puoi anche copiare, puoi barare, tanto...
3: Allora, sicuramente un pregio è che è una persona che sa ascoltare.
0: Ok.
3: È una persona con cui si può tenere un discorso, si può parlare.
0: Mm-hmm.
3: Questa è una cosa che, perlomeno dal mio punto di vista, è sempre una bella qualità.
0: Bene. E un difetto?
3: È un difetto, così su due piedi, devo dire, mi viene un po' difficile.
2: Non ce li ho.
0: Un po'.
3: Oddio, non mi viene a
0: ti parlare. Sta guardando male se no, cioè, cosa dici? Che se no a casa non torni.
3: Ve lo faccio sapere, se mi dovesse venire in mente ve lo faccio sapere.
0: Allora, facciamo il contrario, Azzurra, sì, sì. Ti puoi vindicare in pochi secondi, un pregio e un difetto di Fabrizio.
2: Guarda, di difetti potrei fare una lista.
0: Sì. Hai visto?
2: Il principale è che è molto egocentrico. Molto.
3: Ecco, anche lei.
0: Ok, su, hai visto?
2: Ma è vero.
0: Io l'ho fatta apposta la domanda perché anche lei, non più tu. Vabbè,
2: molto egocentrico.
0: Io guardo un difetto, glielo posso trovare subito a Fabrizio, ovviamente. Ah. Quindi vediamo se sei d'accordo, Azzurra. È che si è preso la patente nautica e non
2: e
0: te l'ha
2: non
0: detto.
2: Non me l'ha detto. Questa cosa è veramente sconvolgente.
0: Ci sei rimasta guarda. Male.
3: Tu non me l'hai chiesto. Io ribadisco questo concetto. Tu non me l'hai chiesto.
0: Amici, a microfoni spenti prima, durante la sequenza musicale, è uscita fuori sta cosa che Fabrizio ha detto: in quest'ultimo anno ho preso la patente nautica. Giura, ma non me l'hai detto? Come ti sei permesso di prendere la patente nautica? No, facciamo una cosa: adesso Tom manda la sequenza musicale, voi litigate e poi ci pensate il pregio e il difetto e viceversa, ok? Non volevo creare zizzania, ma adesso un momento di panico. Comunque, amici, momento Dance Story, due brani in sequenza della musica dance del passato, ritorna qui con noi. Hasta la vista, continua.
1: Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Stories.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista di Jerry Longo, sono Alessio Cigliano. Qualcuno di voi si ricorderà di Kenshiro, di Ken il Guerriero o del signor Spock dei film di Star Trek? Ecco, li ho doppiati io, sono la voce italiana, una delle tante voci italiane che fanno doppiaggio, e ringrazio Jerry perché fa una bellissima trasmissione. Un saluto a tutti gli ascoltatori, ciao!
1: Hasta la vista!
2: Hasta la vista, Dance Story!
3: Dance Story!
2: Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori, con Hasta la Vista Dance Story.

0: Sì, caro Fabrizio, cara Azzurra, voi siete giovani, questa musica forse ve la ricorderete tramite qualche film o video, qualcosa, perché la musica dance degli anni 90-2000, insomma, voi siete veramente giovani, però in fondo Dance Story, ricordi sonori, è un momento della trasmissione di Hasta la Vista proprio pensato per riattivare quei ricordi sonori attraverso questi brani che poi spesso sono stati utilizzati anche in alcuni film e altre cose televisive. E tornando proprio al discorso video, film, eccetera, eccetera, questa tua esperienza televisiva che stavamo raccontando prima, tutti i giorni su Rai 2 Bella Ma, dove ti vede anche protagonista nell'esperienza di montaggio video, poi lì secondo me qualche clip musicale, qualcosa, qualche spunto musicale lo devi tenere fortemente in considerazione,
1: sì,
0: per
1: sì,
0: poter
1: sì,
0: realizzare.
1: Sì. Perché comunque sia all'interno dei video devi inserire anche un po' di tracce musicali, altrimenti per quello che è il mio gusto quantomeno risulta un po' smorto,
0: certo,
1: ovviamente.
0: Certo.
1: Poi comunque ho la fortuna che come prima esperienza televisiva sono in un programma in cui la musica bene o male è sempre presente, quindi
0: sì,
1: quella è una cosa veramente bellissima.
0: Sì, sì,
1: quindi sì.
0: Sì. Tornando a voi, perché Fabrizio intanto ha preso spunto, quindi caro Fabrizio devi recuperare con questo mitico giro in barca, perché se no non ne usciamo, visto che abbiamo capito i pregi e i difetti, e nel frattempo Azzurra pure tu abbiamo un po' accennato ai pregi e ai difetti di Fabrizio, ma magari potremmo raccontarne altri ma in una prossima circostanza. Invece adesso andiamo su cose belle. Voi vi conoscete da un anno, ma in questo anno di conoscenza un'esperienza simpatica che avete vissuto insieme, un qualcosa di originale che volete raccontare ai nostri amici in ascolto, da utilizzare anche come spunto per qualche sorpresa o qualcosa. È successo un episodio? E soprattutto come vi siete conosciuti, se si può dire in radio?
1: Vai tu, sono curiosa.
0: Fabrizio, non te sbaglia, perché lei ci tiene, quindi mi raccomando le date.
2: Allora, racconto una cosa così che...
0: Sì.
2: A me faceva un sacco piacere, perché lei lavorava da Panorama, lavorava al Banco Pane.
0: Sì.
2: E quindi io ogni domenica andavo lì a

0: Tu l'avevi capito, Azzurra, che lui veniva per te? Sì,
1: sì, perché me lo diceva. Poi c'è stato un periodo quest'estate dove è partito con la barca.
0: Sì.
1: E quindi io sono stata una pacchia. Perché per 2 settimane, 3 settimane, ora non lo so precisamente, non c'era lui che veniva la domenica. È tornato poi un giorno in anticipo per la mia ultima domenica lavorativa e mi fa: sono tornato prima perché...
0: Per te.
1: Se no non potrò mai più venire da Panorama a chiederti il pane. E ho fatto esatto. Wow, quanto sono felice.
0: Beh, sta cosa per noi inorgoglisce, devo dire che fa piacere.
1: Ma
2: la barca spinta a tutta velocità
0: pur di tornare in tempo. Fantastico, sempre ha detto la fiaba. Cioè, questo episodio comunque ti ha fatto capire, Azzurra, che lui ci teneva a conoscerti e magari frequentarti un po' di più.
1: Ma secondo me... si divertiva solo a darmi fastidio. Perché poi lui mi chiedeva costantemente di tagliarglielo il pane. Ed è una cosa che io odiavo fare,
0: ecco,
1: tremendamente.
0: Quindi non era un piacere incontrarlo,
1: no.
0: Anche per le cose di... Ma Fabrizio, tu perché le chiedevi di tagliare il pane? Per poter stare più tempo con lei davanti a chiacchierare?
2: Allora, sarebbe una motivazione molto romantica. Però la verità è che lo portavo poi a mia nonna. E che quindi invece che farlo tagliare a lei, preferivo farlo tagliare ad Azzurra.
0: Ah, vedi, io invece pensavo una cosa, all'occasione per passare qualche secondo in più con lei. Senti, quindi mo tua nonna se morde fame, perché insomma... Non credo che tu vuole porti più il pane.
2: Mia nonna continua a ricevere il pane, però ho tagliato da qualcun altro.
0: Ah, ok, no, pensavo che nel frattempo avevi cambiato supermercato e adesso compravi il pane da un'altra parte. Che sennò lei ti taglia le mani se sa una cosa del genere.
2: No.
1: No, anche perché è molto pigro, tra l'altro, e Panorama è il supermercato più vicino a casa sua.
0: Ah, ok, perfetto. Vabbè, questa è stata l'occasione per conoscervi e poi, vabbè, da lì avete capito che c'era comunque voglia di conoscervi di più, dai. Da parte amici, c'è un silenzio in questa radio,
2: grazie,
0: che è bellissimo.
2: Grazie, io ringrazio.
0: Poverino, dai, ti ha portato in radio, ti vuole portare
1: dai.
0: In barca, ti aiuta anche magari a volte nelle tue cose personali, lavorative, insomma, io prima ho sentito a microfoni spenti che dici dai, ti aiuto, quindi insomma è presente.
1: Sì, cerca di essere disponibile, questo è un pregio.
0: Siamo arrivati al pregio finalmente.
1: Poi, vabbè, sì, diciamo è una persona con cui è abbastanza piacevole passare il tempo, tranne quando si fissa sugli argomenti, perché ci sono dei periodi dove parla sempre ininterrottamente della stessa cosa e non accetta di parlare di altro, non ti ascolta proprio.
0: Ecco, quindi, ecco perché lui dice che sei una persona che ascolta, perché tu ascolti, dici, sì, cioè senti ma non ascolti o ascolti ma non senti?
1: Beh no, più dai, meno, no, sento tutto.
0: Ok.
1: Poi alcune volte dico basta.
0: Basta, cioè.
2: Ascolta anche piuttosto interessato, dai.
0: Va bene, dai.
1: So fingere.
0: Io... Va bene, dobbiamo portare a casa la trasmissione, quindi poi litigate a microfoni spenti fuori onda. Senti, adesso vabbè, non voglio farmi gli affari vostri, ma un po' si è capito. Ma state insieme.
1: No.
0: No, no. Ancora no.
1: No, mai.
2: Non siamo mai stati insieme.
1: Mai proprio.
2: No.
0: Mai Stati Uniti, che non è il titolo del film.
2: No, siamo amici.
0: Amici.
2: Sì.
0: Ok, vabbè, però l'amicizia a volte fa dei giri molto...
1: No, non inizia.
2: Non succederà, non in questo caso.
1: Non in questo.
0: Va bene, allora vi ospito tra un anno e vediamo gli sviluppi. Però siete single tutte e due?
1: Io no.
0: Ah, ok, perfetto. Allora ritiro quello che ho detto, perché sennò qualcuno ci potrebbe rimanere male. Quindi vabbè. No, perché adesso devo dire, ho visto molta complicità, molta amicizia, molto affetto. Quindi questo mi ha tratto in inganno. Pensavo che ci fosse dell'altro, però insomma è bella l'amicizia, soprattutto quando è così spontanea, leggera, e soprattutto con questo spirito di grande leggerezza, come abbiamo raccontato fin qui. Ragazzi, noi abbiamo quasi finito la trasmissione. Vediamo se Tom riesce a farci la sorpresa che abbiamo preannunciato prima. Amici, rimanete ancora con noi, sorpresa per voi e anche per noi, perché Tom ovviamente sta sempre sul pezzo. Rimanete lì perché tra poco saluti finali. Hasta la vista, continua.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita Hasta la Vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
3: Eh sì, amici di Hasta la Vista, abbiamo finito questa puntata odierna, anche con la sorpresa che ti riguarda, Alice, Azzurra. Eh no, questo è Tom che mi distrae di continuo, ti ho chiamata Alice, non so, mi è uscita Alice. Va bene, sarà forse una delle prossime ospite della puntata futura, chi lo sa. Comunque, Fabrizio, Azzurra, siamo in sigla finale, com'è andata?
4: Bene, dai, mi sono divertita.
3: Bene, secondo te com'è andata, Fabrizio?
5: Secondo me è andata bene, dai.
3: Se l'è cavata molto bene,
5: disinvolta. Tolta l'emozione, è andata molto bene, direi.
3: Decisamente sì, con te, Azzurra, ti vediamo tutti i giorni su Rai 2 alle 15:27 con Bella Ma.
4: Sì.
3: Ok, quindi, e poi con il tuo profilo Instagram...
4: Sì, su Instagram
3: z.etc. Bene, vedi, ormai l'ho imparato a memoria. Magari col nome mi confondo, ma col profilo invece ci siamo. Allora, visto che siamo in sigla, saluti da fare. Inizio da te, Fabrizio. Chi vuoi salutare in ascolto?
5: Io vorrei salutare il mio amico Marco e il mio gruppo dell'università. Poi altri amici, parenti, zii, cugini, eccetera, eccetera.
3: Tutti. Quindi, caro Fabrizio, sei venuto due volte in trasmissione e adesso devi tornare una terza.
5: Vediamo se riesco a trovare un'altra voce interessante.
3: Certo, magari la tua futura fidanzata.
4: Poveretta.
3: Vediamo. Come poveretta? Va bene, Azzurra, adesso a te il microfono per i saluti finali. Chi vuoi salutare?
4: Risaluto la mia famiglia e tante belle cose a tutti.
3: Bene, bene, bene. Grazie di aver accettato l'invito. Spero veramente che tu ti sia sentito a tuo agio. E ti auguriamo tanta tanta fortuna per la tua carriera televisiva, artistica, canora e per tutte le belle idee future, per i bei progetti che andrai a realizzare in futuro.
4: Grazie mille, è stato un piacere.
3: Grazie a te davvero del tempo che hai dedicato ad Hasta la Vista. Amici, noi torniamo tra 7 giorni sulla vostra radio preferita, noi ci saremo, voi non mancate, stesso giorno, stessa ora, stessa radio, stesso Jerry, stesso Tom, ma come sempre ospite rigorosamente diverso. Ragazzi, vi devo fare l'ultimissima domanda che forse Fabrizio conosce la risposta. Come si salutano gli amici in ascolto?
5: Hasta la vista.
3: Bravo, tu lo sapevi, lei no, ma la dobbiamo dire in coro al mio 3. Quindi, 1, 2, 3. Hasta la vista! Ciao Fabrizio, ciao Azzurra!
4: Ciao!
3: Ciao!

0: Come ogni anno noi di Radio Antenna Web e Passione Sport abbiamo seguito il Memorial Edoardo Aronni, 14ª edizione, questa volta sempre più ricca di avvenimenti, sempre più ricca di novità. Una comunità intera turchiagina di Assisi che si racchiude intorno ad una manifestazione che vuole ricordare Edoardo Aronni, uomo di sport ma anche di associazionismo, capace di essere ancora molto vivo nel ricordo di tanti e sicuramente nel ricordo dei due figli, Paris ed Edoardo Aronni, che sono stati tra quelli che hanno promosso questa manifestazione fin dagli albori e che con la collaborazione preziosa di un'intera comunità e in particolare della Proloco di Turchiagina, anche questa 14ª edizione è stata sicuramente ricca di interesse, ricca di presenze di pubblico e ricca anche di sport. I rioni che si affrontavano hanno visto il culmine nella partita di qualche giorno fa, dove noi eravamo presenti nella finalissima tra Chiagina Bassa e gli Terribili. Non diremo ora il risultato, ma noi di Passione Sport eravamo presenti, invitati come sempre dall'organizzazione, in particolare dai fratelli Aronni, e abbiamo raccolto alcune interviste. E il primo ad essere ascoltato è stato proprio Paris Aronni, che ai nostri microfoni ha voluto lasciare una dichiarazione su questa edizione e su quella che sono sempre le emozioni ogni qualvolta arriva questo importante evento. Paris Aronni, 14ª edizione, mi dicevi, Memorial Edoardo Aronni, grande come sempre, un grande movimento di paese, ricordo del papà, insomma è come la prima volta, no? Ogni volta che arriva questo appuntamento penso che le emozioni vanno anche sopra l'organizzazione, no? Le difficoltà. Ecco, la tua dichiarazione su questo.
1: Sì, sinceramente sì, buonasera a tutti, ogni anno è uno spettacolo sempre migliore e anche quest'anno penso abbiamo organizzato una bella cosa, il torneo è stato allargato anche a qualche giocatore di fuori, ci sono state le partite molto...
2: Buonasera!
1: Molto ma molto...
0: Scusate, ma tanto è il bello della diretta.
1: Molto ma molto competitive, perciò anche il pubblico numeroso che è intervenuto si è divertito tutte le sere e poi questa sera chiudiamo con questa bella cena e con la finale che verrà dopo alle 10:15, 10:20. Però volevo ringraziare tutti i partecipanti e purtroppo devo dire anche questo e anche chi avrebbe potuto e dovuto partecipare che purtroppo non c'è più.
0: Sicuramente il primo pensiero va a queste persone, ma Paris, quest'anno mi è sembrato, da quello che ho letto, che avete un pochino su queste squadre dato molto più spazio alla linea verde, no? I ragazzi, non dico bene?
1: Sì, assolutamente, i ragazzi sono stati bravissimi come sempre, abbiamo dato sì loro spazio per organizzare e per creare, certo, queste cose che sono bellissime. Sinceramente quest'anno è stato migliorato a 360 gradi il torneo e siamo felicissimi di questo.
0: Senti Paris, una domanda te la faccio, diciamo che va un po' fuori il contesto, si parla molto di Perugia in questo periodo, per te ci sono tanti amici, insomma che futuro vedi del Grifo?
1: Allora,
0: tu che sei un ex grifone, insomma hai intercettato un momento dell'epoca Gaucci, insomma ecco, a te questa domanda te la faccio perché il Grifo comunque so che ti è rimasto sempre lì.
1: Assolutamente, chi ha giocato col Perugia lo porta dentro al cuore, io sono uno di quelli che lo porta dentro al cuore, però al momento la situazione non è molto chiara, non è molto rosea, ma non vista dal di fuori, anche perché i primi che dovrebbero darci delle delucidazioni al momento non ce lo stanno dando. E speriamo che vada tutto bene e che si può ripartire per una stagione importante, ecco. Anzi, per un futuro importante, non per una stagione.
0: E speriamo bene. Senti, tanto non è che facciamo spoiler. Chi è la finale delle squadre?
1: Allora, la finale è la squadra che è stata inserita quest'anno, che è i Terribili, si chiamano, che è una squadra che fa il torneo Wisp di calcio a 7, che sono ragazzi di Turchiagina, contro il Chiagina Bassa.
0: Quindi insomma tutto da vedere, dopo diremo più tardi il risultato. Grazie Paris, come sempre Radio Antenna Web è con voi.
1: Grazie a voi che siete intervenuti e vi abbraccio caramente.
0: Grazie. Grazie. E dopo Paris Ronni abbiamo avuto il piacere di ascoltare anche l'altro fratello, Massimiliano Ronni, sia da solo che poi in coppia con il presidente della Provoco Leonardo Bertolini, ovvero i tre motori pulsanti di questa manifestazione che insieme a tanti volontari hanno potuto far sì che ogni sera ci fosse un'organizzazione perfetta sia per quanto riguarda lo svolgimento delle gare del Memorial, ma anche per quanto riguarda il servizio cucina nelle nuove strutture, nella struttura della Proloco da quest'anno con aria condizionata interna, che è veramente un fiore all'occhiello sotto ogni punto di vista. E come ho detto già nell'intervista, sentirete veramente chapeau per quello che stanno facendo nella comunità di Tor Chiagina. Quindi ascolteremo Massimiliano Ronni da soli, poi in compagnia di Leonardo Bertolini, che è il presidente della Proloco di Tor Chiagina. Massimiliano Ronni, intanto grazie come sempre di averci invitato come emittente, come Antonello Tacconi ti ringrazio. Insomma, 14ª edizione, dicevo con Paris prima, però è sempre una bella emozione arrivare a questo risultato, no? Con tanta partecipazione, tante squadre, anche quest'anno su un torneo riuscito, insomma, che esperienza è stata?
2: È un torneo importante, intanto grazie a voi per aver partecipato al mio invito, vi ringrazio di cuore.
0: Per noi è un piacere.
2: E credo che stiamo andando alla grande, perché c'è stato, come dicevo prima, un cambio generazionale, e quando il cambio generazionale con i ragazzi giovani si hanno voglia e ci mettono tempo.
0: E ce la devono trovare, Massimiliano, altrimenti non campiamo sempre, si dice.
2: Esatto, esatto, è tanta roba. Difatti quest'anno hanno fatto del nostro campetto, diciamo, del nostro piccolo torneo, una bomboniera, salottino, interviste, lo speaker tutte le sere, gente che veniva da tutti i paesi limitrofi, certo, a divertirsi. Difatti guardiamo, stasera siamo quasi 300 persone, più non ce l'abbiamo potuto mettere, perché sicuramente è questo il succo. E questo è il succo del nostro lavoro. Ecco, ripeto, abbiamo fatto un cambio che i ragazzi si comportano non bene, si comportano benissimo.
0: E questo è una bella soddisfazione.
2: Ci danno grandi soddisfazioni. L'altra sera in semifinale, la prima partita 8-7, la seconda partita 10-10, tempi supplementari, rigori,
0: partite tiratissime, altro che il mondiale, insomma, no, la giusta alternativa al mondiale, dai.
2: Tanta roba Antonello, roba.
0: Grazie Massimiliano, tante altre parole per i ricordi, quello che è stato Edoardo, l'ho avuto il piacere di conoscere il papà, tu ero un ragazzino, però insomma non entriamo in queste dimensioni, perché poi ognuno di noi ha un pezzo di ricordo, no? Perché molte di queste persone hanno conosciuto il papà, che credo sarebbe stato contento di vedere anche tanti ragazzi, no? Tor Chiagina vive anche di aggregazione, e questo è un momento importante, no?
2: Ma quello che stiamo facendo, Antonello, è per il suo ricordo, per quello che ha dato.
0: Sì, no, ma lo so.
2: Speriamo di migliorare ogni anno, dai.
0: Con tanta commozione ti ringrazio, veramente grazie, e poi ci gusteremo la finale, non diciamo nulla, va
2: sicuro,
0: bene?
2: Sì, grazie.
0: Grazie a te, ciao. Qui abbiamo Leonardo Bertolini, presidente della Proloco, tanto, e Massimiliano Ronni, con piacere, insomma, una sinergia che fa lustra Tor Chiagina, perché qui veramente io dico chapeau.
3: Assolutamente sì, per noi per noi inteso come coloro i quali rappresentano, ma la Proloco rappresenta tutto il paese di Tor Chiagina, è un onore per noi, diciamo, ospitare questo Memorial che di anno in anno performa, e c'è sempre più gente, è sempre più rinomato e ha sempre più appeal sia all'interno del paese che nei paesi limitrofi. E ripeto, per noi è un grande onore e un ringraziamento va a tutti coloro che hanno partecipato a tutte le 10 sere e in particolare a coloro i quali sono presenti qui questa sera alla cena finale.
0: Massimiliano, che altro dire? 14ª edizione, Leonardo ci dice veramente di una comunità che tanto vi vuole bene. E poi, come dire, date un'immagine veramente di compattezza, di unità, questo e anche di belle emozioni, di bei sentimenti, di bei valori.
2: Ma sì, a prescindere, tanto con Leonardo e via discorrendo, siamo cresciuti insieme, abbiamo vissuto tutte le belle giornate passate alla piazzetta, Io ripeto, come ho detto nell'altra intervista, il ringraziamento speciale va prima di tutto alla Proloco che ci permette di fare una cosa, di ringraziare una persona che è stato un amante dello sport, un amante del calcio.
3: E un pilastro della Proloco.
2: Poi un pilastro della Proloco, un pilastro del paese, un amico degli amici, diciamo, ecco. Poi dopo il ringraziamento speciale va sempre detto a quelle persone che tutte le sere si dedicano alla cucina, si dedicano a un piatto di pasta, a una torta calda a 40 gradi a 0 euro e la mattina si alzano alle 4 e mezzo, alle 5.
0: Ecco. E quindi insomma c'è poco da dire, Leonardo, questo dimostra che le cose si fanno con l'amore e non si fanno, no?
3: Ma nel nostro piccolo, quando una cosa viene fatta con il cuore non pesa. E dunque il mio augurio è che nell'arco degli anni questa manifestazione abbia sempre più lustro e possa, ripeto, performare sempre di più.
0: Senti, io chiedo asilo politico perché io vivo d'aria condizionata, visto che quest'anno vi faccio i complimenti anche di questo.
3: Sì, sì, perché
0: avete questa struttura veramente
3: nel nostro piccolo, la sagra del Loco Arrosto ci ha permesso di fare degli introiti attraverso i quali abbiamo pensato di climatizzare la sala sia l'inverno che l'estate.
0: Sì, parliamo un po' al secondo della sagra, Antonio Massimiliano, insomma, come sta andando la preparazione?
3: La sagra sta andando,
0: ormai siamo in rampa di lancio, no?
3: Sta andando bene, inizia il 31/7 e finisce il 9/8. Ripeto, nel nostro piccolo cercheremo di fare del nostro meglio, come diceva Massi, è tutta gente volontaria che gli eventuali e mi auguro sempre più fruttuosi utili sono ovviamente investiti per il paese di Torchese.
0: Io adesso ti do un'idea, Massimo, poi chiudiamo. Mi sta bene le squadre, i rioni, però io voglio vedere Leonardo Bertolini con le scarpette, Massimiliano Aronni con le scarpette, Paris Aronni con le scarpette,
3: loro
0: se preparate e una partita vecchia gloria dovete farla. Chiamiamo gli ex giocatori del Torchiagina, allora. Cassio, quale mi ricordo, insomma. Ecco.
2: Paris Aronni già l'ha rimessa le scarpette e ha fatto anche il gol.
0: Ecco, vedi, questo lo sa.
2: Che andà in finale.
3: Mi è buttato fuori da noi.
0: Ecco, vedi. Però, io una bella partita, bella veramente, al di fuori.
2: La organizzeremo.
0: Mi lancio quest'idea e io me la seguo.
2: Organizziamo.
0: Grazie a voi, grazie.
4: Get out!

0: e con Leonardo Bertolini, presidente della Proloco, e lo stesso Massimiliano Aronni e poi prima Paris, quindi abbiamo un po' ascoltato quello che sono state le novità, il senso, lo spirito di questa 14ª edizione, ma quello che è anche lo spirito che accomuna un'intera comunità di Tor Chiagina in questa manifestazione così partecipata di tutta una comunità intera. E poi gli ospiti diversi, partiamo poi con due allenatori, ospiti sempre del Memorial Edoardo Aronni, ovvero Sante e Spartaco Bistoni, fratelli, entrambi appassionati di calcio, allenatori di diverse squadre dilettantistiche. Sante ultima salvezza con il Monte Morcino in prima categoria, abbiamo parlato con loro, ci siamo un po' soffermati un po' di più con loro di calcio in generale e anche del Memorial Aronni ovviamente. Allora, come sempre Memorial Edoardo Aronni, abbiamo qui con noi due amici del Memorial, per me due cari amici, ma due amici anche di Paris e Massimiliano, entrambi con un'esperienza nel calcio dilettantistico, Sante e Spartaco Bistoni. Allora, tanto ben trovati, partiamo da Spartaco. Spartaco, è sempre un piacere venire qui al Memorial Aronni, no?
1: Sì, per me è un piacere, è un motivo che incontro tanti amici, è una bella festa, è piena di ricordi.
0: Sante, insomma, qui si ritrovano un po' i veri valori, no? Cioè, quando il calcio va oltre crea amicizie, perché in fondo parte dal campo di gioco, però il bello del calcio è questo, no? A distanza di anni, no? Queste cose ci riconciliano con questo mondo, no?
1: Pensa che quando sono arrivato mi ha salutato uno degli organizzatori che l'ho allenato 42 anni fa a Pianello, pertanto se tu lasci qualcosa te lo ritrovi sempre, pertanto questi valori che io diranno anche sono predicatore, ma la serietà, l'impegno, il sacrificio e un certo stile di vita, di educazione che cerchi di dare ai ragazzi, che poi te lo ritrovi dopo 42 anni da uno che dice mister grazie, come stai in questo modo. Pertanto Anto, dico solo una cosa, che i fratelli Aronni li ringrazio perché come tutti gli anni ci invitano e hanno fatto una cosa meravigliosa, ma con questo devo dire anche che c'è un impegno da parte loro per portare avanti certi valori che veramente fanno sì che la gente si possa ricordare sempre di quello che stanno facendo.
0: Assolutamente d'accordo. Senti, però una domanda te la devo fare, perché tu vieni da un campionato, da una salvezza prima categoria a Monte Morcino, in odore di incenso, adesso sei sceso da questo incenso, diciamo che sei sceso giù dal colle di Monte Morcino, giù dal seminario, e sei tornato nel mercato. Insomma, che annata è stata, Sante? Mister, che annata è stata?
1: Guarda, Antonello, io non cerco né vendette né rivincite, come ho detto all'intervista dell'ultima giornata. Ti dico soltanto una cosa, che quando mi ha chiamato Gianni Regni, che era disperato il 15 di febbraio dicendomi che non voleva retrocedere, io ho detto guarda Gianni, ci metterò del mio, ci metterò tutto quello che ce l'ho per aiutarti, perché Gianni l'ho conosciuto 40 anni fa a Pianello, che ancora lui sta a mezzo, io alleno.
0: Scusa, mi permetti una battuta in stile boemo? Tu eri come Mr. Wolf su Pulp Fiction, io risolvo problemi.
1: Diciamo che poteva starci anche questa di risolvere i problemi, però alla fine ci siamo riusciti e come al solito con quello che io cerco di trasmettere, anche se, permettimi la battuta, qualche buon giocatore dice che è ora che smetto perché non sono più buono, e questa salvezza la dedico a questi che hanno detto che non ero più buono a fare allenatore.
0: Spartaco, il calcio in fondo è semplice, no? Basta poco, i mondiali ce lo insegnano, però creare un gruppo vuol dire già molto, no?
1: Sì, l'importante è creare il gruppo, ma la cosa più importante è creare, dico anche una cosa, un certo clima d'amicizia, che è la base per fare dei bei campionati ad alti livelli.
2: Senti Spartaco, tu hai avuto una carriera prima da calciatore, poi da allenatore, in parte con Santi, in parte da te. Quali sono i ricordi più belli che ti rimangono in fondo di questa carriera?
1: Diciamo, i ricordi più belli sono quelli quando... Il ricordo più bello quando ho vinto il campionato a Montone. Ma io di campionati ne ho 25, però a Montone è stato l'anno più bello, perché...
2: Che anno era Spartaco?
1: Adesso non mi ricordo l'anno, però a Montone eravamo come una piccola squadra di Serie A.
2: Questo è ricordo, uno dei ricordi più belli che hai avuto.
1: Tantissimi ricordi. Pensa che due giorni fa sono andato da un meccanico a Umberti e ho incontrato il capitano di allora, Beatini. È stata una rimpatriata.
2: Senti, allora in questo momento chiudiamo il Bohème del Chiasso, in questo momento sta sulla riva e attende.
3: Come sta?
4: No, guarda, con Gianni siamo rimasti là.
2: Che salutiamo ovviamente, Mr. Reid.
4: Lui ha fatto altre scelte, sicuramente per quello che voleva fare, non ero io il soggetto. Mi dispiace perché ho lasciato, guarda, con una decina, 15 di questi ragazzi, ho lasciato un buonissimo ricordo. Tuttora ancora mi chiamano qualcuno, le dai, però sa, il calcio alla fine non si inventa niente, i loro programmi erano diversi da quelli miei. E non lo so se tornerò nella mia ventia.
2: Sì, adesso non sveliamo nulla, però insomma diciamo che vediamo un po' quello che sviluppa. Grazie.
1: Che chiascio.
2: Ormai il buemo della ventia, alle origini. Grazie davvero.

0: E arriviamo al gran finale di questo Memorial Edoardo Aronni, intanto ricordando che poi la finale tra i Terribili e Chiagina Bassa si è conclusa con la vittoria dei Terribili, squadra novità di questa edizione per ben 11-6, partita ricca di reti, e i Terribili hanno fatto appunto, hanno conquistato questo 14° trofeo del Memorial Edoardo Aronni. Finali di interviste, ascolteremo in serie e su queste ci salutiamo. Ascolteremo in serie alcune interviste, appunto. Partiamo con Simone Cairoli, che era presente allenatore, nuovo allenatore del Petrignano Calcio. Simone Cairoli, che diciamo gioca in patria perché di fatto è stato responsabile del settore giovanile del Petrignano fino allo scorso anno, e quest'anno è stato tra virgolette promosso allenatore della prima squadra. E poi un grifone che era sempre amico della famiglia Aronni, amico veramente del cuore, e parliamo di Marcello Castellini, con lui abbiamo parlato del Memorial Aronni, del suo rapporto d'amicizia con Paris Eduardo, ma anche del Perugia, del calcio mondiale, insomma una bella chiacchierata. Ed infine, arrivato proprio a già con le squadre della finale in campo, il sindaco di Assisi, Walter Stoppini, che qui giocava anche lui in casa perché è originario del territorio di Tor Chiagina, e quindi, come dire, era nella sua terra, e quanto mai però, ovviamente, come sindaco abbiamo fatto un discorso più a largo braccio, partendo ovviamente dal Memorial Aronni, per poi passare un po' a parlare della sua esperienza di sindaco, soprattutto dopo un anno ormai, qualcosa di più di un anno dal suo insediamento. Quindi, con queste tre belle interviste finali, noi ci congediamo da questa puntata che ha voluto raccontare la 14ª edizione del Memorial Edoardo Aronni. E l'appuntamento alla prossima edizione. Ringraziamo ancora la famiglia Aronni per averci invitato, e speriamo di aver fatto un servizio a questa manifestazione che ci appassiona, perché la passione, i veri valori e lo sport più puro sono presenti in questo evento. L'appuntamento con la nostra trasmissione per la prossima puntata. Per ora buon ascolto ancora con i programmi di Radio Antenna Web. Simone Cairoli, ti avevo lasciato al settore giovanile e scopro adesso che invece sei, come io arrivo sempre ultimo, sei allenatore del Petrignano, quindi complimenti. Insomma, questa scelta come è venuta fuori, Simo?
1: No, con il presidente abbiamo deciso di puntare sui ragazzi di Petrignano. Inoltre prenderemo qualche buon acquisto da fuori e cerchiamo di fare una squadra equilibrata tra giovani del posto e giocatori che aiutano a far crescere i ragazzi. Erano più o meno quello che ci eravamo detti 3 anni fa quando sono arrivato, di iniziare a lavorare bene col settore giovanile e poi portarli in prima squadra, quindi sono contento.
0: Senti, quando partite la preparazione?
1: Inizieremo il 1° agosto di sabato, doppia seduta sabato e domenica, e poi fino a Ferragosto tutti i giorni.
0: Questa squadra come si sta disegnando, Simo? Quindi la linea verde, ma non solo, però qualche giocatore di esperienza, insomma, che tipo di squadra sarà?
1: No, no, sarà una squadra con un bel mix tra giovani ragazzi e giocatori esperti, in modo di farli crescere in maniera giusta, perché un conto è farli crescere, un conto è mandarli allo sbaraglio. Invece così cerchiamo di fare una squadra equilibrata che aiuta a far crescere i ragazzi.
0: Senti, tanta esperienza da calciatore, insomma, ti siedi in panchina, sicuramente è una bella emozione, no? Un'esperienza nuova.
1: Eh sì, è anche la squadra del mio paese, quindi è una soddisfazione in più. Però ripeto, la cosa più bella è che c'è un progetto dietro costruito sui ragazzi, e quindi è quella la cosa che mi fa più piacere.
0: Il campionato ti prevedi, Simo?
1: Ma io spero di fare un campionato tranquillo, di metà classifica, e sono convinto che possiamo giocarcela con tutti.
0: Grazie, in bocca al lupo allora,
1: Grazie a te, grazie a te.
0: Marcello Castellini, insomma, tanto ben trovato, è sempre un piacere, no, venire qui da Massimiliano e Paris Aronni.
2: Beh sì, chiaramente nel ricordo e nella tristezza della scomparsa di Edoardo, e commemorarlo con questo torneo, vedere la vicinanza che c'è proprio del paese di Tor Chiagina, ma anche tantissima gente di fuori. Io insomma sono di fuori, è vero che c'è l'amicizia con Paris, però è una cosa che partecipo volentieri, perché con Paris c'è ancora un'amicizia molto forte da sempre, e lui ha piacere di venire qua, io ho più piacere di lui a esserci, e quindi è un ricordo di suo papà. alla vecchia maniera, quel calcio che oggi onestamente c'è più pochino più poco, e quindi al di là della tristezza, ma è una serata piacevole e bella.
0: Senti Marcello, è bello, però tu vieni dal mondo del professionismo, però ritornare a queste dimensioni, forse è questo il senso del calcio, cioè almeno la base di partenza, forse questo è un modo per ritrovare un po' un calcio vero, anche per poi portarlo su.
2: Ma sì, dovrebbe essere così. Io prima ricordavo, prima di parlare con te, con altre persone, insomma, il ricordo di quando era Parma, gli allenamenti con grandi campioni, Zola, e ci allenavamo nel parco della Cittadella a contatto con la gente, eppure abbiamo raggiunto tantissimi risultati. Oggi queste cose non ci sono più, i giocatori sono sempre trincerati dietro a questi bunker di centri sportivi, non c'è più questo contatto, si è un po' persa questa cosa qua. Insomma, io credo che questo sia anche un po' l'aspetto che paghiamo, no? Perché anche con i ragazzi non c'è più questa vicinanza. A me piaceva quel tipo di calcio, piace un po' meno questo, ma non perché non lo faccio più, perché proprio no, mi piaceva più quello col contatto.
0: Senti, a proposito, ti faccio una domanda un po' in generale. In questo momento sono corsi mondiali, tutto bello, no? Esteriormente sembra tutto bello, no? Sembra, guarda, un videogame, no? Stadi bellissimi, eppure forse, ecco, però manca st'anima qualche volta.
2: Sì.
0: Eppure delle storie emergono, Doku che va alla moglie che partorisce, però storie, l'umanità emerge, però manca sta patina.
2: No, manca tantissimo, poi dopo è chiaro che alcune cose ci sono, certo, ogni tanto esistono ancora, ma veramente piccole cose, c'è più tutto un contorno che onestamente a me non è mai piaciuto. Io credo che le cose dovessero andare di pari passo, le strutture ben vengano per potersi allenare, però il contatto credo che sia fondamentale, quello oggi onestamente c'è molto molto poco.
0: Ultima domanda, beh, non te la posso non fare, sto grifo che fine faremo, Marcello?
2: Guarda, non lo so onestamente, intanto facciamo i complimenti al settore giovanile, perché con la 17 hanno vinto campionato nazionale, dai tempi di Gaucci e Sabatini, che il Perugia non portava a casa un titolo nazionale. Sono andato a vedere la finale, ho visto le ultime due o tre partite, un bel gruppo, e quindi complimenti sicuramente al Perugia, al settore giovanile, perché ha raggiunto questo traguardo. È un pochino in stand by, sembrerebbe questa cessione che abbia un po' fermato un po' tutto, un po' tante cose, speriamo che insomma di fare un'annata un po' diversa di quella dell'anno scorso. Ecco, questo è l'unico augurio che in questo momento mi sento di dire.
0: Allora, sindaco Walter Stoppini, qui giocando in casa, no? Perché questa è la tua comunità, diciamo tutta la tua comunità Assisi ovviamente, però qui è la tua radice, insomma, quando vieni qua è come, insomma, no? Tra amici.
3: Buonasera, io qui naturalmente a parte ci sono nato, ma qui nella Prologo ho dedicato tanto tempo insieme a tutti questi gruppi di amici che ci sono adesso. E naturalmente poi stiamo ricordando una persona che era molto attaccata al nostro paese, che ci ha dato sempre una mano, quindi sono quei momenti che riavvivano un po' la comunità, perché purtroppo certe persone mancano e si sente la mancanza anche se sono trascorsi gli anni. Poi Edoardo era una persona mite, umile, tranquilla, qualsiasi cosa uno gli chiedeva era sempre disponibile, quindi sono quelle persone che uno non riesce a dimenticarsi. Edoardo era un buono appassionato di calcio, e così i figli, sia Edoardo, sia Massimiliano che Paris, e adesso l'eredità le ha prese anche il nipote Edoardo, che porta il suo nome.

0: Antenna Web presents Prog Adventures, a weekly journey into the realm of progressive music with your host, Sandro Fumini.
1: Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Antenna Web da Sandro Fumini e Prog Adventures, la rubrica settimanale dedicata al rock progressivo da tutto il mondo e di tutte le epoche. Questo episodio è dedicato ai titoli di apertura di film o serie televisive di genere thriller, giallo, poliziesco ed altro, rivisitati in chiave progressive e pubblicati in una collana denominata Colossus Project, gentilmente messa a mia disposizione da un amico appassionato del genere e di cui ascolteremo in futuro altre produzioni, sempre con tematiche diverse e molto interessanti. Iniziamo con la Polizia alle mani legate, risalente al 1975 e le cui musiche francamente superarono di gran lunga la qualità della pellicola, il cui genere era definito, anche un po' ironicamente, poliziottesco. Questa tipologia di film conobbe tuttavia molto successo all'epoca e alcuni sono anche stati recentemente rivalutati dalla critica.

Passiamo ora al brano di apertura del film Morte sospetta di una minorenne, film del 1975 diretto da Sergio Di Martino, il cui autore della versione originale è Luciano Michelini. Buon ascolto.

Il pezzo che segue fa parte della colonna sonora del celeberrimo Profondo Rosso, in una delle fasi cruciali del film. Vado a farlo partire senza indugio, in quanto non credo che abbia bisogno di presentazioni.

da uno splendido sceneggiato televisivo di fantascienza intitolato Gamma, per la cronaca rintracciabile sul sito Teche Rai. Vi consiglio caldamente, se non l'aveste fatto, di andarvelo a vedere. Ascoltiamo la bellissima traccia principale eseguita in originale dall'indimenticabile maestro Enrico Simonetti e a lui tributata dai bravissimi musicisti del Colossus Project. Buon ascolto.

indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto è uno dei più iconici gialli realizzati negli anni 70, con uno straordinario Gian Maria Volontè nel ruolo del protagonista, con la regia di Elio Petri. Il film conquistò il premio Davide di Donatello per il miglior film. Ascoltiamo la bellissima traccia introduttiva, la cui versione originale è del grande maestro Ennio Morricone. Buon ascolto.

un tributo molto particolare alla traccia principale di Lo chiamavano Trinità, il famosissimo film pietra miliare del filone western all'italiana. La traccia originale è di Franco Michalizzi, cantata da Annibale Giannarelli, magistralmente eseguita in questo caso dai musicisti del Colossus Project.

Fabio Frizzi, fratello del compianto Fabrizio, ha firmato la colonna sonora del film Apoteosi del Mistero, del quale ascoltiamo il tributo Progressive al tema principale.

il gruppo dei Beast Seasons, facente parte del Colossus Project, e segue il tributo al tema principale del film coreano Chaser, uscito nel 2008.

il pianista e organista Marco Lomuscio ha realizzato questo tributo alla colonna sonora del film La vittima designata del 1971, interpretato da Thomas Millian. Il brano originale è di Luis Bacalov, eseguito dai New Trolls.

Terminiamo questo episodio di Prog Adventures con il tema principale del film Tentacoli del 1977, pellicola del filone animal horror il cui capostipite fu Lo squalo di Steven Spielberg. Un cast di tutto rispetto con Henry Fonda, John Huston e Shelley Winters tra i protagonisti. Sandro Fumini e Prog Adventures vi danno appuntamento al prossimo episodio, sperando che vi sia piaciuto e augurandovi buon proseguimento di serata. Ciao a tutti!

Ciao, sono Dario Migliotti, ho 16 anni e vengo da Viareggio in Toscana. Il mio brano si chiama Mille Frasi, parla di una mia rivincita personale dopo una storia finita. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.

Ciao a tutti, io sono Hot Ice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

parole nere, fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi o gli ozi, come fossi in ferie.

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

0: Io ieri proprio in TTG, che ovviamente è stata un'edizione incredibile, c'è stato un ritorno del pubblico, guarda, numeri impressionanti. E devo dire che finalmente io ho seguito le manifestazioni, sono andata in presenza anche negli anni folli in cui il Covid aveva chiuso tutto, ma io sono andata perché ero convinta del fatto che poi a un certo punto bisogna anche sostenere tutto questo. Per conto, l'anno scorso eravamo veramente quattro persone rispetto ai numeri, no? Quest'anno è stato bellissimo perché ormai si rivive di nuovo. La sensazione proprio della massa nel senso buono, nel senso che tutti, non solo gli operatori del settore, ma il pubblico, quello ordinario, privato, c'erano tutti, ma proprio tutti, tutti, tutti, e tutti erano presenti verso ciò che offriva questa alternativa. Cioè, riscopri i territori, vai a fare sport, balneare, trekking, qualunque cosa tu voglia fare, però noi ti diamo anche la possibilità di scoprire la parte, diciamo, enogastronomica di un territorio. E questo per fortuna, perché prima non era assolutamente così, vedo che è tracciato in molte, moltissime regioni. Piccoli passi, magari chi più chi meno, però hanno compreso questo valore e hanno iniziato a tracciare degli itinerari. Perché ovviamente tu devi dare delle linee basi su cui muoversi, cioè devi fare capire quel territorio quale prodotto d'eccellenza ha, perché non è detto che si sappia, anche perché spesso sono prodotti anche, cioè non parliamo del vino, dell'olio che sai è scontato, lo trovi ovunque, ma anche di piccole realtà come le fonti dell'acqua, su cui noi stiamo lavorando tanto, e come dire, produzioni che, antiche, grani antichi adesso stanno, no, come dire, ritornando molto alla ribalta. Perché? Io non è che mi mangio il grano antico, è ciò che viene prodotto poi con quel grano, perché il grano arzo, no, per farti un esempio, il grano arzo, come tu ben sai, era il grano dei poveri, cioè dopo che veniva raccolto il grano, venivano bruciati i campi, i padroni davano la possibilità a chi, insomma, ai contadini, di raccogliersi ciò che era stato bruciato per poi ripiantare. Quel grano arzo che i contadini hanno sempre usato per prepararsi la pasta, il pane, cioè, quello avevano e quello usavano, oggi è una delle farine più costose, che ovviamente viene, come dire, viene bruciato in modo differente, certo non per i campi che fanno questo tipo di passaggio. Per cui ecco, c'è una conoscenza che ti permette di creare il trade union tra la storia di un territorio, la cultura di un territorio e ciò che oggi possiamo andare ad offrire. Questo
1: Riappropriarsi della storia, è vero, è un elemento fondamentale. Io, Paola, siamo quasi in chiusura di trasmissione. Mi piaceva concludere con un bellissimo racconto che mi hai fatto, che ahimè non ho avuto la possibilità di vivere di persona, ma confido in una prossima circostanza di farlo. Nel corso dell'ultimo evento che hai organizzato, è un momento fondamentale della 3 giorni da te organizzata, era una cena conviviale all'interno, diciamo, del porto in cui c'era uno scambio. Però raccontamela tu, perché come la racconti tu ovviamente assume un'altra connotazione.
0: Eh sì, noi cerchiamo sempre di mettere in campo, no, poi ciò che raccontiamo, perché non è così semplice, no? Dire è facile, poi il fare è che fa la differenza. E abbiamo deciso in quel contesto, ma lo faccio spesso, devo dire, come possibilità di interazione con chi. Quando io organizzo queste scene, questi percorsi enogastronomici sensoriali, questi momenti di scoperta, perché spesso sono momenti di scoperta dei territori, anche degli stessi residenti, attenzione Antonio, per cui scoprono ciò che non avevano neanche idea esistesse intorno a loro. Abbiamo organizzato questa cena per oltre 100 persone, è stata una cosa bellissima perché lì veramente tu percepisci e vivi l'intensità della rete che io ho messo insieme, in questo caso in Puglia, ma insomma anche quando succede in altre parti d'Italia. Perché il borgo era il borgo di Galatina, un centro storico stupendo, bellissimo, dove noi abbiamo pensato bene, nonostante il meteo non proprio favorevole, di allestire questa tavolata, come si faceva una volta, questa lunghissima tavolata che è diventata poi a un certo punto una serpentina perché dovevamo cercare di trovare una soluzione che ci proteggesse dal problema del meteo. E abbiamo messo a tavola i pugliesi e non pugliesi. Cioè, cosa è successo? Io volevo che ci fosse un momento di integrazione fondamentale perché volevo che la Puglia fosse raccontata dai pugliesi. Pugliesi che era la signora, voglio dire, che è casalinga, che racconta la sua storia di famiglia, fino al responsabile della Regione Puglia che insieme hanno fatto proprio fisicamente, li ho sistemati, un pugliese o non pugliese, un pugliese o non pugliese. Per cui i miei ospiti pugliesi raccontavano, erano loro i padroni di casa di questa cena, hanno raccontato ai non pugliesi, quindi tutti gli ospiti sono arrivati da qualunque parte d'Italia e del mondo, hanno raccontato loro agli altri ospiti non pugliesi questo territorio, per cui a un certo punto, grazie ovviamente alla collaborazione, adesso non sto qui ad elencare, ma alla collaborazione di professionisti e aziende, abbiamo cominciato a somministrare una serie di portate, ovviamente abbinate con i vini, con l'olio, tutto con ovviamente i professionisti, sommelier, servizio in sala, bellissimo, è stata un'esperienza stupenda. E quando per esempio andavamo a promuovere un'oliva, no? Banalmente l'oliva Cellina, che insomma è un'oliva nostra tipica che aveva vinto anche dei premi, eccetera, il non pugliese raccontava, cioè sono dei passaggi bellissimi su un'oliva, stiamo parlando veramente di un prodotto, no, piccolissimo, non l'olio, attenzione, l'oliva, raccontava quello che viveva nella sua famiglia, nella sua storia, con quel tipo di oliva. Cioè è stato veramente un momento di immersione totale in quella che è la cultura di un territorio, quello che un territorio deve necessariamente far come dire, passare come sensazione a un non, voglio dire, non residente, a non, non pugliese in questo caso, perché è là che scatta il desiderio, no? La famosa piramide di, che conosciamo tutti, è là che scatta il desiderio di dire io questo viaggio lo faccio perché voglio scoprire, erano in Puglia, attenzione, avevano già fatto una serie di passaggi di scoperta di un territorio, no? Però sono stati ancora più stimolati al desiderio di scoprire anche il resto. Ok, ho visto Galatina, ma non ho visto il resto, io ci torno, e torno con la mia famiglia, e torno con i miei amici, perché hanno vissuto questa sensazione di convivialità. Guarda Antonio, è stato bellissimo, perché si sono seduti, non si conoscevano tra di loro, per cui sai, spesso c'è quell'imbarazzo, adesso di che parlo, adesso, perché li ho divisi, anche quelli che si conoscevano li ho divisi, perché volevo che ci fosse proprio questo passaggio. Guarda, credimi, dopo alla fine praticamente della cena abbiamo cominciato alle 8 a sistemarli, 8:30 abbiamo cominciato le portate, alle 11:30, 12:15 abbiamo più o meno finito, baci, abbracci, ci ritroviamo, ci vediamo
1: tra un mese.
0: È stato incredibile, bellissimo, guarda, credimi, questo è ciò che noi siamo nella forza di un territorio, e non solo noi Puglia, ma parlo del territorio Italia, è ciò che ci distingue, e questo è ciò che noi dobbiamo far passare nella parte sana. Quando si parla di autenticità, sai, ormai no, fa, come dire, una delle cose, no, bisogna essere autentici, sì, ma voglio dire, l'autenticità passa attraverso le persone e le emozioni, quindi questo è ciò che noi non possiamo assolutamente trascurare, ed è ciò che noi dobbiamo andare a riscoprire e a mettere insieme, perché altrimenti sarà, quindi abbiamo dei competitor incredibili che ovviamente tirano acqua al loro mulino, quindi noi dobbiamo metterci nelle condizioni di offrire ciò che l'Italia veramente secondo me è l'unica ad avere, ma organizzata, perché ci sono ancora tante criticità, ci sono ancora banali conflitti tra territori, banalità che dobbiamo superare urgentemente, anche perché viviamo un momento difficile, Antonio, quindi adesso non voglio chiudere con questo problema, ma c'è, esiste, risolviamolo, arriviamo a decidere, io dico sempre non ci lamentiamo su quello che non c'è, prendiamo da quello che c'è. Cioè mettiamo in atto la nostra forza, che è quello che abbiamo, e andiamo avanti. Poi pian piano chi di dovere dovrà risolvere anche le criticità. Ma se stiamo qui e diciamo ah, questo non va, i borghi non nasceranno, non cresceranno più, perché i borghi hanno una realtà abbandonata da decenni, situazioni diciamo molto particolari che sono stati riscoperti, adesso sono oggetto di PNRR piuttosto che di grandi progetti. Però noi, tutti noi, dobbiamo fare il nostro piccolo passo, ciò che stai facendo anche tu con questa trasmissione, no? Come dire, dire che ci sono, hanno ancora un grande appeal, una grande forza, perché sono il territorio. Ovviamente non solo i borghi, per carità, ma da là si parte, perché da là ancora ci sono, per dirti, le attività commerciali antiche, no? Che è uno mezzo attraverso cui noi raccontiamo i territori, i bar antichi, no? Quelli dei nonni, dei bisnonni, pochissimi ancora esistono in giro per l'Italia, ma ci sono le piccole, ripeto, realtà di produzioni che ormai si ricordano oltre 100 anni, è là che noi dobbiamo conoscere e quindi possiamo promuovere. Se non conosciamo, Antonio, difficilmente riusciamo a portare alla ribalta qualcosa. Io come Paola, al solito parlo.
1: No, guarda, è un piacere. Sono volati questi 25 minuti. Hai riassunto il senso, quello che poi è la ragione per cui è nato il nostro programma. Quindi io ti ringrazio doppiamente. E approfitto, così magari lanciamo giusto un input dei prossimi appuntamenti, se qualcuno vuole partecipare a uno dei tuoi eventi.
0: Allora, noi siamo con Hightech Roma il 1° dicembre, ma quello che vorrei veramente con grandissimo orgoglio annunciare, perché è veramente una meta, un traguardo stupendo, porterò l'Italia dell'eccellenza, Hightech e l'Italia dell'eccellenza a New York a febbraio 2023. Dovremmo confermare la data il 9 o il massimo il 10 febbraio, perché adesso tu immagini l'organizzazione folle di questi due appuntamenti, ma sono veramente felice, strafelice, perché riuscirò a far comprendere, non l'Italia, il valore dell'Italia lo conoscono benissimo, perché insomma sono stati tra, diciamo, i nostri viaggiatori preferiti, che hanno scoperto ciò che noi neanche conoscevamo, devo dirti Antonio, spesso e volentieri.
1: Poi diventano più bravi di noi quando lo raccontano. Questo è perché sì, si innamorano talmente tanto che riescono a trasferirci magari più cose di quelle che conosciamo noi stessi.
0: Sì, loro, gli americani e gli australiani, sono informati tantissimo, arrivano qua già molto informati e pretendono interlocutori informati, non solo su ciò che rappresentano, ma anche tutto il resto. Per questo ti dicevo, si è alzato molto il livello, per cui bisogna essere al passo. E quindi New York, la tappa di New York, per me portare, diciamo, quello che per noi sarà, diciamo, una selezione delle eccellenze, dell'anima dell'Italia, significa aver raggiunto veramente dei traguardi importantissimi. E questo significa che le reti, ciò che abbiamo messo insieme, ciò che proponiamo, sta funzionando, sta lavorando molto bene, perché c'è consapevolezza in questa forza delle mettersi operativamente, perché sai, a New York certo non sarei potuta andare sola, e ciò che racconteremo sarà una parte di chi rappresenta, di chi fa parte di questa grande rete italiana di Hightech in Italia, ma soprattutto sosteniamo anche le micro, proprio le micro realtà che non potrebbero diversamente arrivare, perché è come dire, no? È evidente che è un altro mondo. Quindi la tappa di New York, l'evento che noi stiamo organizzando a New York, per me è veramente una grande soddisfazione, soprattutto partendo dal fatto che Hightech è partito dalla Puglia nel 2020 in pieno lockdown. Siamo a ottobre 2022, quindi credo che la soddisfazione e il mio orgoglio, spero assoluto per chi ci sta accanto, perché sai, io faccio la mia parte, ma è tutto il resto, io lo scrivo, lo dico continuamente. Hightech, l'evento, che è uno degli obiettivi del progetto, esistono grazie alla forza delle reti, e su questo io non credo di poter aggiungere altro, perché sono i fatti che stanno dimostrando la forza di queste reti che noi portiamo avanti, anche delle piccolissime realtà di borghi italiani, di profondo sud, di regioni come la Calabria, la Sicilia, no? Che sono sempre state, insieme alla Puglia, la parte del sud da sostenere. Ora siamo noi che stiamo trainando questa Italia, perché abbiamo qualcosa che forse in qualche altro borgo d'Italia si è perso.
1: Paola, ti ringrazio, anche grazie per questa chicca in diretta, quindi sono curiosissimo, poi ci dirai tutti gli aggiornamenti, chissà, magari poi faremo una trasmissione direttamente da New York, quindi io me lo sono appuntato. Io ti ringrazio, ringrazio te per la tua rete e il lavoro che fate, ringrazio ovviamente tutti coloro che ci hanno seguiti e do appuntamento alla prossima puntata di Borghi Sapori. Arrivederci a tutti.
0: Ciao a tutti, grazie Antonio, arrivederci.
2: Tutti, sono Pamela Prati, vi presento il mio nuovo singolo Sola con me. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Baci!

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Antenna Web, semplicemente la tua radio.
6: C'è una canzone che ti ha cambiato la vita. C'è una storia che non hai mai sentito. E ci sono quei ragazzi che con la loro musica hanno lasciato un segno. Benvenuti a Kaboom, storie di musica e di bravi ragazzi. Un viaggio fra grandi canzoni, artisti indimenticabili, curiosità e racconti che fanno ancora rumore. Accendi la radio e preparati all'esplosione. Kaboom! Perché la musica non si ascolta soltanto, si vive.
7: Kaboom! Storie di musica e di bravi ragazzi.
8: Alla voce Giovanni Amara.
7: Kaboom.
9: Con quest'acqua e con il vento, chi è che bussa al mio convento?
10: C'est moi, il scellario. J'avais dimentiqué la clé. Ho dimenticato la chiave. Pace bene, fratelli.
11: Cosa ci passa il convento?
10: Oggi il convento passa due chansons pulcrissime. Chi vedo ne una carica, che più sei tu
11: e più ti dirà su.
6: Grazie Cellario, ci dai la possibilità di ascoltare due brani assolutamente divertenti, che un po' si somigliano perché hanno un'unica matrice. Veniamo al dunque. Nel 1974, una band canadese, che prende il nome dai fondatori, la Bachman Turner Overdrive, roccheggiando e con un pizzico di disco music, sforna un incredibile successo da primo in classifica. Einzin, Nothing Yet.

Anything, Nothing Yet. Non hai ancora visto niente. Una canzone finita anche nella strepitosa colonna sonora di Radio Freccia, del Ligabue. Qualche anno dopo, nel 1979, ecco gli Iron Horse, il cui cantante era Randy Bachman, ossia il cantante di Bachman Turner, Overdrive, che piazzano un altro colpaccio internazionale. Un singolo che si arrampicò in cima a tutte le classifiche e che fu suonato tanto nei jukebox del 1979. Iron Horse, My Sweet Reese.

0: Myron Knowles, My Sweet Louise, che in italiano suonerebbe così: mia dolce Luisa, mia dolce Luisa. Beh, certo che l'inglese è di gran lunga una lingua più musicale. Per questo ritornello un po' balbuziente fu soprannominata la canzone da Alfabeto Morse. Caro frate Cellario, che dire, merci beaucoup per gli ottimi acquisti di oggi al mercato discografico.
1: Ma oui, oui, oui, oui. Oggi non ho badato a spese, perché ci sono ispire dalla bella musica, che mette di buon umore e stimola il riso.
2: Il riso è un vento diabolico.
1: Ma in nome della rosa, fratello.
2: Come il peccato.
1: Che palle.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

0: Ciao, sono Lucine, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Suppongo vogliate ascoltare il mio nuovo brano Edwin Hubble prima dei pasti, ma è una supposta.
1: Quando ti senti bene.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

Ed eccoci qua, American Top 40. Anche questa settimana sulla vostra radio del cuore, la vostra radio preferita, quella che vi accompagna 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Torna la classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti d'America. Per coloro che si mettessero all'ascolto per la prima volta, vi dico subito che non è la classifica attuale, perché questo è un format che noi abbiamo ripreso, insomma, più o meno velatamente, proprio dalla terra di origine, cioè dagli Stati Uniti d'America, che va in onda da una sessantina d'anni. Noi lo facciamo da 3 o 4, però insomma ci troviamo bene, sappiamo che piace alla gente che piace, piace anche alla gente che non piace, però insomma basta che piaccia, a noi interessa questo. E quindi oggi tratteremo la classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti d'America, un lontano 14 aprile 1990. Io sono Roberto Davi e questo è un appuntamento, come dicevo, settimanale che ci permette di recuperare all'ascolto e anche al nostro cuore molte di quelle canzoni, insomma, che ci hanno lasciato un segno indelebile. E anche oggi ne incontreremo parecchie molto conosciute, ovviamente oltre che negli Stati Uniti d'America, anche in Europa e soprattutto qui da noi in Italia. Erano 6 i motivi che abbandonavano le prime 40 posizioni, quindi abbiamo 6 new entry, la prima alla numero 39 con Madonna.

Straight to Paul's Vogue. Eccolo qua, il disco di Madonna ad aprire American Top 40 di questa settimana. Era la numero 39 in classifica, le posizioni però sono 40 e come detto 6 le new entry, dunque anche 6 i motivi che abbandonavano le prime 40 posizioni. Le vogliamo leggere? Leggiamole. Uscivano di classifica Billy Joel con I Go to Extremes, Michael Penn, No Meat, Love Me for Life di Stevie B, Sacrifice, gran pezzo di Elton John. Ancora Paul Abdul and The Wild Pair con la loro Opposites Attract e infine Roxette con Dangerous. Alla numero 40 in discesa c'era D-Mob, Come On and Get My Love, 39 appunto Vogue, la prima delle 6 nuove entrate. Alla numero 38 una band di hip hop formata da tre componenti degli New Edition, Bell, Beef, Devo, Poison.

0: and her crew used to do her.
1: Your girl is poison, la tua ragazza è un veleno. Vabbè, insomma. Bell Biv DeVoe. Si sono formati nel 1989 a Boston, Massachusetts. Come detto, ne facevano parte tre componenti degli X New Edition, quelli di Once in a Lifetime Groove. Tanto per ricordarne, una era la numero 38, alla numero 37 cambiano i ritmi e ci calmiamo un attimo perché c'è la terza nuova entrata con una band tutta al femminile. Si facevano chiamare Expose e questa è la loro Your Baby Never Look Good in Blue.

Exposé, dobbiamo andare di corsa, lo sapete, abbiamo solamente un'oretta, le posizioni sono 40, non possiamo ascoltarle tutte evidentemente, e quelle 15-16 che ascoltiamo normalmente dobbiamo anche un po' segarle, perché i tempi sono cambiati, una volta le canzoni duravano 4 minuti, adesso invece 2:15, ma la nostra è una classifica vintage, quindi insomma ci dobbiamo adeguare al momento. Era la terza nuova entrata con le Exposé, alla 36 in discesa Bismarck, Just a Friend, 35 Rom dei B-52s, Wild Women Do di Natalie Cole alla 34, alla numero 33 un'altra new entry, quello era il periodo della hip hop, che adesso si chiama Old Hip Hop Rap School, all'epoca invece era nuovo, i Digital Underground con la loro Humpty Dance.

Alla numero 33, la quarta nuova entrata di quella settimana, stiamo parlando del 14 aprile 1990 negli Stati Uniti d'America, questi singoli più venduti. Recuperiamo una bella abitudine, una volta raccontavamo anche di quelle che erano le canzoni più suonate dalle radio nella settimana presa in considerazione, e allora quella settimana nelle radio USA c'erano quattro motivi suonatissimi, sono tutti fuori dalle prime 40 posizioni, però insomma arriveranno. Roxette con It Must Have Been Love, Corey Hart la sua Little Love, Expression delle Salt and Pepper e Make It Like It Was, il singolo di Regina Bell. Queste le canzoni più suonate dai DJ quella settimana negli States. Alla numero 32 Michelle con la sua No More Lies, capolavoro alla numero 31 di Quincy Jones, The Secret Garden, in ascesa di 9 posti. Fra un attimo la numero 30 di Janet Jackson, la sua All Right.

JJ Double J, la sorellina famosa di Michael Jackson. Ce n'era anche un'altra, la Toya, che però ha fatto due dischi e poi si è ritirata non so dove. Janet Jackson invece, insomma, negli anni 80-90 di successo ne ha avuto veramente tantissimo con la produzione di Jimmy Jam and Terry Lewis. Ha organizzato un paio di album, niente male davvero, a livello di vendite. Questo era quello uscito nel 1989, che conteneva All Right, singolo che era la quinta e penultima new entry di questa

Adam Ant, ho detto da solo perché lui fece il suo esordio nel 1981 con Adam and the Ants, che erano la sua band, cioè Adamo e le sue formiche. Non cantavano la notte però, no, e lui non è belga. Poi insomma le cose non andarono benissimo dal punto di vista commerciale e quindi schiacciò le formiche e andò avanti da solo. Azzeccò qualche singolo, questo è uno di quelli. Room at the Top era la numero 27 in American Top 40. E quando parliamo di America non possiamo che non incontrare il gruppo di Ann Wilson. Lei è la cantante degli Heart. Sesta più alta new entry quella settimana. All I Wanna Do Is Make Love to You.

Cosa vuoi fare tu? Ti capisco. All I wanna do is make love to you. Tutto quello che voglio fare è fare l'amore con te. Ah, va bene. Si mette in lista. Va bene, le Hearts, stiamo scherzando naturalmente. 30 milioni di copie vendute in tutto il mondo per questa band al femminile, che con All I Wanna Do Is Make Love To You raggiungevano l'apice delle new entry quella settimana. 14 aprile 1990, la numero 26, alla 25 Wilson Phillips con Hold On. If You Were Mine, The U Crew. Va bene. Alla 24, alla 23 ancora la Double J, Janet Jackson, già incontrata prima con Escapade. Alla 22 Don Henley, The Heart of the Matter. Alla 21 Sweet Sensation con Love Child. E si chiude la prima parte di American Top 40 con la numero 20 in grossa ascesa. C'era questa bella canzone di Cher.

vi siete messi comodi? Ben ritrovati, questa è American Top 40, io sono Roberto Davi, sulla vostra radio preferita come ogni settimana, 60 minuti dedicati alle classifiche di vendita dei singoli negli Stati Uniti d'America negli anni che furono. Oggi stiamo parlando del 1990 e in particolar modo della classifica che venne stilata il 14 aprile di quell'anno. Ci eravamo lasciati con Cher alla numero 20 di Heart of Stone, alla 19 Linear, Sending All My Love, 18 Linda Ronstadt e Aaron Neville con la loro All My Life, alla 17 di Aerosmith, What It Takes, 16 per le Seduction di Heartbeat, Babyface ancora in sottofondo con la sua Whip Appeal occupava la numero 15. Alla numero 14 un po' di sano rock and roll con i Motley Crue, una band che insomma ha fatto la storia del rock and roll con la loro Without You. Alla 13 World Wide World di Amy Lauren. 12 Michael Bolton, How Can We Be Lovers. E sul tappetino della top 10 precipitava, perché era la numero 4 la settimana precedente, Mr. Phil Collins, già leader dei Genesis ma da un pezzo sul mercato come solista. Questo fa parte di un album capolavoro, si intitola I Wish It Would Rain Down, doppio 1.

Phil Collins alla doppia 1, I Wish It Would Rain Down, un album clamoroso che vendette milioni e milioni di copie. Uno dei singoli era appunto questa canzone struggente, e struggente anche insomma lo stato di salute di Phil Collins. Non so se avete avuto modo di seguirlo attraverso vari video presenti anche in rete, insomma non è che stia benissimo, si è dovuto ritirare a causa di un incidente che insomma si è ripercosso sulla spina dorsale, quindi è messo piuttosto male. Comunque facciamo gli auguri a Phil Collins. Proseguiamo con la classifica, entriamo nella top 10. Alla numero 10 c'era Lana Miles, unico suo grande singolo di successo, Black Velvet. Alla numero 9 i Kiss, qualcuno se vi ricorderà, quelli di I Was Made For Loving You. No, ovviamente nel 1990 c'era un'altra canzone in classifica, la loro Forever. Alla numero 8 invece preparate le scarpine perché ci fanno ballare, vedo il DJ lì in console che mette i Technotronic, proprio loro. Get up before the night is over.

and get up. Get down. And get up. Eccoli qua. Avevano esordito con Pump It Up the Jam, Pump It Up, Pump It Up. Questa è praticamente uguale. Get up before the night is over. Però che debutto, ragazzi. Technotronic erano in tre, arrivavano dal Belgio insieme alle patatine fritte e sconvolsero i dance floor di tutto il mondo con il loro sound dall'89 al 92. Dopodiché, non lo so, saranno a Liegi o a Bruges. Quella settimana erano alla numero 8 con Get Up Before the Night is Over. Alla 7 c'era Ludo Vendros, già voce dei Change di Malavasi e Romani. Poi anche lui intrapreso una carriera solista di enorme successo. Il singolo era Here Now. Alla numero 6 un One Hit Wonder. Si dice così quando si parla di artisti che hanno azzeccato un disco in tutta la loro carriera e vivono benissimo le Bahamas tuttora. Lui ci ha mandato anche una cartolina e ha detto perché non la risuonate visto che era in classifica. Va bene, lo facciamo. Mr. Calloway, number 6, I Wanna Be Rich. Oh, oh, oh.

Va bene, cantiamola tutta insieme, dai. Non è difficile. E il testo ha un senso compiuto. I wanna be rich. Voglio essere ricco. Ecco qua. Va bene, Calloway ce l'ha fatta, perché piazzare un singolo alla numero 6 della classifica statunitense non è da tutti. E quindi qualche dindino, come detto, da parte l'ha messo. Bravo Calloway. Torniamo fra un attimo con la numero 5 di quella settimana, che però era la number 1 di 7 giorni prima. Il singolo di Taylor Dane, Love Will Lead You Back, alla number 5.

Erano belli i tempi precedenti. Taylor Dane, number one, il 7 aprile 1990, oggi 14 aprile 1990 invece no, era scivolata alla numero 5, quindi era finito insomma il suo periodo di gloria. Taylor Dane, che però infilò una serie di successi incredibili in quel periodo e che abbiamo ritrovato volentieri oggi in questo nostro appuntamento settimanale. Alla numero 4 c'era il capolavoro scritto da Prince e interpretato altrettanto magnificamente da Sinéad O'Connor. Nothing Compares to You. Numero 3 sul podio, Lisa Stansfield, All Around the World.

Lisa Stansfield, una delle voci più belle di quel periodo, fece il suo debutto con una formazione dance di nome Cold Cut, la loro People Hold On nel 1989, poi anche per lei si aprirono le porte per una carriera solistica che l'ha portata svariate volte anche alla numero uno della classifica statunitense. Questa era All Around the World, posizionata sul podio quella settimana, la numero 3, e adesso invece un personaggio che cominciò a cantare da bambina in un coro, poi venne notata, un po' più grandicella devo dire, le fu prodotto questo singolo, Don't Wanna Fall in Love, niente male davvero. Fece un album, ritornò tre anni dopo, non vendette un disco e la casa discografica le chiuse il contratto, basta. Abbiamo perso le tracce di Jane Child, che nonostante tutte queste avventure, insomma, quella settimana piazzava appunto I Don't Wanna Fall in Love alla numero 2 in American Top 40.

0: I Don't Wanna Fall In Love. Va bene, però ragazzi, mettetevi d'accordo, eh? Fra le sei new entry di questa settimana c'erano Le Heart con All I Wanna Do Is Make Love To You, e poi invece c'era Jane Shy dalla numero 2 con I Don't Wanna Fall In Love. C'era un po' di sommovimento nei sentimenti quella settimana. Allora, siamo arrivati in fondo, naturalmente non ci rimane altro da fare che ascoltare la number one, però il nostro viaggio anche questa settimana, insomma, ci ha regalato perle musicali indimenticabili. Ad esempio, insomma, ho riascoltato con molto molto molto molto piacere la canzone di Phil Collins, che devo dire all'epoca mi aveva un po' nauseato, perché io facevo le classifiche anche all'epoca e praticamente non uscivano mai di classifica i singoli di Phil Collins. Facevo sia quella europea che quella americana, quindi insomma mi portai avanti l'album di Phil almeno per sei mesi, quindi come tutte le cose, troppo stroppia. Non era il caso di oggi, l'abbiamo ripescato dopo 35 anni, quindi insomma ci sta, l'abbiamo riascoltato volentieri. Abbiamo elencato quelli che erano i Power Plays, anche cioè i dischi più trasmessi dalle radio americane di quella settimana. Abbiamo ricordato che la numero uno di sette giorni prima, Love Will Lead You Back, di Taylor Dane, era scivolata alla numero 5. A me non rimane altro da fare che ringraziarvi e darvi l'appuntamento a fra sette giorni per una nuova American Top 40, number one di quella settimana, Tommy Page, I'll Be Your Everything. Ciao ciao!
1: Un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
2: Per Senza Parole quest'oggi ascolteremo la discografia di Zucchero Fornaciari. Buon ascolto.

gare. Ho bisogno d'amore, per Dio.

0: Anna Solatia, dolce e palese. Ti amo ancora, ti amo tutta ancora, così come sempre.
1: L'amore sia lodato.
2: L'amore sia lodato.
0: Anna Solatia, dolce e palese.

ancora